0: 96 su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: let you know.
1: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Brand new music right

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Radio Rock, back in time.

0: Wake up pills.
1: Wake up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi parliamo di uno che arriva alla rissa quando è già finita. Pub, una e mezza e ubriachi. Volano sedie, tavoli, pugni. A un certo punto, uno dei due è a terra, finito, non si rialza più. E lì arriva il fascista. Guarda la scena, fa due conti e non separa i contendenti, si avvicina ma dà un calcio a quello già a terra. L'Italia fascista entra nella Seconda Guerra Mondiale esattamente così, giugno 1940. La Francia è praticamente sconfitta, l'esercito tedesco ha già fatto il grosso del lavoro e il conflitto, per come appare in quel momento, sembra già deciso. Ed è lì che, fregandosi le mani, Mussolini decide di entrare in guerra. Non perché siamo pronti, abbiamo i mezzi o un piano, ma perché sembra finita, anzi che stia per finire. E secondo il Duce ci serve qualche migliaia di morti per sederci anche noi al tavolo della pace. Per fare bottino, insomma. Frase infelice, eh? Poche migliaia di morti. Come se la guerra fosse una formalità, come se bastasse presentarsi, firmare il registro, sacrificare un migliaio di contadini, tanto che ce ne importa, e incassare il bottino. Ecco, l'idea è proprio quella. Una guerra breve, opportunistica, una guerra facile. Durerà altri 5

Ora, il problema non è solamente che il Gran Consiglio del Fascismo aveva sbagliato di un pochino i calcoli sulla durata della guerra. Il problema, per chi governava all'epoca, non era nemmeno etico nell'attaccare e assaltare popoli che non ci avevano fatto nulla e che spesso e volentieri erano già in ginocchio di per loro. No, il problema pratico della famosa guerra parallela dell'Italia è che a partire dal 1940 scopriamo con crescente sgomento che le nostre potenti armate italiche, a quanto pare, non riescono neanche a soggiogare un nemico sconfitto. Partiamo dalla prima scena, le Alpi. Attacchiamo la Francia che è già in ginocchio, è già travolta dai tedeschi. Nonostante questo, sostanzialmente non avanziamo. I francesi, massacrati sul fronte est, riescono a inchiodarci a sud sulle Alpi. Mentre i panzer tedeschi girovagano qual novelli turisti nelle campagne francesi, noi non ci muoviamo di un chilometro. Inchiodati lì da qualcuno che ha già perso, che sta già trattando la pace. È il primo segnale. Ma come disse il capitano, il meglio deve ancora venire. Nord Africa. Partiamo dalla Libia, nostra colonia, e decidiamo di invadere gli inglesi. Sì, l'Egitto britannico. Sulla carta espansione, avanzata, controllo totale del Mediterraneo. Nella realtà avanziamo sì all'inizio, ma lenti, incerti, timidi. Ci fermiamo. E poi arrivano effettivamente gli inglesi. E qui cambia tutto. Una controffensiva travolgente, organizzata ed efficace, sfonda le linee italiane. Migliaia e migliaia di prigionieri, mezzi distrutti, linee che crollano e soprattutto la nostra Libia viene invasa dagli inglesi. Siamo partiti per conquistare e finiamo per difenderci nel nostro territorio. Secondo segnale.

0: think you got it down to a science. Then they kick you in the teeth and they ask you if you're doing okay.
1: Poi arriva la Grecia, il capolavoro. Qui c'è tutto: arroganza, improvvisazione, sottovalutazione totale. Mussolini vuole una guerra sua, non vuole essere l'ombra di Hitler. Vuole dimostrare che l'Italia può fare operazioni autonome. E quindi attacca la Grecia dalla colonia italiana dell'Albania. Sulla carta è una passeggiata. L'esercito greco è praticamente inesistente, male equipaggiato. Le nostre camicie nere li travolgeranno e li ricacceranno tutti a mare. Nella realtà è ovviamente un disastro. I greci non solo resistono pochi chilometri oltre la linea del confine inchiodandoci lì, ma piano piano contrattaccano, ci respingono e ancora una volta ribaltano totalmente la guerra. Sfondano le linee italiane sul confine ed invadono l'Albania. Doveva essere una dimostrazione di forza e diventa la più plastica dimostrazione di debolezza, inefficienza e disorganizzazione di tutta la Seconda Guerra Mondiale. Come finiscono tutte queste storie? Sempre e costantemente con una telefonata a Berlino.

In tutte queste situazioni arriveranno letteralmente le truppe tedesche a salvarci la pelle. Arriveranno in Albania e respingeranno i greci fino in Grecia, conquistando loro il territorio. Arriverà Rommel in Libia, ricacciando gli inglesi nel loro Egitto. Persino in Eritrea eviteranno il disastro totale e la distruzione dell'esercito italiano in loco. Ma allora forse la chiave di lettura è questa: l'Italia non è debole di per sé. Non è abbastanza organizzata da condurre operazioni in solitario. Deve unirsi all'esercito tedesco, sfruttare quell'organizzazione là. E allora le cose potrebbero davvero cambiare. Effettivamente, sul fronte russo le truppe italiane, prima il CSIR, poi l'Armir, vengono schierate sul Don, ma non come operazioni autonome, come parte del sistema tedesco. I rifornimenti sono gestiti dai tedeschi, la logistica è gestita dai tedeschi, le materie prime, se non ce le abbiamo, ce le danno loro. Per un po' le cose reggono, poi arriva il generale Inverno. Arriva l'offensiva, anzi la controffensiva sovietica, e accade una cosa che si ripeterà spesso sul fronte orientale. Ovvero che i sovietici sfondano, ma indovinate da quale lato? Il lato affidato all'esercito rumeno e a quello italiano. Le linee cedono, le difese si rompono e inizia una ritirata drammatica, e lì non c'è più propaganda che regga. C'è solo la realtà: freddo, disorganizzazione, perdite enormi, non in battaglia, perché la gente schiattava congelata. Non aveva neanche le scarpe per la neve.

è la fine dell'illusione. E se mettiamo tutto insieme viene fuori un quadro molto chiaro. Abbiamo attaccato a nord e ci hanno inchiodato. Abbiamo attaccato in Egitto e ci hanno invaso. Abbiamo attaccato in Kenya e ci hanno invaso. Abbiamo attaccato la Grecia e ci hanno invaso. Abbiamo fatto parte dell'esercito tedesco nel corpo di spedizione in Russia. E siamo noi quelli ad essere crollati per primi. Il problema, che viene spesso chiamato in storia paradosso della razionalità, è che spesso si tende a pensare che i grandi leader delle nazioni, per quanto magari strani, colorati, pittoreschi, prendano comunque decisioni basate sulla razionalità, su delle possibilità vere, su dei calcoli, su dei rapporti di esperti. Va bene essere un po' fuori di testa, ma è ovvio che le persone che governano il mondo in qualche maniera sanno quel che devono fare. Magari sono malvagie, magari agiscono fregandosene delle conseguenze, del dolore e della sofferenza che causano, ma sanno quello che devono fare. Invece non è sempre così. E la storia dell'Italia in guerra lo racconta in maniera plastica. Quando decidi di entrare in una guerra così, pensando che sia finita, si vede che non hai proprio capito cosa sia la guerra. Quando non hai mezzi, non hai la logistica, non hai la preparazione, ma vai avanti lo stesso, non è coraggio, è folle improvvisazione. Ecco qua da chi eravamo governati. Da dei piratacci che non conoscevano davvero il loro mestiere, che prendevano decisioni basate sull'orgoglio, l'onore, l'immagine. Ci avranno lasciato l'Agropontino più bonificato, le pensioni un po' più organizzate e una linea ferroviaria più efficiente di prima, forse sì. Ci hanno anche lasciato centinaia di migliaia di morti. E quando ci siamo seduti al tavolo della pace, eravamo dal lato sbagliato di quel tavolo.

0: consueto, anche questa puntata potete riascoltarla in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, completamente rivisitata dalla sonorizzazione di David Guido Guerriero.
1: Wake up pills.
2: Wake up pills.
3: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.

0: Sabato 23 maggio, dalle ore 20 alle 2, torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia. State ascoltando
4: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti signori, come state? Come va? Tutto bene? 6:02 minuti 44 secondi, venerdì 15 maggio 2026. Buongiorno, benvenuti a Rock Show da Alessandro Tirocchi.
6: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
5: Buongiorno Mauri, come la va?
6: La va, attenzione. È venerdì, oh, oggi è venerdì,
5: Che succede?
6: È venerdì.
5: Poi c'è sabato, weekend.
6: E poi noi riprendiamo a teatro stasera.
5: Da con stasera
6: alla casa mia, Teatro Roma, via Umbertide. Aspettiamo, abbracciamo.
5: Oh, ragazzi,
6: dai.
5: Forza, non vi perdete l'occasione stasera. Due repliche domani e una domenica. Intanto 3899-106-600, WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. Ma apriamo la giornata con i Creedence Clearwater Revival, Green River.
3: Radio Rock, back in time.

0: Le due settimane dentro con Axis, la nuova dei Soen, potete votarla sul sito radiorock.it. Buongiorno signori, come state? Come la va? 3899106600 WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. Subito collegamento con la redazione milanese.
1: Buongiorno dalla redazione di Milano, due grandissimi zozzoni.
0: E là?
1: Buona giornata.
0: Buongiorno anche a lei, zozzone.
2: Buongiorno belli, ma che ne pensate di sto impiccio che hanno fatto con il calendario di Serie A in concomitanza con l'internazionale di tennis? Quello giustamente ha detto via quel coglione che ha fatto i calendari. Questo è il frutto dei raccomandati messi dentro i posti, un po' dappertutto è così, sta gente improvvisata messa in posti che poi fanno danni.
0: Ma che poi che più che improvvisata, io non riesco a capire quanto ci voleva a capirlo. Allora, è successo, che cosa è successo molto rapidamente? E questo fine settimana, in queste due settimane sono stati gli internazionali di tennis di Roma, ok? Che culminano con la finale di domenica. Okay? È una rassegna che è strutturata in questo modo da, penso, da quando esiste, per cui nel momento in cui si sa quali sono le date si sa esattamente qual è il giorno della finale, giusto? E si sa non un mese prima, si sa da tempo. I calendari della Serie A vengono fatti a inizio anno, prima anzi l'estate, e poi sono, ci fate caso, insomma, sono, perché dice il calcio si è spalmato, per una questione di diritti televisivi la Lega di Serie A stabilisce almeno con 3-4 settimane d'anticipo tutti anticipi e posticipi, cioè la giornata di riferimento prende a riferimento appunto la domenica in questione, poi però per questione di diritti TV di fare vedere le partite si distribuisce lungo l'arco del weekend. Vi sarete accorti, anche per chi non segue il calcio, che spesso si inizia con l'anticipo del venerdì e sabato, la domenica fino al posticipo del lunedì, e va bene. Ora, il problema è stata la concomitanza del derby di Roma con il giorno della finale degli internazionali in un luogo della città dove praticamente è un po' tutto lì, perché il fuori, per chi conosce la zona, il centrale del tennis sta al Foro Italico, a 100 a 200 metri c'è lo Stadio Olimpico, quindi per evitare una serie di situazioni si era cercato uno slittamento del calendario di Serie A, chiaramente, perché ovvio, il tennis è più difficile. Ieri l'ha chiarito molto bene il presidente della Federtennis italiana, cioè loro non sono proprietari dei diritti televisivi, per esempio, come è la Serie A, e non sono titolari del loro torneo, perché rientrano tutti sotto il grande cappello dell'ATP, che è diciamo il come sorta, sarebbe una grande federazione mondiale che decide determinate cose. In più, per quello che riguarda la gestione dei diritti, ad esempio per la visione delle partite, non sono proprietari diretti come è la Lega di Serie A, quindi banalmente diritti già venduti per gente che è, o dico una cretinata, in Malesia e che deve vedere la partita ad un'ora con un fuso orario, tu non puoi prendere e spostare come ti pare a te, ok? Perfetto. Quindi quello che dovrebbe fare la Serie A è più semplice. Il problema è non aver compreso, quando c'è la compilazione dei calendari, che c'era quell'appuntamento lì, e che quindi, no? Non ci voleva tanto, bastava semplicemente guardare il calendario. Da lì un casino tra rinvii contro rinvii, perché poi il derby di Roma non si può più giocare di sera da tempo per i problemi di ordine pubblico, e allora bisogna giocare di giorno, e allora giochiamo a mezzogiorno e mezza domenica, no, è troppo presto, allora spostiamo tutto a lunedì, perché poi insieme alla Roma, visto che è una giornata nella quale ci sono dei risultati ad incastro con più squadre interessate, si sposteranno quattro partite, e allora giochiamo il lunedì, però di sera, allora che vuol dire che adesso si può fare di sera, insomma alla fine della fiera, ieri dopo penso due o tre rinvii tra TAR, Federazione, il Consiglio Regionale del Lazio, i tribunali, minacce, non giochiamo, non venimo, vergognatevi, si è deciso per domenica alle 12. Sembra,
3: ah, okay.
0: Tutta sta roba, giustamente, come ha detto uno, dice, ma mica è colpa nostra se c'è uno scemo che fa i calendari. Quello diceva il presidente della Federazione Tennistica Italiana, certo. Dice, ma se fate i calendari con i piedi, mica è colpa nostra, che volete da noi? Perché a un certo punto hanno detto spostate la finale, e quello ha detto, noi non spostiamo proprio niente, sono 25 anni che ci adeguiamo alle vostre cose. E ha fatto una domanda provocatoria però molto intelligente, dice, provate adesso come adesso, andate a chiederlo in giro chi si deve spostare, se le partite di calcio o il tennis, chiedetelo alla gente, credo avrete delle sorprese. In effetti potrebbe essere. Intanto Arcane Roots, Don't Matter.

0: Grazie, grazie Arcane. Qualcuno ci scrive, una città come Roma che non riesce a gestire due eventi, figuriamoci le Olimpiadi, scrive Davide. Però Davide è un po' ingiusto, nel senso che sono cose diverse, cioè nel senso tu dici cavolo, non si riescono a gestire due eventi che si accavallano, come possiamo pensare di poter gestire ed organizzare Olimpiadi? Però in questo caso sono lungi da me voler difendere chi dimostra evidentemente l'incapacità proprio di, come dire, anche di farsi due domande, no? Però qui parliamo di un discorso diverso. Il pubblico che frequenta lo stadio è differente rispetto al pubblico che va in giro per Olimpiadi, ma anche per il tennis, per cui in realtà tutto nasce da un'esigenza che è quella di creare minor possibilità di qualsiasi tipo di problema relativo all'ordine pubblico in un territorio che sarebbe altrimenti un po' difficile da gestire dalle forze dell'ordine. Questo è più che giusto considerando i fattori. Io non credo che il pubblico che va alle Olimpiadi sia lo stesso di quello che va a vedere una partita di calcio a livello di possibili ipotetiche reazioni, cioè non c'è un rischio tensione come il derby, no, Olimpiadi.
1: No, dai, certo.
0: Detto
1: anche
0: questo,
1: stiamo parlando del derby.
0: Esatto. Infatti il problema
1: in
0: è solo
1: una
0: su
1: città
0: questo.
1: Come Roma,
0: ecco, non è sull'organizzazione del doppio evento. Il doppio evento quello si può fare tranquillamente. La gestione di afflusso, deflusso e eventuali e possibili, ma non certi problemi di ordine pubblico. Detto questo, il problema più evidente è non capire che tu c'hai gli internazionali d'Italia, si fanno tutti gli anni, ok? E il periodo è sempre questo, mi sembra, sia sempre le prime due settimane di maggio.
1: Per cui siamo da mettere in conto.
0: Mo scalerà un under 17, finisce l'under 16, l'under 15, il 14, il 18, ma quello è. Ora mi chiedo, in fase di composizione calendari, visto che è fatto col sorteggio, ma si introducono dei parametri, introduci pure quelli. E cioè, banalmente, Roma e Lazio, nelle settimane del derby, che ne so, devono affrontare partite con coefficiente di... di allerta per l'ordine pubblico pari a zero, cioè non lo so, insomma lo sai prima, porca miseria, lo sai tanto prima, certo. E che cavolo, cioè te ne puoi premunire, cioè, e soprattutto poi ci deve essere un tempo di reazione nella gestione del problema diverso. È stata fatta una figura veramente barbina. Buongiorno, questo è l'esempio del perché il calcio italiano è nella situazione in cui è un'incompetenza mista ad arroganza. E qualcuno sì ha detto proprio questo, cioè nel senso c'è incompetenza, c'è arroganza. Io penso più proprio incapacità di cioè sentirsi talmente tanto al di sopra di tutto, dice vabbè, ma in fondo si può fare, e non considerare alcune cose. Però ripeto, ma ce n'hanno d'anticipo. Cioè noi oggi sappiamo già quello che sappiamo già quando ci saranno le internazionali del prossimo anno. Insomma,
1: lui,
0: il tempo c'è,
1: ha voglia.
0: E che
1: penso
0: cavolo
1: di sì,
0: porca miseria.

0: son da fare. Buongiorno, la stessa cosa è successa con le ATP Finals di Torino, il derby Juventus Torino poi spostato. Sì, cioè nel senso anche quelle, no? Le ATP Finals a Torino, ma si sanno quando ci sono, si sanno per tempo. Che cavolo, no? Ma insomma, si può, come dire, si può cercare di fare meglio, ecco. Mica puoi spostare l'evento a chi ha speso queste cifre, che sono quelle del tennis. Sì, allora ci sono una serie di problemi. Il tennis costa tanto, per esempio, è vero che postano la tribuna sponsor e la tribuna top per la finale, e ci abbiamo prezzi, la suite exclusive, che però insomma è come il boxino, è come il, come si chiama, il box privato allo stadio, costa 2.243 euro la finale. La tribuna sponsor costa circa 1.083, però ci sono anche gli altri biglietti, anche lo stadio olimpico, se vai in VIP con in tribuna autorità, ok, non costa poco una partita. Detto questo, è proprio un discorso che sì, cioè il tennis ha dei vincoli molto più stringenti, banalmente perché non decide da sola dei diritti e della messa in onda, per esempio, ed è uno sport che, essendo davvero, come dire, molto trasversale, molto internazionale, molto mondiale, l'evento tennistico viene seguito da Singapore a Miami, da Roma a Johannesburg, e quindi segue anche calendari orari, come dire, una serie di fattori legati pure ai fusi orari, quindi è molto più difficile. La Serie A, che gestisce i propri diritti appunto in proprio, può, ecco perché a volte fa spostamenti, perché
1: certo,
0: lo fa,
1: perché può
0: detto
1: farlo.
0: Questo lo ripeto un'altra volta, ragazzi, se sa gli appuntamenti del tennis, del circuito, si sanno un anno prima, tu fai il calendario, insomma mettici anche queste cose, è tutto lì. Uno, due, a un certo punto prendi una decisione, amico mio, andiamo. Cioè, ci hanno messo 4 giorni da rinvii, tra ricorsi al TAR, minacce delle società, cioè una scena veramente pietosa, ma d'altronde il nostro calcio anche a livello di federazione sta vivendo un momento pietoso, molto critico,
1: cioè, sì, visto dall'esterno si può dire
0: così, è così.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Modifiche alla rete ATAC nell'area di Via Casilina a partire dal 15 giugno. Con la definitiva dismissione della vecchia ferrovia Termini Centocelle, l'attivazione della tratta della metro C San Giovanni Colosseo e la futura apertura della stazione ferroviaria del Pigneto, i bus si adegueranno alle nuove esigenze. Il nuovo piano prevede l'introduzione di due linee 104 e 105L e il potenziamento del 105 e del 409. Domani alle 17.30 al Parco Schuster a San Paolo torna Il Canile Va in Città, l'evento di Roma Capitale per promuovere le adozioni responsabili degli animali nelle strutture comunali. Saranno 30 i cani a sfilare provenienti dai centri di Muratella e di Ponte Marconi e dalle strutture convenzionate di Valle Grande e di Mente Naturale. Sabato e domenica al Roseto Comunale torna il Premio Roma, il concorso internazionale per nuove varietà di rose. Info su comune.roma.it.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
4: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Sveglia! Stai ascoltando
5: The Rock Show,
4: il morning show di Radio Rock. On Radio
6: Rock. Signori, buongiorno. 6:33, riprendiamo il giro musicale, lo facciamo con gli Who I Can't Explain. Radio Rock, back in time.

0: Jean-Jean Preoccupation. Piotta con Aldair, che Piotta ha firmato il main theme del docufilm Aldair Cuore Giallo Rosso, mercoledì c'è stata l'anteprima dal 21 maggio nei cinema. Buongiorno signori, buongiorno a tutti, questo è il Rock Show di venerdì 15 maggio 2026, un po' di vostre voci.
1: Buongiorno Radio Rock.
0: Ciao.
1: Sì, giocheranno a mezzogiorno, ci sarà il derby a mezzogiorno, ma la cosa bella è che ci saranno tutte in contemporanea le squadre,
0: sì,
1: che dovranno lottare per il posto.
0: E mi sembra giusto.
1: Quindi Milan, Napoli, e Roma e Como, mi sembra. E in più la cosa che poi non potevano fare è che il derby, se veniva spostato il lunedì, chi aveva comprato il biglietto per il derby di domenica, che era alle 18, alle 20 e 45, non era rimborsabile, quindi c'avano pure quest'altra spada di Damocle addosso, quindi incompetenti al massimo.
2: Buongiorno cuccioli, non c'entra niente con quello che sta
0: facendo. Ciao Luca!
2: Poi volevo condividere questa cosa perché sono contento. Stasera, dopo tanti anni, ritorno al cinema.
0: Oh.
2: Sì, vado a vedere il documentario film documentario sui Madden. Spero che ci capisco,
0: sì,
2: qualcosa, perché è tutto in inglese. Però è uno,
0: sì,
2: spettacolo sicuramente.
0: Lo fanno sugli Iron Maiden, belli. Sì, è vero, è verissimo. Raccontami poi come sarà, Fabrizio intanto ci scrive: c'è da tenere presente che eventuali disordini non verrebbero dai tifosi del tennis, credo molto più. No, certo, Fabrizio, no. Il timore per l'ordine pubblico non arriva certo
3: derby,
0: dal pubblico,
3: certo,
0: che va agli internazionali, insomma, è chiaro, no? È legato al pubblico che va allo stadio a vedere il derby, insomma, cioè possiamo nascondere dietro un dito che sia un momento di tensione forte, purtroppo possiamo,
3: sì,
0: parlare,
3: insomma, da sempre,
0: del fatto che,
3: insomma,
0: sia giusto o meno, però è così,
3: un po',
0: è chiaro,
3: un po'
0: che non ce l'hanno con quelli del
3: a
0: tennis,
3: Roma,
0: no?
3: Un po' di più, ma un po' ovunque, insomma.
0: Il tennis presuppone proprio un altro tipo
3: di
0: modo di seguirlo,
3: certo,
0: cioè non è proprio possibile.
4: Ma magari fosse un anno. Quando si compra nei

0: del fantorneo di tennis, che si incastra nel calendario dell'ATP, i diritti vengono comprati, cioè, tipo di 5 anni in 5 anni, quindi ecco, non so, appunto, se l'hanno rinnovati 3 anni fa, lo sanno fino al 2028, quando se giocano gli internazionali.
1: Capito, bravo Carlo.
0: Quello il discorso, non è che la stessa cosa pare per le ATP Finals. ATP Finals sono state rinnovate fino al 2029 a Torino, quindi esatto, se sa fino al 2029 quando si giocano, esatto, esattamente.
1: Bravissimo Carlo, bravissimo Carlo. E questa roba fa ridere. Cioè, come dici te giustamente, sì, nel caso delle ATP Finals di Torino, i diritti acquistati fino al 2029, più o meno il periodo, non sei il giorno spaccato perché magari capita da come cascano i calendari, però volendo basta dei calendari dei prossimi anni, lo sai, lo sai prima, cavolo, e insomma hanno fatto il tempo la fine per organizzarci, no,
2: hanno fatto la fine nostra quando scriviamo i testi delle nostre commedie, che arriviamo tipo a una settimana prima delle prove, che ancora
3: discorso è che a me sembra, poi correggetemi se sbaglio, a me sembra che tocca sempre lavorare in emergenza anche solo per gestire l'ordinario, ok? Quindi tu figurate quello che può succedere per gestire lo straordinario. Ma potremmo dire quello che vi pare, che Roma è una grande città, che tutte le grandi città hanno problemi, che quello che cacchio vi pare.
2: No,
3: però,
2: vabbè, ma in questo caso...
3: Io non so se sarò solo io che vedo le cose per quello che so, e cioè che stiamo sempre a rincorrere, sempre a tirare i capelli per gestire le situazioni. Ma è una situazione strutturata, e quindi preferisco non avvengano sti eventi per fare in modo che non ricadano sulla popolazione, sulla città.
1: Beh, quello che dici tu, Davide, in effetti è un po' così, cioè nel senso la sensazione che abbiamo noi dall'esterno, che si agisca sempre sulle emergenze, mai con un'organizzazione che permetta per quanto possibile, perché poi i margini d'errore ci stanno sempre, però la sensazione di dover sempre correre dietro a mettere la pezza, in effetti c'è. Intanto ci scrive Giuliano: buongiorno ragazzi, questa sera io e le mie due figlie andiamo al concerto di Rancore all'Atlantico.
2: Bello,
1: bravissimi, bravissimi,
2: bello,
1: caro
2: bello.
1: Giuliano, devi vedere una cosa meravigliosa. Lui è bravissimo, bravissimo in genere, live è ancora meglio. Com'è il posto? È mezzo secolo che non vado a un concerto, lunedì vi farò sapere com'è andata. Il posto è assolutamente piacevole, c'è il parcheggio, è grande ma non grandissimo, quindi da dovunque ti metti si vede bene. L'acustica è discreta, quindi vai e divertiti, è bellissimo. Al cinema a vedere i Maiden, quale? A Roma Est? Non lo so se va a Roma Est, adesso glielo chiediamo. Faranno i primi 20 minuti alle 12, il resto del primo tempo alle 18, pausa alle 23, il secondo tempo il giorno dopo. Potrebbe essere?
4: Buongiorno, io continuo a dire che le stesse società, gli stessi calciatori dovrebbero fare un qualcosa per sensibilizzare queste tifoserie a capire ancora una volta che le guerre sono un'altra cosa, e che quindi questo è sport, ci deve essere un'unione, che per carità la presa in giro e lo sfottò va bene, però la violenza deve restare fuori da questa cosa.
2: Vabbè,
4: e quindi ci vorrebbe più impegno anche da parte delle singole società, secondo me anche dei singoli calciatori, nel fare delle campagne di proposito. Ciao.
1: Sì, io penso che sia un discorso che coinvolge tutti, no?
2: Sì, beh, allora non lo so quanto,
1: cioè tutti insieme, però non la possiamo accollare alla società del calciatore,
2: insomma,
1: cioè nel senso loro già hanno una responsabilità, nel senso che sono quelli più visibili.
2: Però io non ho mai sentito nessuna
1: esatto
2: società dire menatevi, cioè,
1: non solo, io anche ho sentito pure calciatori fare appello a una, come dire, a
2: sì,
1: un grande tifo, a un grande trasporto, ma che rimanga quello che deve essere, senza sfociare in atti di violenza.
2: Poi
1: cioè nel senso
2: so,
1: è un discorso secondo me ancora più profondo, che deve arrivare proprio dalla costruzione di una cultura sportiva anche lì, e torniamo sempre ai soliti discorsi, una questione di educazione, di cultura, è
2: sì,
1: tutto quello,
2: sì, no, poi parli con una persona che, voglio dire, proprio io a priori non riesco a comprendere certe manifestazioni per il calcio piuttosto che per qualche altro sport, che dovrebbe essere un momento di gioia, al di là di tutto, no? De festa o comunque,
1: sì, però dico,
2: appunto,
1: pur volendole capire,
2: e non di violenza,
1: è,
2: però
1: è proprio un discorso che è relativo alla costruzione di una cultura sportiva,
2: certo,
1: quindi parte da pure là, parte,
2: ma
1: da piccoli,
2: ma vai a vedere una partita dei ragazzini, ci stanno i genitori che seminano, se poi a livello di stadio puoi avere una situazione diversa,
1: c'è poco da fare.

0: People for Peace. Buoni.
1: Parlavo semplicemente di spot.
0: Sì, sì, ma hai ragione.
1: Alla fine della partita, o anche durante dove come il no al razzismo.
0: Allora Gianni, scusa, io ti interrompo perché ho capito quello che tu dici e tu hai perfettamente ragione. Io frequento lo stadio, diciamo in modo regolare, con un abbonamento dal 1990, ok? E ti fa ancora da prima, quindi diciamo che è una materia che più o meno conosco e ti dico, guarda che gli inviti alla non violenza ci sono e ti dico, avendo frequentato anche certe zone dello stadio, non è lo spot che può fare, che ne so, Mancini piuttosto che Romagnoli, piuttosto che Svilar, piuttosto che Patric da Lazio, cioè, capito che dico? Non è loro, sì, è un appello che può far presa su il tifoso saltuario. I gruppi che poi, come dire, quelli che si scontrano, che poi non so, non è il tifoso, come ti posso dire, quello normale, appartiene ad un gruppo che vive il tifo, certo, in un certo modo. Quindi su quella fetta lì non c'è nessuna presa di nessun video di niente. È un discorso più profondo che deve partire prima che si arrivi a quel livello. Poi sì, facciamo tutto quello che si può fare, però non, cioè, non ci aspettiamo, sì, che col video noi risolviamo determinati problemi. Dobbiamo agire sulla cultura.
2: Buongiorno,
0: sportiva.
2: Signori, facciamo un appello, vediamoci tutti in curva, Sinner, andiamo a fare a botte con gli stranieri o quelli là delle altre cose, gli altri tifosi, sì, dai, esportiamo la cultura del calcio italiano anche nel tennis.
0: Dici, va bene, esportiamo la cultura del calcio italiano anche nel tennis. In realtà dovremmo esportare la cultura del tennis, magari.
3: Scusate ragazzi, vi aggiungo soltanto per piacere di conversazione. Prego. Un punto di vista che mi aveva passato un professore di filosofia ai tempi, che deriva, sì, un po' da un'analisi fatta da filosofi, cioè, sì, se lo guardate dal vostro punto di vista tutto vero, cioè lo sport non può avere così, se lo guardate dal punto di vista di una persona che in qualche maniera cerca violenza, dal punto di vista sociale indirizzarla in quelle situazioni è più controllabile, perché certo, se tanto non certo va lì a fare casino, lo farà da un'altra parte, certo, dove magari vista, io, sì, come società non posso controllarlo,
0: certo,
3: lì invece riesco comunque a pianificare e organizzare una, certo, struttura per tenere sotto controllo la situazione. Lo dico così, è soltanto per piacere di conversazione, sociale. Ciao,
0: certo. No caro Joe, hai perfettamente ragione ed è verissimo, tant'è che in passato si ipotizzava anche il fatto, come dici tu, di, come dire, non di dire vabbè fammoli meno là, però sì, cioè nel senso, come dici tu, stante una naturale predisposizione all'atto
4: violento,
0: di scontro e violento in sé, come possiamo
4: persone,
0: fare per dargli una sistemata, Panetti, indirizziamolo, sì, lì, che sappiamo dov'è, com'è e come si fa, noi provvediamo, li famo, è come dire, facciamoli sfogare là, in modo che noi possiamo controllarli, per non mandare in giro nella società tante piccole schegge impazzite, perché il presupposto è tanto fondamentalmente cercherebbero uno sfogo violento in qualcosa. Per carità, è una teoria interessante e se vogliamo anche ne possiamo parlare. Poi c'è tutto il discorso relativo, quello sì, alla, come dire, costruzione di una cultura sportiva, soprattutto in sport che hanno dimostrato, insomma, che possono avere qua e là dei problemi, come il calcio, perché è innegabile, insomma, io lo amo, però è innegabile che da un punto di vista dell'ordine pubblico è uno degli sport, forse l'unico, che ha più problemi. In alcune zone del,
4: vabbè,
0: mondo, per esempio, lo è il basket.
4: Anche tanto tifo, cioè nel senso che ci, ma sono anche tante,
0: quello,
4: persone che lo seguono.
0: Per esempio nei Balcani il basket, che è molto seguito, certo, nei paesi dell'ex Jugoslavia, c'ha gli stessi problemi, perché i gruppi organizzati di ultras che seguono il basket sono come quelli del calcio. E quindi, capito, poi diventa proprio un problema legato a quel tipo di costruzione di mentalità. Su quello forse noi dovremmo agire, faremo, però ripeto, ma non è una cosa che si fa con un video, cioè, sì, serve, però è una roba che nasce molto,
4: no, è un'educazione,
0: molto
4: è una forma mentis, certo, certo, bisogna cambiare proprio un modo di pensare, di agire e di concepire lo sport e il tifo in un certo modo.
0: Assolutamente, soprattutto
4: è pure
0: in certe
4: vero
0: frange,
4: che essendo qualcosa che è mossa dalla passione, perché sinceramente poi ecco, ci sono delle cose, no, per me incomprensibili proprio non avendo questo tipo di passione, però è pure vero che quando agisci per passione entra in scena l'irrazionale, e l'irrazionale, certo, a volte, certo, ti spinge a fare anche la cazzata.
0: Assolutamente.
4: Io.
0: È assolutamente così, è tutto vero, e quindi è anche vero che, diciamo, anche qui la marginalità zero del problema non si raggiungerà mai. Però avvicinarsi
4: sì,
0: fa bene.
4: Però, insomma, capire che non vale la pena uccidersi per una cosa dovrebbe
0: poi
4: essere
0: anche lì
4: buona.
0: Dovremmo poi analizzare i dati e capire quanto sono calati gli episodi di violenza pura.
4: Infatti.
0: Tanto, per cui in realtà si è fatto un percorso.

0: Signori, buongiorno. Ma guardate che le regole ci stanno, basta farle rispettare. Il problema è che nessuno le fa rispettare. Io andato a Londra a vedervi una partita, io sono stato una marea di volte e tutti belli, composti, seduti, nessuno che si alza a fa casino, a litigare con l'altro, a scavalcare, perché lì ti fanno passare la voglia di fare queste cose.
1: È vero, Claudio, però scusatemi se mi permetto, non voglio far professorino, però vi dico, io stadio lo frequento da tantissimo, quindi fidatevi se vi dico che dentro allo stadio non succede niente, nello stadio non succede più niente. Io l'ho vissuto i tempi in cui anche dentro lo stadio
2: i provvedimenti sono stati
1: ragazzi, è impossibile. Allora, io ho vissuto tempi in cui ci semenava tra settori, no?
2: Sì.
1: E perché era dentro anche la gestione era proprio diversa. Oggi all'interno all'interno e nei pressi dell'impianto sportivo, per succedere qualcosa è una guerra civile, ok? Quindi non succede niente. Il problema non è più negli stadi. Tornelli, riconoscimenti facciali, triple perquisizioni. Quindi è veramente difficile che succeda dentro. Il problema, soprattutto in alcune città, perché poi non è vero neanche che accade in tutta Italia,
2: tra l'altro,
1: e con alcune delle tifoserie, è nelle zone esterne allo stadio. Nella fattispecie, per quello che riguarda Roma, nella zona che, facciamoci a capire, va da Ponte Milvio fino alla Farnesina, per quello che riguarda il settore di competenza laziale, e invece tutta la zona che è Piazza Mancini, Foro Italico, fino allo stadio, per quello che riguarda la composizione romanista. I problemi sono in quella porzione di territorio là. E tra l'altro, poi, anche lì, io non voglio difendere il calcio, e so che c'è un problema, però anche là, guardiamo pure quello che è successo, non è una guerriglia, perché di episodi di violenza, fortunatamente, negli ultimi 10 anni, me ne citate qualcuno rispetto al passato? Perché
2: vero,
1: se ce n'è uno ogni 5 anni,
2: ragazzi,
1: non fa statistica, scusate.
2: No,
1: cioè,
2: hai ragione.
1: Dobbiamo non averne mai, però non
2: rispetto
1: fa
2: al passato che era consuetudine.
1: E che cavolo, ragazzi, anni 80 e metà anni
2: me
1: 90.
2: Me lo ricordo perfettamente,
1: era una piaga,
2: perché era il periodo che io seguivo il calcio e me lo ricordo, cioè
1: era
2: esattamente questo.
1: Era pericoloso,
2: sì,
1: era una piaga. Grande. Oggi non è così.
2: È vero.
1: Però, poi, insomma, se volete ne parliamo, Hives, Man Offender, fino al break delle 7, poi torniamo tutti insieme a Rock.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con 3 tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
0: E usata? Da 0100.
2: Assistenza e ricambi? Da 0100.
0: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
0: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
0: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
0: Gruppo 0100.it.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra, tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
5: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
5: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: me va tutto un po' più grosso?
6: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica, una specie in via di estinzione.
9: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
11: Romana Auto.
9: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
12: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
13: That'll be fun.
14: Yeah, good.
12: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
15: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.

0: show di Radio Rock.
1: Yes.
0: Rock show.
1: Yes.
2: The number one. The only one.
3: Questo è
0: The Rock Show.
3: Il morning show di Radio Rock.
2: L'unico e solo.
0: The Rock Show.
1: On Radio Rock.
2: Alle 7.05 venerdì 15 maggio 2026. Buongiorno da Emilio Pappagallo, buongiorno anche da Martina Caronna,
4: buongiorno.
2: Alessandro Tirocchi,
4: ciao, ciao.
2: E Maurizio Paniconi.
5: Buongiorno.
2: Cominciamo subito insieme tutti e quattro sino alle 10, poi alle 9 naturalmente parliamo di cinema e non solo, con il sollazzo del Pappagallo, con o senza Boris Sollazzo, lo scopriremo solo tra un paio d'ore. Intanto partiamo con i Blink 182, What's My Age Again.
1: Radio Rock, back in time.

0: Venerdì 15 maggio, Rosa Maria Spina. Rosa Maria Spina, signori, sull'ego clamoroso di Giorgio dell'Arte di oggi. Rosa Maria Spina sulla nostra amica, possiamo dire, no? Rosa Maria Spina su... Vabbè, che vuol dire? Amica, però, in senso termine, tante volte in questa radio. La masturbazione assolve oltre 200 funzioni diverse. Rosa Maria Spina.
1: Vai, Mauri, forse non su, subito.
0: Leggo, ce lo dimostrerà oggi il nostro Maurizio Panico. Voglio vedere se riesce a tirarle fuori tutte e 200 queste funzioni. Perché sai, dirne 10.
2: Io ne tiro fuori una, dirne... e basta per 200.
1: Oh, Maurizio. Maurizio.
2: Maurizio. Che faccio colazione con la banana.
0: Allora, sì, vabbè. Allora, intanto, eccolo qua, Rosa Maria Spina risponde ad un lettore di Leggo. A me fanno impazzire queste cose, ragazzi.
1: È una cosa, non è vero mai. Aspetta, non è vero,
3: non è vero
1: mai.
3: Dici un attimo il contesto, che cosa
0: Rosa Maria Spina risponde a un lettore di Leggo. Si chiama Leggo, certo, è un lettore. Se si chiama Ascolto, era un ascoltatore.
3: Lettore, mi dici che cosa risponde a questo lettore?
0: Ti dico prima cosa dice il lettore, no? Che cazzo facciamo, scusa. Andiamo per ordine, prima leggiamo il lettore e poi
3: leggiamo il lettore.
0: Se leggiamo la risposta senza conoscere il lettore, non capiamo un cazzo, no, Maurizio?
3: Giusto.
0: Ho 46 anni e scrive Giorgio. Ma sarà Giorgio dell'Arte a questo punto? È scritto Giorgio.
1: Non c'ha 46 anni Giorgio dell'Arte. Scusa, ce l'ha 90.
0: Ma si porta male, che ne so.
1: Ma allora, tanto male.
0: Attenzione, ho 46 anni e una relazione sessualmente stabile e appagante. Ma da qualche mese, scrive Giorgio su Leggo, ho questo bisogno continuo che non riesco a controllare.
1: Vabbè.
0: È proprio la classica lettera vera, devo dire.
3: Verissima, verissima.
0: Durante la giornata arriva questo impulso e debbo soddisfarlo. In bagno, a casa la mattina, a volte in macchina prima di entrare in ufficio, e quasi
1: macchina.
0: Sempre almeno una volta. Vabbè, in macchina è un grande classico.
2: Vabbè, prima di entrare in ufficio.
0: Non ha detto niente di strano fino adesso. In bagno, a casa la mattina, chi è che non lo fa?
2: Dormire.
0: In macchina, chi è che non lo fa? E in bagno al lavoro, chi è che non lo fa? L'unica cosa che io contesto è che secondo me io non lo farei mai in questa maniera, perché io sono per la comodità. Cioè, secondo me, a me quelli che si masturbano sotto la doccia, che ne so, in macchina,
1: in macchina stai
0: nei parco giochi, nelle cose.
1: Parco giochi è pericolosissimo.
0: Sai perché non bisogna masturbarsi nei parchi giochi? Perché è scomodo.
3: Ah, è certo, perché sono scivoli. In effetti sì.
0: Bello, però sono scivoli. Allora, dico, no. Mentre lo faccio mi sento sollevato, subito dopo mi sento uno schifo.
2: Vabbè.
0: Soprattutto al lavoro
3: cattolica.
0: Ho i colleghi a 20 metri, mi farebbe da pensare cosa direbbero se lo sapesse. E non lo sanno, dai.
1: Ma
0: che
1: non lo sanno, ma che
0: te frega, masturbati
1: in pace. Finta, signora Rosa Maria.
0: Giorgio, masturbati in pace. No, non ti permetto.
1: No, Rosetta Maria, come si chiama?
0: Adesso la chiamiamo, tra l'altro.
1: No,
0: la
1: non ho paura.
0: La chiamiamo al telefono.
1: Paura.
0: Non so cosa sia cambiato, forse è lo stress. Come posso fermarmi? Dice Giorgio a Rosa Maria Spina.
1: Ma perché si deve fermare?
0: Su
1: perché
0: Leggo.
1: La vive così?
0: Risponde
1: lui?
0: La dottoressa Rosa Maria Spina.
3: Non lo so. Sarà anche un po' stanco.
0: Vabbè, comunque, a parte gli scherzi, fin quando non influisce, cioè è chiaro che se ti fai licenziare perché ti fai troppo VIP, non va bene.
3: È un problema.
0: Però, oppure che ne so, se ti fai arrestare, è un altro discorso, no? Però se fin quando non ostacola le due normali attività quotidiane,
2: libera di
0: diciamo,
2: senso di colpa.
0: Non posso mangiare perché ho bisogno di masturbare mentre mangio. Cioè, che discorsi sono? Oppure che ne so, mentre
1: la cosa più bella di tutte, vorrei leggere la lettera di licenziamento
0: alle 3 di notte per masturbarmi, non riesco a dormire. Là sei uno scemo. Cioè, sei uno scemo, c'hai un problema, no? Nel senso, è un problema. E lo risolve la dottoressa
1: Rosa Maria
0: Spina, psicoterapeuta.
1: E poi siamo sicuri che Rosa Maria e non Maria Rosa?
0: Non ti permettere. Psicoterapeuta e sessuologa. Allora, che scrive? Gentile lettore, quello che descrive non va letto automaticamente come troppo desiderio, né per forza come dipendenza sessuale. A ciò che scrive sembra più qualcosa che ha assunto una funzione ben precisa nella sua vita emotiva. C'è un passaggio molto importante nella sua lettera. Mentre lo faccio, mi sento sollevato. Spesso, quando un comportamento sessuale diventa molto frequente, ripetitivo e difficile da controllare, non riguarda soltanto la sessualità in sé, ma anche la regolazione interna di tensioni, stress, vuoti o stati emotivi difficili da gestire. Il fatto che lei abbia una relazione soddisfacente rende questo aspetto ancora più evidente. Non sembra mancare il sesso di coppia, quanto piuttosto esserci un impulso che arriva da una scarica di cui liberarsi rapidamente. In questi casi la masturbazione può trasformarsi in una risposta automatica a stati interni di agitazione, pressione o sovraccarico naturale. A questo punto è fondamentale ricordare una cosa. La masturbazione assorbe, Maurizio, oltre 200 funzioni diverse. Una di queste è proprio la scarica di una tensione interna. La dinamica è molto simile a quella che si verifica anche nei bambini molto piccoli.
4: I bimbi,
0: non sapendo come scaricare o gestire la tensione che si accumula a livello fisico, la gestiscono tramite atti di autoerotismo che non hanno alcuna connotazione sessuale, certo, evidentemente. Spoiler, sono gli adulti a dare questo significato e a considerare tale comportamento come qualcosa di anomalo, ma è perfettamente sano e naturale. Alla luce di ciò è possibile dire, e questo non significa che ci sia qualcosa di perverso in lei. Il punto infatti non è la masturbazione in sé, ma il vissuto di perdita di controllo che descrive. Quando un comportamento diventa compulsivo, il sollievo immediato tende ad essere seguito da vergogna, colpa e autosvalutazione, ed è proprio questo ciclo, tensione, impulso, sollievo, vergogna, che spesso mantiene nel tempo la dinamica stessa. A ciò si aggiunge che più ci si impone di resistere, meno si riesce, sì, a farlo, certo, amplificando ulteriormente quanto appena descritto. In questa prospettiva il bagno del lavoro assume quasi il ruolo di uno spazio di decompressione emotiva clandestina, e il timore di essere scoperta aumenta ulteriormente il senso d'allarme interno e forse lì per lì di appagamento e trasgressione. Quindi la dottoressa Rosa Maria Spina, Maurizio, non le manda a dire, eh. Il punto non è come smettere, ma iniziare a osservare cosa succede poco prima dell'impulso, e che lo dico anche a tutti voi che state ascoltando, che avete l'impulso.
2: Attenzione. Che state in macchina o in ufficio o sotto la doccia.
0: Sotto la doccia e vi state masturbando, no? Amici e amiche, ascoltatrici, ascoltatori. Ci sono momenti della giornata più difficili? Stati emotivi ricorrenti? Sensazioni di pressione, noia, rabbia, vuoto? Le piace il lavoro che fa? Trova soddisfazione la vita che conduce? Comprendere la funzione assolta da questo comportamento è fondamentale per poter capire come gestirlo e in caso ridurne la frequenza. Se sente che questa dinamica sta diventando invasiva o ingestibile, può essere molto utile un confronto psicologico o sessuologico, non per giudicare il comportamento, ma per capire cosa sta cercando di regolare attraverso di esso. La vera questione non è perché si masturba così tanto, ma cosa accade dentro di lei nei momenti in cui sente di non riuscire a fermarsi. Se un comportamento si mantiene nel tempo, sicuramente lo fa perché ha assunto un significato ben preciso, altrimenti sarebbe già estinto, e solo la comprensione di questo significato può poi far capire come intervenire. Firmato dottoressa Rosa Maria Spina, nostra amica. Attenzione signori, perché questa cosa qua è molto, è la risposta chiave. Cioè il punto non è fare o non fare le cose, il punto è non essere padroni a casa propria. Cioè di non essere padroni del proprio corpo, non essere padroni, Maurizio, dei propri impulsi, non essere padroni del proprio tempo. Questo è il punto e su questo dobbiamo riflettere. Lo faremo, lo rifletteremo.
1: Allora, la depressione
0: arrivano, no, la depressione, perché la depressione è una cosa bellissima, essere padroni,
1: riflettere, padroni,
0: vabbè, padroni, conoscere, padroni, cioè capire perché fai una cosa, no, se deve essere una cosa che la fai perché peccare di fa, è come no, Maurizio, non è
3: una vale per una.
0: Una per una. Non è che tipo fa due sighe insieme, no?
3: È difficile,
0: e allo stesso tempo non è che può fumare due sigarette insieme, ma
1: vedi come tutto torna.
0: Ma è proprio lo stesso discorso, cioè se mi fumo una sigaretta, bello pacioso, è un conto. Se me la fumo perché sento l'urgenza di fumarla, perdo il controllo della situazione, e questo purtroppo è quel che accade in determinate situazioni.
3: Controllare
0: social network, ma non solo pippe, no, non è che solo gli uomini si masturbano. Masturbazione, social network, droghe,
1: per i social,
0: alcol,
1: la svolta,
0: alcol, signori,
1: guarda lei, lei
0: non beve. Solo non solo fumo, e chi più ne
3: e
0: ha
3: banane,
0: più ne
3: banane,
0: banane, banane, che ti stai mangiando la banana?
2: Pezzetta alla volta, però mica tutta intera.
0: Ma Maurizio, stiamo facendo la conduzione, perché devi fare la banana? Cioè, non
2: ho colazione.
3: Ma fa la conduzione.
0: Ma adesso
1: ma che frase è sta, ma fa la conduzione, non a fare la banana.
5: Brand new music right here.

0: Abba su Radio Rock. Vediamo chi c'è, dai, 3899 106 600. Vai, sentiamo, diamo il buongiorno ai nostri amici. Mauri, il buongiorno ai nostri amici, partendo da vediamo un po' da Telegram. Buongiorno Luigi, buongiorno a Piero che dice: ah, si parla di zaganelle, quelle che si fumano, giusto?
1: Vedi, no, quanto sei piccolo. La zaganella è semplicemente il grimaldello per parlare dei nostri vizi e della incapacità di controllare.
0: Ragazzi, si parla di vita.
2: Masturbazione e salute.
0: No, è un vizio. È un vizio, se è dipendenza.
2: Più che vizio, lì la dipendenza, però, appunto. È una dipendenza.
0: Va bene, sentiamo. È di quello noi stiamo parlando. Vai, sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi, secondo me il problema è abbastanza semplice. Nel senso, si formano due gruppi. Due gruppi che si vogliono scontrare.
0: È come per esempio i
3: cani che si abbaiano attraverso un cancello.
0: Con le pippe, scusa.
3: Quando tu apri il cancello,
0: c'entra. Va bene. Giusto. Ha ragione.
4: Parlavate della violenza all'interno dello stadio, non avevo capito.
0: No, che c'è tra le pippe?
4: Comunque, io una cosa anomala, io per esempio ho visto spesso il Fulham a casa.
0: Il Fulham che c'entra con la masturbazione?
4: Adesso. Però, secondo fatto, io mi ricordo i giocatori parcheggiavano fuori lo stadio, a 50 metri dall'entrata dello stadio.
0: Bene. Allora,
4: 100 metri a piedi.
0: Bene.
4: Tifosi, chiaramente c'era pure un po' di sicurezza.
0: Bene.
5: Buongiorno, Alessandro da Livorno. Dicevi bene dei Barcani prima.
0: Sì.
5: In Grecia uguale. Ma il problema lì qual è? Che ogni squadra, a differenza nostra, lì è polisportiva. Pertanto, chi va a vedere la pallacanestro, va a vedere anche la palla a volo, va a vedere anche la palla a mano, va a vedere anche la palla a nuoto.
0: Vabbè, comunque, allora attenzione, ma davvero uno deve fare la premessa che ha una relazione stabile e cazzate del genere per giustificare una sacrosanta pippa? Buongiorno. No, lui diceva: mi masturbo tanto, però voglio precisare che non è che lo faccio per mancanza di sesso, perché ho una relazione stabile e appagante. Ma questa è una precisazione che, per carità, è giusto fare. Ma nessuno pensi che nel momento in cui uno ha un problema di dipendenza, questo problema poi possa essere causato dalla mancanza, perché insomma tantissime persone non fanno sesso, ma non è che si masturba 5 volte al giorno.
1: Il signore diceva che proprio tipo prima in macchina, prima di entrare nel bagno,
0: c'è nulla,
2: c'è una compensazione emotiva,
0: lui lo dice perché perché è giusto dirlo, ma non ci sarebbe nemmeno da precisarlo, completamente slegato da,
2: però per un'analisi diciamo richiesta da una sessuologa, in realtà forse ha senso precisarlo.
0: In realtà lo scrive lui, non l'ha richiesto lei, però insomma. Immagino il collega che lo vede in macchina e gli fa: buongiorno Giorgio, ti aspetto per il caffè. Sì, finisco a Scanella e arrivo. Guarda, sono lì che per me è macchiato, grazie. Pippa ben fatta, non c'è figa che la batta. Questa è una cosa sacrosanta.
1: Chi l'ha detto?
0: Ed è una grande verità, fra l'altro. Allora, in pratica Giorgio deve prendere la situazione in mano. Ah no, quello già lo fa. Anche se la signora Rosa Maria Spina: prendi la situazione in mano, Giorgio, prendi la situazione in mano, gli
1: ma
0: ha detto.
1: Signore.
0: Non riesco a trattenermi dal farmi N pipette mentre guardo il pezzotto di Aldair, cuore giallo rosso.
1: Stai frodando,
0: questo sì. Vai, sentiamo.
6: Allora, io che faccio il falegname, che mi seguo tutto il giorno, va bene lo stesso.
0: Va bene lo stesso. Sentiamo ancora, vai.
7: Buongiorno. Comunque la parola masturbazione è proprio brutta. È un termine che allontana.
0: È desueto, no?
7: E mi pare viene dal latino agitare la mano, addirittura stuprare la mano, una cosa del genere.
0: Allora,
7: che brutta parola.
0: Lo sveleremo più tardi.
2: Potrebbe essere il nome.
0: Scrive: con una pippa te scopi chi te pare. Questo invece non mi piace, questo lo trovo volgare.
8: Sì, è vero, è volgarotto.
0: Anche se un po' è vero, cioè, per certi versi, no,
2: Maurizio? Sì, un po' è vero.
0: Cioè, nel senso che alla fine.
2: Uno tutti fantastichiamo su persone.
0: Vabbè, però un conto è dire fantasticare.
2: Certo, un conto è dire
8: del resto dice pure Leopardi nell'infinito.
0: È quello che sostiene. Proprio nell'infinito, fra l'altro. È un vecchio saggio, dice Nico, diceva con una pippa: te scopri chi te pare. Che ritorna. Un po' questo vecchio adagio. Tragedia, ragazzi, per 5 italiani che partecipavano ad una crociera scientifica, che sono morti durante un'immersione alle Maldive. Stavano esplorando una grotta a 50 metri di profondità e non sono più riemersi. Le autorità locali parlano del peggiore incidente nella storia del paese. Oh, è ufficiale, infatti, in Inghilterra, signori, Wes Streeting si è dimesso da ministro della sanità. Voi direte per qual motivo? Ve lo dico io. Voleva lanciare il guanto di sfida a Starmer, cioè all'attuale primo ministro, per la leadership del partito laburista. Ma non sarà facile, perché il partito al momento gli preferisce Andy Byrne. Ma chi è questo Streeting? Nipote di rapinatori. Boh. Nipote di rapinatori. Figlio di poveri. Nipote di rapinatori, è riuscito a studiare a Cambridge. No, il dettaglio serve per spiegare che
2: da dove viene. Sì,
0: è riuscito a studiare a Cambridge.
8: È uno di noi.
0: Uno di noi, omosessuale.
2: No, questo dettaglio perché invece è necessario?
1: Questo non è
0: perché
1: bello.
0: Politicamente è interessante, no,
8: sapere che de panza, homo de sostanza.
0: Che abbiamo finalmente un prossimo leader
1: però
0: gay.
1: Passi nipote di rapinatori, ma uomini sessuali.
0: Cattolico, sopravvissuto a un cancro ad un rene. Quindi attenzione.
1: Cioè, tutte queste cose che dici sono i suoi superpoteri.
0: Rapinatore. Nipote di rapinatore, pronipote di carrozzieri.
2: No, ma questo non l'ha detto nessuno.
0: No, aggiungo io.
1: Però ci può stare.
0: Poi bisnipote di
1: frodatore.
0: No, frodatori.
8: Ma a pipette come sta lui?
0: Di pipette. Sopravvissuto a un cancro a un rene, omosessuale, cattolico, studiato a Cambridge.
2: Sì.
0: Passione per champagne, passione per la birra. Lui beve tantissima birra.
1: Una delle schede bio più brutte della storia.
2: Di Dio, è
0: e si diverte a sorseggiare champagne.
1: Mentre da schiaffi in testa ai leghi.
0: E lui molto spesso dichiara: sono omosessuale. Sono cattolico. Sono sopravvissuto a un cancro a un rene. Il medico mi ha detto: per il rene, mi raccomando,
2: bevi champagne.
0: Pasteggia con della buona birra e nel piatto un po' di champagne.
2: La coppa
0: è
2: la
0: tipo
2: coppa.
0: Il consommé praticamente, no?
1: Ma non è il consommé.
0: Il consommé è
1: il brodo.
0: Il concierge è il brodo dei champagne.
1: Ma non si fa
0: brodo caldo di champagne.
2: Però c'ha ragione, sai, nella coppa
1: ci fa il portiere.
0: Ci mette pure i tortellini, no?
2: Ah,
0: tortellini al brodo di champagne.
1: Nipote di rapinatore.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rocks.

0: Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
1: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
2: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
1: Dove?
2: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
2: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare. Nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
2: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Partiamo?
12: Sì, ma con che auto?
11: Da Concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
12: Tipo?
11: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
12: Ok, allora si parte davvero.
11: Con Concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
13: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
14: Welcome to Wild.

0: get back to the rock.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: Siamo tornati alle 7.35 e torniamo però adesso ancora indietro nel tempo con i Nirvana al 1989. Questa è About a Girl.
0: Radio Rock, back in time.

0: Girl, loro sono in Nirvana. Chi è il signor Streeting? Chi è il signor Streeting? Lo approfondiamo. Pensate, ha 43 anni, vive a Londra, è nipote di rapinatori,
1: sì.
0: Figliolo di poveri,
1: omosessuale,
0: ha un tatuaggio su una spalla, di una spalla.
1: Ma questo non c'era scritto.
0: Questo lo aggiungo.
2: C'ha tatuato su una spalla, ma
1: una spalla.
0: Sto legge. Vive a Londra con il suo partner Joe Dancy.
2: È cugino di Patrick,
0: consulente di pubbliche operazioni, consulente di pubbliche comunicazioni, figlio di genitori adolescenti. Adolescenti, cioè? 12-13 anni.
1: Quando l'hanno avuto?
0: No, adesso.
1: Adesso loro hanno deciso.
0: Che cazzo di domande mi fai? Quando l'hanno avuto? No, dove, tra 10 anni.
2: No, allora, non sono ancora nati.
1: Chiedevo.
0: I nonni materni finiti in carcere, rapinatori.
2: Allora a questo punto, anche però lui ha fatto un gran bel percorso per emanciparsi da quella roba là. Oh.
0: Cresciuto in una casa popolare a Torraccia.
2: Casal Monastero.
0: Nonostante ciò è riuscito a studiare a Cambridge, dove è partita la sua rapida carriera politica. Segni particolari, due.
2: Un neo
0: omosessuale.
2: Non è un segno particolare.
1: È un segno particolare.
0: No, è scritto così. Due cose apparentemente in contrasto. Primo particolare, omosessuale. Secondo particolare, eterosessuale.
1: Sì,
0: diciamo. Come la vogliamo sistemare questa storia? Oh, ieri ho visto una cosa molto bella. Un dibattito tra una femminista lesbica. Non so se l'hai visto pure te, Marti.
1: Ho
0: visto
1: sui social. No.
0: Un dibattito tra una femminista lesbica e un dibattito molto acceso. Ed una attivista trans che io seguo, Roberta Parigiani, che se le davano in santa ragione, in maniera molto educata, devo dire, perché sostanzialmente l'attivista lesbica diceva: non si può, non è accettabile che si dica che esistono donne lesbiche con il pene. E lei rispondeva: fatene una ragione, perché esistono.
1: Sì, infatti, c'ha ragione.
2: Non ho capito,
1: cioè,
2: la questione,
1: nel senso,
2: in ballo.
0: Lei diceva: l'attivista lesbica diceva: non è accettabile che si dica che esistono donne lesbiche con il pene.
1: Cioè, se tu ti dichiari
0: come
1: lesbica,
0: dire non esistono le lesbiche.
1: Esatto. Come dire, se tu ti dichiari lesbica e hai il pene, perché magari appunto sei una ragazza
0: lesbica.
1: Trans, non puoi essere lesbica, che è una follia. Cioè, il mio orientamento sessuale, che c'entra col genere? Cioè,
2: è una confusione.
1: È una cosa.
0: Allora, no, dobbiamo stare calmi.
2: Scusate,
0: dunque, che cosa è? Cos'è questo signore? È omosessuale ed è cristiano cattolico.
2: È brutto come lo presentiamo.
0: Due
2: però.
0: Cose apparentemente in contrasto lo contraddistinguono. Vogliamo dire così?
2: Vabbè.
0: Allora, il signore è omosessuale, Maurizio, ed è anche però cristiano. In primo tempo l'aveva vissuto come un conflitto, ora non più.
1: Bene.
0: E perché?
2: E meno male.
0: Perché ha trovato il modo.
3: Che faceva il chirichetto.
0: Ti posso dire ni. E sai per quale motivo? Perché lui prima era omosessuale.
1: Poi?
0: E cattolico. Era, come dire, non trovava la chiave di lettura, la chiave di volta per gestire il suo
2: incastro.
0: E poi l'ha trovata alla fine.

0: posso essere sia cattolico che omosessuale. E per quale motivo? Vado contro i trans, che ormai è un grande classico.
1: Ah, ecco.
0: Quindi, da cattolico vado contro i trans.
2: Cioè, tipo, il nemico del mio...
0: No, nel senso, troviamo un nemico comune, no? Certo. I trans. Ha preso di petto l'ideologia transgender. Affermando questo, quanto segue? Due punti, aperte le virgolette. Questo è un uomo di sinistra, ragazzi. È come da noi fosse, che ne so, il candidato alla segreteria del Partito Democratico. Sì. Per capirci. Gli uomini hanno il pene, le donne la vagina. E qui finisce la mia lezione di biologia. Ti metto a fare lezioni di biologia.
3: Bravo.
0: Il signor
3: potevi anche evitare palla all'inizio.
0: Stiring è un combattente. Streeting, come si chiama? Streeting è un combattente, signor Streeting. Ma anche a livello personale è sopravvissuto a un cancro ai reni.
2: Che ce ne frega,
3: come se quello già lo elegge, cioè,
0: ma gli piace lo champagne, la champagne. ha un debole per la pinta, ma beve noi, un po' troppo.
2: Ma poi che gesto è quello? Non è che bevi così, affullato, di come bevi?
0: È il surfista.
2: Ti casca tutto, no?
0: È un surfista.
2: E quindi non beve.
0: Beve sul surf.
2: Ma come fa?
1: Ho capito, ma non lo fate parlare.
0: Mi fanno parlare. Allora, il discorso è questo. Ha un debole per una pinta, ma forse ammette non è l'ideale quando si ha un solo rene.
2: Direi, no? Ci avrà questo... Come allora, si chiama quello che guarderemo?
0: Per quale motivo?
2: Avrà detto?
0: Gli hanno detto, e più di una volta, se tu c'hai un rene solo e bevi la birra, ti si riempie il rene di birra.
3: No, non funziona.
0: E poi esplodi. Invece, però, se ce n'hai due, diciamo, si riempiano a metà.
3: Poi si svuotano tipo vasi comunicanti.
0: Ma il suo handicap principale è un altro. È un altro.
3: Perché sono handicap questi che abbiamo detto fino adesso?
0: Questi sì, un po' sono handicap. Però è un altro, praticamente lui si è sporcato tutto quanto il vestito, Mauri, per la collaborazione con Trump per il controverso piano di ricostruzione della striscia di Gaza. E quindi diciamo si è macchiato, no? Perché lui si è messo con Trump... e vuole ricostruire la striscia di Gaza.
3: Una cosa così importante, vedere dall'ultimo come l'unica pecca che questo signore ha.
0: Questo si è sporcato il vestito, Martina. Si è sporcato il vestito, purtroppo.
3: Sì, vestito.
0: Questa è la cosa. È come patrono politico a Peter Mandelson, o detto anche altrimenti detto Peter Mandelson. L'ex ambasciatore a Washington coinvolto nello scandalo Epstein.
3: Oh,
0: questo
3: bene
0: è il suo
3: quadro
0: di famiglia. Questa è la sua
2: persona, quantomeno.
0: A questo punto cosa vuoi dire, Maurizio? Che se uno è omosessuale c'ha per forza i parenti rapinatori?
3: No,
0: naturalmente.
3: No.
0: Se uno è omosessuale per forza non ha un rene? No.
1: Possiamo dire che essendo omosessuale è una persona normale, perché può essere un grandissimo stronzo pure un uomo omosessuale.
2: Normale.
0: Allora,
3: uomo omosessuale.
0: Vogliamo dire che anche se è omosessuale è una brava persona?
1: Beh, insomma, da quello
2: tu
1: che
2: dici,
1: era
2: malgrado
1: ecco,
2: questo,
3: malgrado quello,
2: io non lo so, allora, mi sembra troppo.
0: Allora, è transfobico, ma gli vogliamo bene lo stesso?
3: No,
0: chiedo.
1: Lasciamo che sia la mamma a volerle. Brand new music right.

0: la cosa di cui vi parlavo è uno scontro che credo uscirà oggi, ieri è uscita una specie di anticipazione, l'intero video sarà, lo voglio vedere perché sono molto curioso, tra appunto Roberta Parigiani, attivista trans, e Cristina Gramolini di Arci Lesbica. Video interessante, la preview era questa qui praticamente, vediamo se riesco a farvela ascoltare. Lei
1: sai
0: parlava
1: io
0: di...
1: riconosco un mio limite, nel senso che vorrei capire per capire meglio la polemica, cioè, non...
0: sì, adesso te la faccio sentire apposta, così la inquadriamo, no? Nel
2: se
0: senso,
2: lo fai parlare
0: che la, ve la faccio ascoltare. Si parlava di lesbiche con il pene, no? dice lei,
3: lesbiche col pene esistono, fatte una ragione, è una mancanza di rispetto verso le donne omosessuali, perché non è che una dice io sono una donna trans, mi piacciono le donne, mi chiamerò lesbica trans, no, dichiarano sono una lesbica col pene, questo è un affronto, capito Roberto, un affronto, non si può pretendere dalle lesbiche che dicano va bene, perché vorrebbe dire che per fare spazio all'identità trans, l'identità lesbica, ma non l'identità, l'esistenza lesbica viene liquidata, viene eterosessualizzata, viene aperta al maschile, questo non si può chiedere, io sono stupefatta che venga chiesto, capito?
4: Beh, io parto da questo dato, tu sei stupefatta che venga chiesto, però a conti fatti queste cose succedono e ci sono persone, ci sono donne lesbiche che magari sono in relazione con una donna trans.
0: Bene, allora questo è la preview. Ora il discorso qual è? Il punto che faceva Cristina Gramolini, mi pare di aver colto, no? Da parte di sua di Arci Lesbica, è questo, dice io posso accettare, no? Noi possiamo accettare una donna trans, ma deve avere la vagina, nel senso, no, se è una donna trans lesbica, dice io, infatti lei all'inizio dice io accetto una donna trans che si dichiari lesbica, ma deve essere una donna trans. Se è una donna, perché abbiamo visto che nella comunità trans, e per fortuna aggiungo io, sempre di più come dire, entrata in vigore la libertà, no? Di poter decidere se fare o non fare l'operazione senza che questo diventi il discrimine per dire se sei trans o no, se sei donna o no. Quindi tu sei una donna trans che può essere operata o non operata, qui sono cazzi tuoi in tutti i sensi,
4: tra l'altro,
0: va bene così.
4: Per mille motivazioni,
0: per
4: cioè,
0: mille
4: uno si dimentica pure questa
0: quello
4: cosa
0: che tu
4: qua,
0: vuoi,
4: capito?
0: Esatto, quello che tu vuoi, ma anche semplicemente che non mi va di farlo.
4: Sì, certo,
0: okay?
4: È una motivazione.
0: Detto questo, lei dice però, dice Cristina Gramolini, se noi accettiamo questa cosa qui... poi passa il messaggio che una trans che ha il pene può definirsi lesbica, e allora una persona con il pene non si può definire lesbica dal mio punto di vista, perché se no non esiste più il concetto di lesbica.
4: Ma non è vero,
0: viene annacquato.
4: Ma non c'entra niente.
0: Questa è la sua opinione.
4: No,
0: non è che non è moderata di battere con lei, sto spiegando qual è la sua opinione. Non è...
4: Stavo esprimendo un'opinione.
0: Io pure sono d'accordo con Roberta Parigiani, però come dire, rappresentiamo quella che è l'altra.
4: Sì, no, chiaro.
0: L'altra
4: mi domando,
0: presa di posizione.
4: Però mi domando una cosa: allora, siccome in questi anni giustamente si sta dibattendo tanto sull'orientamento di genere, l'orientamento sessuale, cioè che sono anzi l'identità di genere e l'orientamento sessuale sono due cose proprio distinte,
0: sì.
4: Diciamo che mi stupisco che la presidentessa dell'Arci Lesbica le confonda in questo caso, perché se io sono
0: non le confonde lei.
4: Beh, però nel senso fa un po' una sorta di mischione, perché se tu sei a livello proprio di identità sessuale ti riconosci una donna e a livello di orientamento sessuale ti riconosci lesbica, tu sei una lesbica, perché si dovrebbe...
0: Ma devi essere trans, però, secondo lei.
4: Ma
0: perché?
4: Capito?
0: Lei, perché se no lei dice non sei una donna.
4: Però una cosa la ti rendi conto che diventa escludente.
0: Esatto, diciamo quello che viene definito in gergo tecnico TERF, no? Cioè la femminista che esclude le trans, cioè se tu sei... In parte, è in parte, perché per esempio le vere TERF non riconoscono nemmeno, tipo J.K. Rowling, nemmeno... le donne trans con, operate,
4: sì.
0: Perché loro dicono è l'ennesimo sviluppo del patriarcato che fa sì che gli uomini si possano permettere anche di diventare donne, cioè si possono permettere anche
1: di diventare un uomo, o me sbaglio, correggete,
0: certo.
4: No, ma il gap sta nel fatto che tu continui a considerare quella persona che a livello di identità di genere si sente donna, ha fatto un percorso lunghissimo, dolorosissimo, costosissimo per arrivare a diventare dell'identità coerente con se stessa, e tu ancora la consideri uomo.
1: Io
4: cioè il gap è proprio lì, ancora tu lo chiami
1: termini,
4: uomo.
1: Troppi termini, continuo a dire questo. Noi nel tentativo di tutelare tutti comprendendo all'interno del nostro discutere ogni tipo di sfumatura, finiremo con avere 380
0: Ale,
1: milioni di
0: non
1: descrizioni.
0: Non so le sfumature, no, perché, scusami, il
1: se lo dico io da ignorante,
0: persone.
1: Una rappresentante dell'arcilesbica, no? Sì. Che io mi aspetto, dai, io sono un ignorante in materia e quindi non comprendo determinate cose, sto zitto e ascolto, perché è come
0: ma
1: quando
0: lei
1: parliamo...
0: ne fa un discorso, Ale, lei ne fa un discorso di identità, cioè lei dice se
1: no,
0: noi permettiamo a chiunque di definirsi lesbica,
4: non, è
0: non esiste più la lesbica.
4: Ma non è chiunque,
1: allora,
4: è un'altra
1: non
4: donna.
1: È chiunque, perdonami.
0: No, no, no, ma oh, raga, io non la penso così,
4: ma
0: allora tu devi rispondere a me.
1: No,
0: non la penso
1: a lei.
0: Però se non capiamo quello
4: insieme.
0: Che dice
1: Io l'ho capito quello che dice, però sto dicendo all'atere che credo che tutto possa anche cominciare ad essere un pochino più, se riuscissimo ad avere, come so che è difficilissimo, però dico, se è un discorso di accettazione
0: Ale,
1: e di rispetto,
0: se io ti
1: di
0: dico,
1: diritti,
0: se
1: di
0: io
1: possibilità
0: ti dico, se io ti dico che adesso che ne so, dico per dire, no, perché poi si fa sempre presto ad essere come dire, a voler includere, no, nei diritti di poter parlare, di poter dire tutto, le persone che tutto che non toccano, diciamo, la tua sfera, no? Se io ti dico, o dico per dire, che cazzo, Giuliano Leone è un attore di teatro, tu dici no, Giuliano Leone non è un attore di teatro, per rispetto a me che sono attore di teatro, Giuliano Leone non può essere definito un attore di teatro, oppure che ne so,
4: però, aspetta,
1: io
4: so,
1: capito,
0: no,
1: dire.
0: Io
1: no,
0: no, per però dire, è, per no, dire no. Che quando ti toccano sul personale,
4: no, quello sì, però diciamo che
0: stai
4: se
0: ben
4: Giulia...
0: attento a dire però, no,
4: certo,
0: scusa, allora
4: però...
0: siamo tutti attori di teatro, fammi
4: aspetta.
0: Capire, siamo tutti speaker radiofonici,
4: no.
0: quando facciamo il discorso sugli speaker radiofonici e non tolleriamo che certi si definiscano speaker radiofonici, vedi come siamo attenti alle differenze,
1: sì,
0: no?
1: Sì, ma sì, no, per carità, a parte che è un po' diverso,
0: ma certo,
1: e poi
0: per far
1: no,
0: capire...
1: se... sì, sì, io sono arrivato, per esempio, proprio per rimanere sul tuo terreno, ed esempio, io sono arrivato alla conclusione che siccome questa cosa è impossibile da impedire, nel senso che io non posso impedire a qualcuno di definirsi come vuole, e nel caso che hai citato, e quindi diciamo sorrido un po',
0: ma
1: ti
0: neanche
1: dico,
0: lei glielo impedisce,
1: no, no,
0: però
1: dico, okay,
0: lei dice
1: sì,
0: secondo
1: poi,
0: me non
1: vediamo, no, nel caso specifico Giuliano è un attore di teatro
4: sul
1: okay,
4: palco,
1: dico ok, fammi vedere, vediamo, cioè poi sarà la verità dei fatti a stabilire chi fa cosa,
0: però la verità è anche come si cioè quanta gente porta a teatro,
1: no, no, no, no, sul fatto che se mettiamo lì e vedete, ci sono delle cose che ti definiscono, però, cioè tu
4: sì, certo.
1: Io rispetto ad un architetto, perché non sono un architetto, perché se tu mi metti un foglio davanti
0: però
1: so
0: ci sono delle cose in cui è più sfumato, no, tu vai sul palco scenico, c'hai 3.000 persone davanti, sei un attore, ce n'hai 300,
1: no,
0: ce n'hai 30, no, ce n'hai 3, no.
1: Parliamo uno spettatore, uno solo. Skill sul palco. Cioè,
0: ma skill è soggettivo, nel senso che...
1: Ma come niente, no.
0: No, perché ma magari
1: sai
0: per
1: controllare
0: te,
1: la tua edizione?
0: Ma questo lo pensi te, magari,
1: ma
0: perché
1: no,
0: l'altro non lo pensa.
1: Ah, certo, vabbè, io sono Napoleone.
0: Vedi, però, è esattamente quello che ha detto Arcilesbi, io sono Napoleone. Esponente di Arcilesbi ha esattamente detto questo. Ha detto, vabbè, là
4: però,
0: io sono Napoleone.
4: Però credo che
0: vabbè,
4: nel
0: torniamo
4: fatto...
0: fra poco, c'è il medico e poi torniamo
1: bello,
0: a chiacchierare 3899-106-600.
2: Just for fun. Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è il medico in prima linea.
5: Oh, ma è possibile che ci vuole tutto sto tempo?
6: Vabbè, ma è un colloquio.
5: Ma dimmi la verità, Gino, secondo te che mi chiedono?
6: E che ne so, il medico ti chiederanno quello che avete fatto durante il corso d'aggiornamento, che ne so.
5: Ah, quindi avrei dovuto fa?
6: Veramente era obbligatorio, poi scusa, l'ho fatto io che sono il portantino, non l'ha fatto te.
5: Ah, bello, io sono dovuto sta malattia e c'ho da ripittura in cucina, Ma mica mi faranno domande di geografia.
6: Ma che è, un esame di terza media? Te potrebbero far descrivere in profilo tipo.
5: E secondo te qual è il profilo migliore? Questo destro o questo sinistro?
6: Il profilo medico, no del viso. E comunque al massimo ti chiedono l'elenco delle malattie esantematiche.
5: Tipo?
6: Tipo quelle che c'è da ragazzino, morbillo, varicella, tosse per tosse.
5: Questa la so, tosse alla seconda.
6: Ma che?
5: Tosse per tosse, tosse alla seconda o tosse al quadrato, che dissi voglia.
6: Ma che stai a dì? A parte che la moltiplicazione non eleva il numero a potenza, ma soprattutto...
5: Ma come a potenza? Ma loro vedi che fanno le domande di geografia.
6: Per me dico, ora ti do un consiglio. Rifà finta di sta male e vattene a casa, perché a te oggi ti cancellano dall'albo dei medici.
5: Ma perché i medici hanno un albo?
6: Sì, vabbè, vabbè.
5: E invece no. Io sto colloquio lo faccio. Dimostrerò sia a te che a me stesso di essere un ermedico migliore di quello che si possa credere.
6: Allora, com'è andata?
5: Ah, non ci crederai, ho stesi.
6: C'hai risposta a tutto?
5: No, io ho portato il caffè col sonnifero dentro.
6: E la votazione?
5: Ma sono fatta da solo dopo che sono svenuti. Te saluto, Gino, vado che mi devo rimettere in malattia, che c'ho da ripittura pure la cameretta del pupo. Ciao, ciao, bello.
6: Geniale, cazzo.
2: Just for fun.
7: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: tantissima richiesta, il Fioritutto continua fino al 17 maggio.
1: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Roma. La prima edizione del grande omaggio alla musica di Manchester e alla cultura inglese arriva nella capitale. Una serata tra suoni, stile e atmosfere che hanno cambiato la storia del Brit Rock, con stand dedicati a libri, dischi, abbigliamento e vintage e ospiti speciali. Sul palco, High Flying Band, il più storico tributo agli Oasis, Panta nel loro ultimo concerto. In apertura, Francesco Arpino. A seguire, DJ set di Fabio D'Antonio, Oasis Fans Club. Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Viale dell'Oceano Atlantico 271D, Roma.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso.
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
7: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
13: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock.

0: good morning.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: E noi rientriamo, sono le 8 e 5 minuti e loro sono gli Offspring di The Kids Aren't Alright.
3: Radio Rock, back in time.

0: aren't alright. Vediamo chi c'è, dai, 3899 106 600, vai.
1: E come disse Santippe, meglio una scopata che 10.000 pippe.
0: No, lo disse pure Socrate, lo ribadì Santippe, perché sappiamo che Santippe era la moglie di Socrate, no? Lo disse pure Socrate, lo ribadì Santippe.
2: Ribadì Patrick,
0: che e io sono io credo che sono assolutamente contrario a questa cosa qua. Esattive. Che è meglio una scopata che 100.000 pippe.
3: Poi dipende infatti la qualità
0: sbagliatissimo. No, ma poi mette su un piano la scopata diverse, su un piano più alto rispetto alla pippa. La zaganella è come il topazio, non ha volto. Ci scrive un signore, uomo sessuale cattolico, mi sembra un po' confuso. Ma no, ma perché è confuso, ragazzi?
3: Invece, anzi, a me mi sembra forse più che ha compreso di più quello che la religione cattolica professa.
0: Forse, o comunque sia, non credo sia confuso. Uno ha il diritto di essere religioso, e poi l'applicazione che di talune religione hanno dato agli altri uomini, no?
2: Anche lì dovremmo aprire un enorme discorso che magari non ce ne frega niente,
0: no,
2: perché però, parliamo di religione, però in effetti,
0: parliamo di noi,
2: anche lì dovremmo aprire una grandissima parentesi.
3: Che cosa dice la religione cattolica di base? Sì, no, l'accoglienza.
0: Sì, però dice anche che gli omosessuali...
3: Sì. Le leggi, però
2: andiamo all'originale.
0: La Bibbia,
3: fatta da uomini, è quello il testo sacro, comunque fatto da uomini.
0: Certo,
3: quindi si può cambiare.
0: No, ma non c'è dubbio. Se uno con About a Girl alza il volume, la figlia 14enne dice: ah, per piacere. C'è margine per l'abbandono sulla via Appia? È sessismo o non è sessismo? Attenzione, aggiungo nipote lontano di Giorgio il masturbatore folle. Nipote lontano di Giorgio è
2: sempre quel signore lì?
0: Bravissimo, il masturbatore.
1: Sentiamo. E anche pansessuale è diventato il terrore di tutti i fornai, perché gli buca tutte le rosette e le ciriole.
0: Non è che si scopano il pane, non è cosa diversa. È cosa, anche se io lo farei sinceramente, che mi piace talmente tanto. Pane, pasta e pizze prodotti da forno, sì, tutto ciò che non bisognerebbe mangiare, io lo mangio. Ragazzi, è così. Che vogliamo fare? Vai.
1: Io amo Giulia.
0: Giulia, ma me e siamo sessuali.
1: Allora,
0: ho citato il vanvino di un poliziotto alle elementari. Allora, in merito allo scontro fra l'avvocata Parigiani e la femminista lesbica, purtroppo vi sono frange di quest'ultima che non credono di dover sopportare i diritti delle sorelle trans. Non è giusto, è come accade per le TERF. Il femminismo non deve stridere con i diritti di nessun, solo ampliare gli interessi a tutte. Ora il punto è, allora io sono d'accordo con te ovviamente, però cercando di interpretare, no, quello che dice Arcilesbica, il punto è che loro vedono proprio questa identificazione della donna trans non operata come lesbica come un ledere i propri diritti, cioè come un annacquare la loro identità. Dice: ma allora il confine dove lo mettiamo? Allora vale tutto. Allora perché Emilio Pappagallo non può definirsi lesbica? Cioè,
3: però magari i parametri possono, non so quali potrebbero essere, veramente difficile e capire, che ne so,
0: però
3: per esempio
0: parametri...
3: metti che tu decidi di definirti lesbica, io ti dico: sì, ma perché tu sei...
0: però
3: sei...
0: i parametri non li decide Martina Caronna, no, li decide Arcilesbica, certo, che è un'associazione privata,
3: certo,
0: che
3: però...
0: ha diritto di definire autonomamente i propri criteri di ammissione.
3: Assolutamente sì, però diciamo che
2: l'associazione
3: mettere...
2: privata?
3: Sì, è privata.
0: Quello che ha detto aspetta, lui. Attenzione, è privata, ma è una fa parte del mondo Arci, che è un'associazione riconosciuta dallo Stato italiano ai sensi di una legge.
2: Però,
0: no?
2: Attenzione, è riconosciuta nel... So, fa un, un cavillo, cioè nel senso, se è una cosa privata, ora la regola può essere sbagliata, ma se io ti ho rifiutato un'iscrizione per una mia regola, è come se io vado al circolo del tennis e non mi prendono perché
3: allora,
2: secondo
3: Arci
2: loro...
3: Allora, è riconosciuta dal Stato italiano, però si basa sui tesseramenti, capito? Cioè nel senso, si fonda almeno le piccole sezioni sui tesseramenti
0: certo,
3: dei soci.
0: Certo, cioè, lo possono fare, il punto è se è giusto o non è giusto, il punto è se lo possono, se no, allora abbiamo chiuso il discorso, lo possono fare, basta, musica.
2: No, perché invece... poteva anche essere una roba che andava contro un regolamento.
0: No, ma è una cosa di cui si parla tanto.
4: È una mancanza di rispetto verso le donne omosessuali.
0: Vabbè, non abbiamo così. Il punto è chiarissimo. Allora, vediamo ancora chi c'è. Essendo io maschio, il prossimo passo sarà definirci donni lesbici col pendolo.
3: Vedi, poi inizia a stironia capito, per
0: quindi
3: quello
0: mi sembra il discorso degli onnivori offesi per l'hamburger vegano. E quindi cosa ne pensi della definizione per la donna che va con la lesbica trans, ancora meno lesbica della compagna, oppure no perché ha la vagina? Io, ragazzi, penso anche una cosa, no? E per quello dico che non ci si può non definire pansessuali dal mio punto di vista. Tutti lo debbono essere, cioè io lo dico spesso alla mia compagna, se lei ci avesse avuto il pisello o fosse stata uomo, io sarei stato con lei lo stesso, perché io mi innamoro delle persone, non mi posso innamorare di... cioè, veniamo al paradosso, no? Lei dica, dice, no, sai, voglio fare l'operazione e mettere il pisello perché...
2: mi sento così.
0: Ma secondo te io lascio la mia compagna perché ma io rimango con lei, ma è normale, ma se l'amo, ma è normale che sto con una persona, non sto con organo sessuale o con... Poi può essere disorientante per taluni, però ragazzi, quella è la... cioè noi ci innamoriamo delle persone, a volte sembra che ci innamoriamo dei cazzi, delle fighe e dei culi, ma di che cazzo parliamo? Dai, su, se una lesbica non può avere il piripicchio, allora un gay non dovrebbe avere il culo. Aiutate, no, che cazzo, no, c'entra?
3: Che c'entra? Ragazzi, il culo fino a prova contraria ce l'abbiamo tutti.
0: C'è tanta confusione. Allora, sentiamo ancora chi c'è, vai.
5: Che fino a fatto quell'ascoltatore se faceva 5-6 pip al giorno?
0: Ah, già, è vero, Stefano,
3: morto
5: di
3: telefono.
5: Morto di pip.
0: Ricordi, pip forever.
5: Lesbiche, allora non hanno diritto di esistere neanche Stefano le lesbiche, perché fondamentalmente si basano sullo stesso principio.
0: No, in che senso?
3: Non ho capito.
0: Non ho capito sta cosa, ripeti.
5: Se non hanno diritto di esistere i trans lesbiche, allora non hanno diritto di esistere neanche le lesbiche.
0: No, che cazzo dici? Che cazzo dici?
3: Beh, forse non ha capito.
0: Non ho capito bene.
3: No, forse lui non ha capito qual era il punto rispetto a questa cosa.
0: Cioè, semplicemente, secondo loro, lesbica è definita come donna biologica attratta da donne biologiche. Okay. Poi c'è una parte, diciamo così, dell'universo, da quello che abbiamo interpretato, che abbiamo capito, dell'universo lesbico, che dice va bene purché sia una donna che ha completato un percorso, una donna trans ha completato il percorso e che è
6: che non ha il pene
0: e che non ha il pene, quindi a quel punto,
6: perché la discriminante penso che di aver capito che sia questa,
0: perché allora il punto sì, è questo, Maurizio, a un certo punto la linea devi tracciare, no? Dove certo. La tracci loro la tracciano sull'organo, così altri la tracciano ancora più. Ci sono anche le trans escludenti che dicono proprio se tu sei biologicamente uomo non puoi essere lesbica.
3: È proprio un paradosso, cioè,
0: vabbè,
3: me,
0: però ragazzi
3: sì no, esistono e ne parliamo, va bene, però
6: molto,
3: è veramente
6: è
3: il paradosso,
6: è molto delicato perché secondo me è un discorso che riguarda chi lo vive, cioè nel senso che
0: lo vivono tante, per esempio le persone che abbiamo sentito adesso lo vivono entrambe,
6: entrambe,
0: quindi non è che c'è una posizione giusta o sbagliata,
6: esternamente è difficile capire fino
3: però
6: in
3: scusa
6: fondo, un po' il discorso che facevi te, no? Noi possiamo dire, allora, nel momento in cui vedi gente che si improvvisa speaker,
0: mandiamo la novità,
6: siamo tutti speaker.
0: Sì, mandiamo la novità e torniamo fra poco. Brand new music right here.

0: Non sta a me, ovviamente, come diceva giustamente Maurizio, no? Non sta a me stabilire o deciderlo, anche se penso che certe questioni andrebbero un pochino, come dire, di certe questioni ce le dovremmo appropriare un po' tutti,
1: sì,
0: no? Perché
1: sì, sono
0: questioni
1: che, dibattute,
0: che lavorano su noi tutti, perché poi io, certo, sapete, certo, il mio approccio è assolutamente di lavoro, certo, cioè non deve diventare una roba di micro categorie chiuse, ma no, ma è una roba che riguarda proprio l'intera società dal mio punto di vista, certo. Quindi ti dico che si potrebbe semplicemente gestire così, guarda, poi Roberta Parigiani sa farlo 100.000 volte meglio di me, nel senso che chiaramente si occupa di questo, però si può gestire semplicemente così: una lesbica è una donna che ama una donna. Allora è chiaro che il passo successivo è definire che cos'è donna, certo. E per me è donna chiunque si senta donna, indipendentemente se abbia un pene o una vagina, il che vuol dire che può esistere una donna lesbica che abbia il pene, e sì, qui è finito il discorso,
1: condivisibile,
0: si chiude il discorso, questa è la mia posizione, eh. Poi può essere anche che io mi sbaglio, ovviamente, per carità. Posso rifiutarti se lo prevede lo statuto, almeno, altrimenti no, o meglio, sarebbe illegittimo. Ci scrivono, sì, però è complicato, ragazzi, perché è una materia non normata neanche dalla nostra politica, perché ovviamente sono tutte robe di cui le leggi non si sono occupate, e quindi è anche difficile, appunto, come diciamo, porre il limite e capire quello che tecnicamente si può o non si può fare. Molto più interessante, secondo me, al di là del fatto che si possa o non si possa fare, ragionare sul perché si dovrebbe o non si dovrebbe farlo, cioè, capito? Solo per capire tecnicamente come avviene l'amplesso, ci scrive un signore che ha curiosità di sapere come avvenga l'amplesso, già che qui tu sbagli, perché dici tra un trans con il pene, non è, scusa la precisazione, non è un trans con il pene, è una trans, perché è una donna trans con il pene, non è un trans, si dice una trans, no, che dico? È una lesbica, ragazzi, come vuoi che
2: avvenga?
0: Avverrà
2: come vogliono loro che avvenga, cioè, sì, nel senso, in qualunque
0: vabbè,
2: modo...
0: Vabbè, lui vuole sapere se c'è la penetrazione, questo è quello che vuole sapere, perché poi è lì che si gioca la partita. Allora, saranno due lesbiche che avranno una penetrazione in questo caso, cosa che, ne parlavamo anche fuori onda, può avvenire comunque anche tra due lesbiche con,
2: esatto,
0: la vagina, penetrandosi in altri,
2: esatto,
0: modi, quindi insomma...
2: Quindi...
0: Sono un caro amico di Stefano... Lui non c'è più.
2: No.
0: Ha preso in mano la sua vita ed è venuto a mancare. Bella questa, non è male.
2: Bella,
0: allora, i panze suoi nacquero al terzo braccio delle Bibbia, filone di pane secco, chiara d'uovo e via. Dunque, se una lesbica non può avere il piripicchio, allora un gay non... Ah no, questo... Ah no, era quello che diceva prima il nostro amico. Allora, quindi mi stai dicendo che le lesbiche non sono state reintrodotte. Poi sentiamo ancora, vai.
3: Buongiorno, ammazza, oggi vi siete andati a impelagare dentro di discorsi molto molto importanti.
1: Dai, passo.
3: Io preferivo quando facevate qua la trasmissione.
0: Io non bypasso nulla.
3: Si chiama? Siamo tutti froci col culo dell'altro.
0: Sì, bravi. Allora, il dibattito è complesso. Nella situazione sottolineo l'importanza del dato biologico e sull'esperienza femminile, cioè come se bisogna avere una vagina per sentirti addosso l'idea dell'essere donna. Sono posizioni trans escludenti, dunque discriminanti. Lo sai che, allora, io sono d'accordo con te, però lo sai che è difficile, è un argomento difficile, perché è un attimo che si passa dal trans escludente, quindi discriminante, al se accetto questo passaggio sto perdendo la mia identità e quindi
2: mi sento invasa.
0: Esatto. Buongiorno ragazzi, ok, è donna chi si sente donna a prescindere da tutto, però ci sono dei limiti secondo me. E quali sarebbero questi limiti?
1: Si discute di queste cose perché non è semplice capire se esiste un limite.
0: Però lo sai cos'è?
1: Io
0: quando sento queste cose, mi viene, magari Daniele invece parlava, come dire, era in buona fede, voleva sapere dei limiti. Però io quando sento questo discorso sui limiti, mi sembra sempre che sotto sotto ci sia strisciante l'osservazione, come a dire, allora io oggi mi definisco don. Ragazzi, guardate, questo discorso qua dell'identità è un processo, è una cosa dolorosa, dolorosa perché devi accettare un passaggio, una cosa, i familiari. Non è una cosa che io, gioco, oggi mi definisco donna, domani mi definisco... Non è un giochino, capito? Quindi il fatto che uno faccia questo passaggio, che poi lo possa fare modificando o meno il proprio corpo, è un altro discorso.
1: Infatti io credo che culturalmente il grande lavoro che vada fatto dalla società civile e dalla politica è far capire ai, perdonatemi il termine, i non addetti ai lavori, cioè quelli che non vivono queste situazioni, che quel tipo di situazione non è frutto di un vezzo perché io stamattina mi sento un albero, domani un cane, dopodomani una donna.
0: Sì, sì, ma
1: no, è quello che dicevamo, cioè parte dal presupposto che probabilmente una persona che arriva ad una un processo mentale del genere sta soffrendo da anni e certo, fa un percorso certo, di grande sofferenza.
0: Oh, perché che poi magari speriamo che questa sofferenza piano piano sparisca, perché non dobbiamo speriamo nemmeno pensare che debba essere fisiologica questa,
1: no, no,
0: questa
1: no, fio- no, no, psicologica questa,
0: no, che debba proprio essere, no, intendo dire che debba essere come dire
2: un requisito fondamentale,
0: un requisito fondamentale.
2: Sì, sì, certo.
0: Perché è importante la penetrazione, scrive qualcuno, secondo me no. Secondo me è
2: per
0: una,
2: alcuni
0: è una...
2: sì, per altri no. Cioè, credo che anche quasi.
0: Ma è una possibilità, nel senso che non è che deve essere per forza
2: no,
0: tutto
2: no,
0: finalizzato
2: certo,
0: la
2: certo,
0: penetrazione regola.
2: Però c'è chi
0: certo,
2: invece.
0: Donna
2: per esempio,
0: è mano, la mia. Dice qualcuno, ma quanti casini inutili, eppure basterebbe poco. Basterebbe parlare di persone. Ogni persona, se vuole, può scegliersi il genere a cui sente da appartenere. Anche questo discorso di scegliere, secondo me, non è giusto, perché mi fa come parola, io scusa se mi attacco un po' le parole, però mi fa un po' pensare che uno dice oggi mi scelgo una cravatta rosa oggi. Se tu ti senti in quel modo, non è mica una scelta, ragazzi, è una presa di coscienza di come tu senti di essere. Cioè, non è la scelta, presuppone che puoi anche fare un'altra cosa.
1: Certo.
0: È come dire chi sceglie di essere omosessuale, non è che si sceglie di essere omosessuale, sei così e basta. Perché sei così? Perché non è che lo scegli e quindi potresti eventualmente scegliere
2: cambiare,
0: il contrario.
2: Sì.
0: Comunque, a che serve parlare d'altro? Bastano le persone, secondo Valerio. Vai, sentiamo ancora.
4: Io non intendevo dire che l'unica discriminante può essere solo quella come uno si sente, non è il piripicchio la discriminante. Se io sono una trans e mi piacciono le donne, mi sento lesbica e va bene così.
0: Per te va bene così, per altri non va bene. Volevo condividere con voi un'esperienza personale che in gran parte vi riguarda. Qualche mese fa ho lasciato il mio lavoro a tempo indeterminato per un'altra posizione che pensavo fosse migliore, ma non è stato così. Andavo al lavoro col mal di pancia e lacrime agli occhi, per quanto non mi piacesse ho deciso allora di licenziarmi, rimanendo così senza lavoro. Per mesi non riuscivo a trovare altro, ero ai limiti della depressione, l'unica cosa che mi faceva uscire di casa era accompagnare mia figlia a scuola. In tutto ciò c'eravate voi, che ogni mattina riuscivate a strapparmi un sorriso e a darmi un po' di spensieratezza con la vostra sincerità, passione e simpatia. Bravissimo.
1: Grazie.
0: Tutto vero.
1: È stato molto bello
0: tutto vero,
1: vicino.
0: Soprattutto sì, la passione e la simpatia, ma anche la sincerità. Adesso finalmente ho trovato un nuovo lavoro e ho ritrovato anche la mia serenità. Ringrazio tutti gli ascoltatori, anche che grazie a voi, insieme a voi, hanno contribuito a rendere quel periodo meno traumatico. Un saluto a tutti. Allora, Bruno, noi siamo noi che ringraziamo te di questo bellissimo messaggio e ti devo dire, ti rende onore, perché hai riconosciuto una cosa molto importante. Radio Rock è fondamentale nella vita delle persone.
1: Sì, finalmente.
0: E deve essere riconosciuta anche dal nostro governo.
1: E dalla sì, Costituzione.
0: E dalla Costituzione.
2: Sì,
0: e
2: della
0: da
2: Repubblica
0: tutti
2: pure,
0: quanti messi insieme le istituzioni.
1: Gli ha tanti.
0: Dal mio punto di vista. E poi si volti pagina a un certo punto, no? Poi si volti pagina.
1: Volti pagina.
5: Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

seni miracolosi, perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste al vomito e si contorce dal dolore, e allora il bisturi per seni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

Le macchine puntano i ferri sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende, nella mia carne tra le mie labbra un uomo scivola, l'altro s'arrende. Che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernanda è una bambola di seta, sono

0: Ivano Fossati, un testo meraviglioso musicato da Fabrizio De André nell'album Anime Salve. Ci fermiamo e torniamo tra pochissimo dopo Princesa, pubblicità e poi Cream.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.

0: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
1: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
4: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
3: Dove?
4: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
3: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
4: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
7: Romana Auto.
5: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
8: Radio Rock dal 2018 è green.
9: È green.
8: Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
10: Partiamo?
11: Sì, ma con che auto?
10: Da Concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
11: Tipo?
10: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro. Con 3 tagliandi inclusi.
11: Ok, allora si parte davvero.
10: Con Concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
12: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
13: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.

0: con Strange Brew. Vediamo un po', allora voi fate una netta sovrapposizione tra cristianesimo e cattolicesimo, non è così semplice. No, in realtà lui è questo politico di cui stavamo parlando, inglese di cui stavamo parlando stamattina, e si chiama Wes Streeting, è cristiano cattolico, quindi diciamo in questo caso la sovrapposizione c'è. Scegliere a livello burocratico, quando nasci non ti viene assegnato un genere, poi se vuoi, quando hai maturato la tua consapevolezza, ripeto, se vuoi puoi farlo, fermo restando che se pensi alla persona il genere non dovrebbe contare, ma se lo reputi importante lo fai. Dunque, poi vediamo ancora, sono Bruno, volevo ringraziare Max il trasportatore. Va bene, poi sentiamo ancora, magari... vai.
1: Ragazzi, buongiorno. Un saluto a tutti quanti. Condividere il messaggio dell'amico che va scritto. Sentire Radio Rock anche per me significa appartenere a qualche cosa.
0: Bravo, bello. Qualche cosa. Bello.
1: E in diversi momenti della mia vita, un pochino bizzarri per così dire, duri, vi ho ringraziato e continuerò a ringraziarvi, perché anche se vi posso sentire 10 minuti in macchina, andata e ritorno al lavoro, quei 10 minuti mi aiutano.
0: Grazie Luca.
1: E mi salvano. Grazie.
0: Il tentativo è proprio quello, no? Di fare quello che hai appena descritto. Va detto anche una cosa, ragazzi, che vi do questa informazione sul piatto, la metto sul piatto, cioè nel senso che se voi avete un momento di delicato, di depressione, di crisi, di fastidio, di anche le cose un po' più blande, no? Di che siete un po' arrabbiate e accendete Radio Rock, in quel momento Radio Rock ci sarà. Cioè non è che tu dici ho la depressione, sono in crisi, accendo, spenta Radio Rock. No, Radio Rock c'è in quel momento. Tu che ne so, non ti senti tanto, sei un po' giù, accendi, dici è spenta la radio. No, la radio funziona. Sì. Quindi per dire, questo è importante.
2: È importante pure lo spirito d'appartenenza, allora, quello di cui parlava
0: Maurizio, stai scherzando.
3: È meraviglioso, queste provocazioni.
0: Buongiorno, sono Bruno e ringrazio Aldair Cuore Giallo Rosso.
3: Adesso
0: sono
3: tutti Bruno? Tutti Bruni.
0: Bruno, vai. Maddalena Mosconi,
4: ciao,
0: vai.
4: Complimenti.
0: Grazie.
4: Ciao, buongiorno. Parlate in modo molto appropriato di tutta questa questione.
0: Grazie, Maddalena.
4: Sono comunque.

0: tuo.
1: Praticamente. Grazie per il servizio che fate e volevo raccontarvi un aneddoto.
0: Vai.
1: Di circa 25-30 anni fa, che stavo all'ospedale San Camillo a un convegno.
0: Sì.
1: E c'erano molti psicologi che obiettavano a un uomo transgender che non potesse essere omosessuale perché questo avrebbe messo in discussione la sua identità di genere. E quindi pensate, e lui si alzò in piedi e disse: io non mi sono mai sentito così uomo come da quando sto con un uomo. E vi saluto, un abbraccio.
0: Grazie, grazie Maddalena. Buongiorno. Non si sceglie chi essere, spesso è proprio l'accettazione, è proprio essere ad essere difficile come percorso, ci scrive Simona. Poi sentiamo ancora.
2: Sì,
0: vai.
2: Tutto corretto. Vai. Ognuno può e deve sentirsi come crede. Però
0: aspetta, fermo un attimo. Anche qua non è come crede, perché sennò sembra che c'è una scelta,
3: sì,
0: no?
3: Sì, infatti,
0: si sente come uno si sente,
3: si sente.
0: Giustamente, no?
2: Il diritto magari a cambiare idea, oppure aver comprendere di aver preso un percorso sbagliato. E a quel punto si apre la porta anche a chi magari per opportunità, facendo decadere tutti i diritti delle altre persone che invece lo fanno seriamente, decide un giorno di sentirsi in una maniera e un altro giorno di sentirsi in un'altra.
0: Mi spiegate un secondo una cosa, ma quante persone conoscete fanno
3: così?
4: Guarda, infatti il discorso
0: ma di che dato
4: là
0: stiamo parlando?
3: Sì, sì.
0: Questo è come, adesso non voglio aprire perché sto mettendo insieme veramente due cose completamente però ci sta uno che si è sentito male, se si è fatto il vaccino, allora
3: buttiamo
0: giù tutto il
4: discorso. Non è vero che... Però è proprio il principio, cioè allora facciamo così, veniamo sul terreno vostro. Mi dite statisticamente quante persone esistono al mondo che nel corso della propria vita hanno fatto quattro cambi
0: di volte.
3: Ma banalmente che li conosci.
4: Perché se ce ne stanno 10, non è una statistica.
3: Ma anche se ce ne stanno 100, Ale, sulla popolazione.
4: Ma per me anche 100.000 nel mondo rispetto alla quantità totale non è una statistica che inerisce il discorso.
5: Non è come se ti piacciono i Litfiba, poi a un certo punto non ti piacciono più e ti piace un altro gruppo musicale.
4: No, sto dicendo che voglio andare incontro a questa
0: roba.
4: Osservazione. Ammettiamo che esistano e che siano un milione nel mondo.
0: Vi posso
4: dire
0: una cosa molto pesante. A me mi sembra come quelli che dicono: però i gay, e là, poi qual è il passo? Gli animali, i bambini. Cioè, ragazzi, no!
3: La parità
0: no,
3: dei sessi,
0: così.
3: Poi la
0: no
3: prevaricazione.
0: Voi nascondete la vostra intolleranza, che può essere omofobica, transfobica, e a volte si possono anche combinare bene queste intolleranze. La nascondete con: però poi c'è qualcuno che se ne approfitta. Ma se ci fosse un matto al mondo che fa, non cambia le cose, non cambia la regola, le proporzioni sono ben diverse. Chi so questi che voi conoscete, tutta
3: capito,
0: sta gente che voi conoscete, che in continuazione cambia identità di genere nella vita. Fatemi capire. Vabbè, comunque, una mia amica trans si arrabbia quando la chiamo eteromorfo, ma secondo voi è così discriminatorio come termine? Io poi penso anche una cosa, ragazzi, ma al di là di quello che è, non è discriminatorio, ma se una tua amica trans si arrabbia, ma perché tu la devi chiamare così? Cioè, nel senso,
3: è vero, è come se per esempio, che ne so, io ti chiamo appunto in un modo che so che ti dà fastidio, tu me lo manifesti a quel punto, o non ti ci chiamo più, se continuo a farlo sono stronzo.
0: Allora,
3: cioè, sto facendo qualcosa.
0: Che culo questo, 10 minuti, scrive Manuela, per andare al lavoro io ci metto un'ora. Non è giusto. Allora domani facciamo il contrario, no?
3: Sì, cambiamo.
0: Facciamo il contrario. Siete la Howard Stern romana, Daje Valentino.
4: No, è Howard Stern che
0: ad essere la The Rock Show statunitense. Vi hai fatto un grandissimo complimento, però. Grazie. Vai, sentiamo. Sentiamo ancora.
6: Ma invece la mia domanda di questa mattina, buongiorno,
0: buongiorno,
6: ma
0: Giulia,
6: pure se ci fosse uno 100.000 che oggi si sentono uomo, poi donna, domani vanno con uomo, poi vanno con una donna, ma che
0: ne
6: frega
0: cazzo
6: a voi?
0: Te ne
6: frega. Ma cosa tanto? Ma dove vi lede questo
0: base,
6: tipo di comportamento?
0: Sì,
6: di
0: base, giusto. Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su Radio Rock.

0: Scusa un attimo, che sta per Colosseo qua? Abbi pazienza. Un secondo. La cosa che adoro di Radio Rock è che nonostante trasmetta nel 2026 riesce a ricevere messaggi di ascoltatori che vivono nel 1926. Ragionamento. Pensa che io trovavo addirittura Princesa, che è un testo del 1996, quindi è un testo che diciamo quest'anno compie la bellezza, Maurizio, di 30 anni.
1: Mamma, io penso, mia, come passa il tempo, vola.
0: E anche quello potrebbe essere un po' riformato, perché
2: certo,
0: ovviamente dopo 30 anni, quindi figuriamoci i messaggi dei nostri ascoltatori. Il problema è quello che c'è fuori poi, sì. Perché insomma, ma chi è che si sveglia oggi, chi è che si sveglia sentendosi oggi donna, domani uomo, dopodomani etero, il pomeriggio omosessuale? Ci scrive Angelina, giustamente. Vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
3: Ma
0: sentiamo.
3: Perché io non ho diritto a cambiare la mia, l'identità in cui mi sento anche tutti i giorni.
0: Ma ragazzi,
1: allora voi avete diritto a fare quello che
0: forse
1: vuoi.
0: Forse voi non
1: dico
0: avete
1: solo che sì. Non è,
0: ma questa è una provocazione, non è non è quello che vuoi, questa è una provocazione del cazzo. Allora
2: io penso rispondere sì, hai il diritto.
0: Non è che un, ragazzi, voi non avete capito una cosa, che non è che è un gioco questo qui, cioè non è che io uno si alza avanti, allora oggi faccio così, domani faccio colà, domani cambio,
2: no,
0: a
2: meno
0: mi
2: che
0: faccio
2: non fosse
0: baffi.
2: Serio che lo pensa davvero, allora bravo.
0: Ma che cazzo pensa davvero, è una provocazione. Vabbè, dai, evidentemente. Allora
4: è una roba di educazione, cioè una roba o una roba di chissà, uno psicologo forse ci potrebbe dire.
2: Ma no,
4: una persona dice questo, da dove nasce? È una roba di come sei cresciuto?
2: Io penso
4: o
2: sia
4: dentro
2: educazione e paura, tantissima paura di qualcosa,
4: paura
2: che non sai.
4: Allora, di cosa?
2: Penso in qualche modo questa roba ti possa toccare, quindi c'è sempre anche una cosa molto autoriferita.
0: È vero,
2: no?
0: Che si chiama omofobia, cioè sì, paura della cosa, diciamo, della cosa uguale, no? Diciamo così, quindi.
4: Ma perché io un altro, tipo un altro cosa che forse dovremmo, le persone che ragionano, prego, così, è un'altra cosa che dovrebbe
0: molto
4: essere
0: volentieri
4: spiegata, non è che la missione del gay è cercare di insidiare sessualmente un etero,
2: sì,
4: tutti
2: un
4: i giorni in ogni
2: pensiero
4: posto, e una lesbica, sì, cercare di insidiare una donna, vabbè, etero. Vabbè, cioè questa cosa, vabbè, dovreste cercare di capirla.
0: Sì, non lo so, però non so cose razionali,
4: no,
0: cose
4: ma
0: molto,
4: mi piacerebbe capire l'irrazionalità da dove arriva.
0: C'è Tiziano che ha un dubbio, noi e io, Tiziano, te lo sciolgo molto volentieri. Ragazzi, mi è venuto un dubbio, aiutatemi. Se una donna sta con un uomo trans, può definirsi lesbica? No, non può definirsi lesbica perché è una donna che sta con un uomo.
2: Certo,
0: quindi non può
2: uomo
0: definirsi lesbica in quella situazione. Poi è chiaro, mai può definirsi bisessuale perché magari gli piace andare anche con le donne, o stare con delle donne. Però in questo specifico caso, se sta con un uomo trans, è un uomo, e quindi in quella non è una relazione, non
2: sì
0: è una relazione omosessuale. Mi sembra evidente. Vai, sentiamo. Buongiorno.
5: A prescindere, sono d'accordo, sì, su ovviamente qualunque tipo di libertà personale che non vada a ledere la libertà altrui, quindi puoi essere quello che vuoi,
0: però
5: quello che vuoi, chiaramente sempre nei limiti della libertà altrui. Però se un giorno ti svegli uomo, un altro giorno donna, e io poi non so come cavolo te devo chiamare, ma anche è colpa mia.
0: Allora,
2: quindi è un problema
0: anche
2: di appellativo.
0: Sì, però anche qua, ma chi è che un giorno si sveglia uomo, un giorno si sveglia donna e poi si risveglia uomo?
1: Sì, poi donna.
0: Il terzo giorno.
2: Allora,
0: di che cazzo parlate?
2: Posso portare un esempio?
0: Di
2: allora,
0: chi parla? No, ho capito, di che cazzo parlano?
2: Allora, guarda, te lo dico, comunque te lo sciolgo questo dubbio. Qualche anno fa
0: allora, no, io vorrei
2: Io
0: vorrei
2: del caffè.
0: Una cialda di caffè.
1: Guarda, che cazzo di maleducazione.
0: No, è maleducato.
4: No, aspetta, io vorrei
0: una cialda
4: del caffè, non ti considero proprio.
0: Io vorrei una cialda maleducata. È
4: una cialda maleducata.
0: Cialda decaffeinata.
4: Ma l'esempio di Martina.
0: Vai.
2: No, allora quello che dicevo, anni fa lavoravo a scuola.
0: No, Martina, non ci annoiare.
2: C'era questa ragazza, ragazzo, che lei era gender fluid, quindi si sentiva, veniva un giorno che era palesemente Marco e un giorno che era palesemente Angelica, e noi ci adeguavamo, insegnanti stessi, la chiamavi quando era Marco Marco, quando era Angelica Angelica,
0: sì.
2: Quindi no, però
0: tu
2: per
0: parli
2: dire,
0: di gender fluid,
2: era gender
0: lui
2: fluid,
0: parlava
2: lui
0: di uomo una donna,
2: sì,
0: e quindi è diverso,
2: succede,
0: lui
2: quasi mai,
0: sì, però lui sta dicendo un'altra cosa, uno che un giorno si definisce in un modo, il giorno dopo si definisce in un altro, quindi non è un gender fluid, è uno che cambia costantemente,
2: sì.
0: Gender fluid va benissimo. Comunque, anche,
2: sì,
0: anche nel tuo caso, qual è il problema,
2: non
0: ragazzi?
2: Non c'è problema, a parte che la persona te lo dice, cioè, a parte che lo vedi, cioè, non so come dire, è molto chiaro.
4: E poi mi chiedo, quante volte ti è capitato in tutta la tua vita? Una?
2: Una, lei.
4: Giusto?
2: Sì,
4: e
2: sì,
4: basta.
2: Lui.
0: Oggi mi sento a carrozza. Ci scrive un amico, poi sentiamo ancora.
6: Ma
0: vai.
6: Per me è semplice, nel senso, uno deve lasciare libertà. Deve, il problema non è se uno è gay o trans o quello che è lasciare libertà.
0: Ferma un attimo. Allora, gay e trans non stanno sullo stesso piano.
2: Bellissimo.
0: Allora, gay attiene all'orientamento sessuale, quindi uno può essere, diciamo così, gay, lesbica, bisessuale, Martina dice pansessuale, eccetera, eccetera. Sono tutte denominazioni che sono sfumature diverse, diciamo, no? Dell'orientamento. Poi c'è l'identità, cioè come uno percepisce se stesso.
1: E uno
0: può essere, che può essere non coincidente col sesso biologico alla nascita, no? Quindi cis o trans. Cis se è coincidente, trans se non è coincidente. Va bene, più o meno così. Così almeno, perché se no fare un listone e mettere gay trans sembra... infatti anche io dico anche la verità, anche i porno, no, che c'hanno adesso, a me quella pagina mi fa girare i coglioni, quella pagina che mi chiede se io voglio i video, vi capita, no, quando andai sui porno ti si apre una pagina e ti dice vuoi etero, gay o trans, già mi fa girare i coglioni, perché etero, gay e trans non stanno sullo stesso piano. Quindi un conto è etero e gay e un conto è trans, sono due cose diverse. Ma poi perché mi devi far scegliere? Io voglio tutto. Cioè, voglio etero, gay e trans, che cazzo, perché devo puntare uno di quei? Poi non ci hanno messo il pulsante tutto. Ammettici, il pulsante tutto, così almeno io posso cliccare lì. Scusa,
4: sei posato?
6: Alle altre persone di fare quello che vogliono, non c'è nessun male in questo, tutto qui. Poi con la libertà le persone ci fanno quello che vogliono, ci cambiano identità, eccetera, che qualsiasi altra cosa che non fa del male
0: molto
6: agli
0: bene
6: altri.
0: Molto bene, molto bene, il signore ha parlato. Vai, sentiamo ancora. Vai.
7: Oh, amica che biologicamente è donna, che alcuni periodi decide di darsi un nome maschile,
0: quindi è uomo,
7: periodi vuole essere chiamata con il suo nome di nascita, però le basi alla fine confondono, probabilmente sei confuso, confusa,
2: aspetta, però non ho capito, per esempio, che questa persona, non ho capito, di biologicamente nasce donna, poi qual
4: dice
2: è,
4: dice che si fa chiamare a volte con
2: a volte,
4: un nome maschile,
2: quindi è gender fluid, non ho capito,
7: non ho detto amica che biologicamente è donna,
0: biologicamente è donna,
2: nasce donna,
7: alcuni periodi decide di
0: alcuni periodi
7: maschile, altri periodi
0: sarà gender fluid,
2: è gender fluid.
0: Vabbè, ma te che cazzo te ne frega, non ho capito qual è il problema tuo, non vi riesco a capire, ragazzi, fate quello che vi viene chiesto, non rompete i coglioni, no, ma
8: fa, che fa così uno che ne vuole approfittare, non uno che ne sente davvero la necessità,
2: ma
8: e ne
2: approfittare
8: basta
2: di
8: uno.
2: Che
1: ma approfittare di che? Ma approfittare di che?
2: Le sovvenzioni ti danno i soldi.
1: Guarda,
2: se
1: che
2: fai
1: cammina dritto per strada, tranquillo per strada, che te
0: no, no, lui pensa. No, non tanto di lui. Lui pensa che ci siano delle persone. Diciamole tutte le cose, ragazzi, perché se no qua stiamo girando.
1: Fammi capire, perché
0: non ci nascondiamo dietro un dito, ragazzi.
1: Non ci nascondiamo.
0: Lui, questo signore, che si chiama, voglio dire anche il nome e cognome. Allora, si chiama Andrea Bidacchi.
4: Su Andrea non credo, Bidacchi sì.
0: Allora, no, Andrea Dragasti dice questa cosa, giustamente. Cioè, giustamente per lui, che secondo me in maniera folle, dice che ci sono delle persone, secondo questo signore, che per trar profitto sessuale, cioè per poter andare a rimorchiare persone, cambiano la loro identità a seconda delle convenienze.
4: Ma che vantaggio è?
0: Ma
4: che ai fini pratici, che qual è il vantaggio? Che dici, Madonna, che sporta la vita.
0: Che se voglio andare con uno, dico a seconda di quello che.
1: Adesso se vede che ti piace sia uno
4: che l'altro. Scusa, che te frega? Gli piacerà tutto quanto,
2: ma poi
4: non è problema.
2: No,
0: gli piacerà.
2: Aspetta.
0: Non gli piace, ma finge che gli piace.
4: Però, ma non è una cazzata.
0: Ma è chiaro che è una cazzata.
2: Ma poi il concetto, l'orientamento è un altro. Di nuovo,
1: Andrea, spiegaci, perché guarda, c'hai confuso.
0: Andrea mio.
2: Adesso sì, caffè.
0: Caffè decaffeinato con la cialda.
2: Pure io.
0: E affinato con la cialda dentro la mia tazza. Prima

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rockstar.

0: Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
1: A grandissima richiesta, il Fioritutto continua fino al 17 maggio.
2: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
1: Dove?
2: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
2: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
3: Groenlandia,
4: Sky Italia,
3: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
4: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
3: solo al cinema dal 21 maggio.
4: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
3: Francesco Totti,
4: Carlo Verdone,
3: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
5: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
2: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, grupporosati.it.
12: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
13: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
12: Dinanzi a richieste inconcepibili,
14: me va tutto un po' più grosso?
12: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
15: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
16: Hai 5 secondi?
17: Beh, dipende.
16: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
17: Ok, ti do altri 5 secondi.
16: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
17: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
18: Romana Auto!
16: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
19: Partiamo?
20: Sì, ma con che auto?
19: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
20: Tipo?
19: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
20: Ok, allora si parte davvero.
19: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
21: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock.
22: Turn it up loud. Radio Rock.
21: Tutta un'altra storia.

0: The Rock. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Noi rientriamo alle 9:08 minuti, tra pochissimo il sollazzo del pappagallo, prima però Ozzy Osbourne. Radio Rock.

0: Ora, tra poco il Sollazzo del Pappagallo con il nostro Boris Sollazzo. Il film della settimana sarà un film che uscirà la prossima settimana, ma intanto vi dico che Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
1: Radio Rock Promotion
0: Aldair, Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano solo al cinema dal 21 maggio, diretto da Simone Godano, distribuito da Nexo Studios. Racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra della città oltre le 13 stagioni in giallorosso. Ma cosa dico tutte queste robe inutili quando possiamo dire che è stato sceneggiato da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo, voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Dotti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Le musiche sono di Piotta, Un viaggio fra calcio, Appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Info e biglietti su nexostudios.it. Arriva la nuova degli Editors, torniamo fra poco. Brand new music, right?

0: Don't Want to Know If You Are Lonely. Vediamo un po', dai, 3899 106 600. Intanto diamo il buongiorno al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris.
1: Buongiorno.
0: Allora, senti, non voglio qui, ci sono tantissimi messaggi, dunque c'è chi dice, Marco dice, chi cazzo affronta un cambio di sesso per opportunità? Magari una, mangi una pizza margherita per opportunità. Informazione per i maschi etero, noi gay cerchiamo altri gay e in linea di massima ci riconosciamo fra noi, è decisamente più pratico.
1: C'è del sessismo omofobo nel ci riconosciamo tra noi.
0: È eterofobo, casomai.
1: No, però anche un po'. Cioè,
0: anche
1: come
0: un po'
1: dire, no, vanno in giro a cercarsi tra loro.
2: Sì.
1: Che sentono l'odore.
0: Vero. Cioè. Allora, Andrea Pidacchi sospetta che uno cambi il sesso in base all'opportunità o meno di free drink per uomo o donna nei locali. Attenzione.
2: Ah, ecco per quello.
0: Ecco. Vai, sentiamo chi c'è. Vai.
3: Ciao Radio Rock. Volevo portare un attimo la mia esperienza. Io ho 37 anni. Sono omosessuale, fidanzato da 10 anni, e fino a 10 anni fa, anzi più di 10 anni fa, io avevo paura di tutte queste persone che, di cui sento le loro, tra virgolette, opinioni basate sull'ignoranza e sulla paura. E per colpa loro mi sono molto nascosto negli anni, specialmente durante l'adolescenza, perché mi sentivo in pericolo, mi sentivo in difficoltà, mi sentivo sbagliato. Ora, a 37 anni, per fortuna, ho una nuova consapevolezza e mi rendo conto che mi hanno dato un affanculo tutti quanti.
1: Bravissimo. Allora, guarda, posso dire?
2: Sembra un applauso.
1: Io
0: sembra ottimo.
1: Me lo tatuo.
0: Perché sembra ottimo.
1: Sobrio, posato.
2: Calmissimo.
1: Ha detto delle cose giustissime. E poi l'ultima cosa è la più giusta di tutte. Mi hanno dato un affanculo tutti
0: sembra,
1: quanti.
0: Mi sembra, cioè, non fa
1: io
0: una piega.
1: Posso avere il numero del tuo terapeuta? Perché è il migliore che c'è in giro.
0: Va bene, sentiamo ancora. Dunque, vediamo. C'è Barbara che dice: proprio ieri noi della Gay Helpline siamo stati da voi a parlare proprio di questi temi. Grazie per la visibilità. Grazie a voi. Bianca Aurora, donna trans insegnante, che ieri ha testimoniato con Paolonia. Questo, grazie Barbara.
4: Io sono Barbara, la mamma di un ragazzo trans di 20 anni. Siamo stati ospiti di Radio Rock ieri sera alla trasmissione di Paolonia e abbiamo parlato di questi argomenti, perché sia io che mio figlio siamo operatori della Gay Helpline, che è un servizio del Comune di Roma, il primo servizio nato in Italia 20 anni fa presso il Gay Center di Roma. La Gay Helpline ha una linea telefonica contro l'omo, lesbo, bi, transfobia, e noi raccogliamo tantissime di queste telefonate. Stiamo parlando della vita delle persone, perché i nostri figli rischiano di morire, quindi è un argomento importante e serve tantissima informazione e divulgazione, perché da quello che io percepisco dalle persone che intervengono è l'ignoranza. Quindi la cosa fondamentale è informare. Senza l'informazione non riusciamo, e senza la consapevolezza non riusciremo mai a combattere la discriminazione. Quindi
0: grazie,
4: ringrazio
0: Barbara,
4: per la
0: grazie.
4: Divulgazione.
1: Come dice Guccini, allora, l'ignoranza è uguale a morte.
0: Senti, dobbiamo parlare dei film in uscita questo weekend.
1: Io non li ho visti, però.
0: Nessuno.
1: Per essere sicuro di parlare di Aldair Cuore Giallo Rosso.
0: No, perché Aldair Cuore Giallo Rosso esce.
1: Esatto. Scusami.
0: Cioè no, perché io mi sono pure posto il problema. Dico, ma se noi oggi parliamo di Aldair Cuore Giallo Rosso, sentiamo che fa, poi parliamo un'altra volta. Perché il film esce il 21, però
1: perché
0: intanto,
1: no?
0: Visto che bravo, visto che c'è stata l'anteprima, voglio dire che
1: cioè, Boris, su Barrio ci sono 3 articoli su Aldair Cuore Giallo Rosso, vorrei dire,
0: e pensate che io ho scritto, posso dire? Sì. Io ho scritto un articolo per Barrio che non è su Aldair Cuore Giallo Rosso, ma lo cita però. La follia. Aldair Cuore Giallo Rosso è stata un'esperienza speciale, siete stati tutti uno ad uno magnifici. Io aggiungo, c'è chi è stato più magnifico di altri, ma questo è un altro discorso.
1: Chi ha avuto l'idea?
0: Tipo Boris Sollazzo, lui lo è il
1: documento.
0: Tutti abbiamo avuto. Lui lo è, il documentario, ci fa bene. Allora, ragazzi, no, a parte gli scherzi, siamo stati, un gruppo fenomenale. Vi dico una cosa, abbiamo litigato un botto. Adesso voglio svelare, prima, durante e dopo, ma proprio un botto.
1: Ma nessuno era presente quando lo facevamo.
0: Ci siamo picchiati selvaggiamente, però ci vogliamo tanto bene. Quindi è stato veramente un gruppo di lavoro. E io parlo male spesso di queste persone, le massacro anche fuori onda, ma anche in onda. Con molto piacere, molto gusto, come si fa fra amici.
1: Però lo facevamo pure prima di Aldair Cuore Giallo Rosso,
0: lo faremo anche
1: era
0: dopo.
1: Una cosa che
0: lo faremo anche dopo, però a parte gli scherzi, l'abbiamo ripetuto 50.000 volte, io l'ho detto alle presentazioni, è stato un bel gruppo di lavoro, di persone che si vogliono bene, all'interno di questo gruppo il nostro Paolino inventa cose, no, Paolo Zocconali, Tapper Portugal, la maglia del cuore, ci ha presentato al Dair, il dottor Roberto Gol, che voi ben conoscete, ci ha avuto questa idea fantastica, che è stato un po' l'uovo di Colombo, nel senso, una cosa semplice ma nessuno ci aveva pensato prima, dice perché non la facciamo, e ci ha avuto anche la forza, la determinazione di crederci sin da principio, un po' spingendoci, no, a farlo. Io ho contattato Groenlandia, abbiamo lavorato tanto insieme in questi ultimi mesi, chi più chi meno, qualcuno non ha fatto un cazzo, mortacci vostra,
1: tipo io,
0: però no,
1: cioè, io sono firmato,
0: scritto il film, cioè, tra l'altro voglio dire una cosa, Boris è un lavoratore atipico, cioè Boris è un vero, se c'è un genio è Boris Sollazzo, perché Boris non lo vedi mai, nel senso, però poi tira
1: e questo
0: fuori...
1: è geniale, prendere dei soldi senza che
0: no,
1: mi vedi mai.
0: È tipo Maurizio Paniconi, Maurizio rompe i coglioni, però poi ti tira fuori la zampata che tu dici, ma guarda questo, ma guarda questo, che cazzo,
5: se ce lo siamo detti più volte, siamo molto simili a te.
1: Sì, è vero,
0: è vero, è vero. Ma vi posso dire, laddove sessuali. Meno ve l'aspettate, laddove meno, sì. Ma tu non hai visto ancora dei film questo weekend, che cazzo è una fa?
1: No, solo visto. L'hai visto? Stavo scherzando, era una battuta per poter dire le tre parole al del cuore giallo.
0: Ah, ok. Allora, vediamo i film in uscita questa settimana. Allora, Aldair Cuore Giallorosso esce settimana prossima, sì. Invece
1: però
0: abbiamo,
1: non è l'attesa di Aldair Cuore Giallorosso essa stessa,
0: Aldair Cuore,
1: se hai prenotato il biglietto, se no no.
0: Lo sguardo misterioso del fenicottero,
1: bello, bellissimo.
0: Cartavia, senso del dovere, sì. Mother Mary, 3 chilometri alla fine del mondo e i figli dopo di loro, The Lunch, A Letter to America, Il principe della follia, Quasi grazia, Le tigri di Montprochen, Obsession, Maborosi, Baglioni dell'anima, giuro non sto scherzando a tutti,
2: chi sono?
0: Manipulation, con la pioggia dentro, Pranzo la domenica, ora dovete fare una frase di senso compiuto con tutti i titoli che abbiamo detto.
2: Bello.
0: Iron Maiden, Burning Ambition. Vai Boris, da che partiamo?
1: Allora, la cosa esilarante è che in tutto questo titolo non c'è l'unico film decente.
0: Ah no, aspetta, che è precedente.
1: In the Grey.
0: Come si chiama? In the Grey
1: di Guy Ritchie.
0: In the Grey. Ma in the Grey non mi risulta qua, come cazzo è?
1: Lo so, è uscito il 14 maggio.
0: Ah, e allora che vuoi? Vabbè,
1: scusa, che
0: no, il 14 maggio. Non ce l'ho io qua, però.
1: Lo so, però c'è.
0: In the Grey.
1: Allora, il film è di Guy Ritchie, che è sempre uno che, insomma, va guardato con interesse. Io, sarà che sono figlio di quegli anni, i cialtroni di quegli anni li adoro. Guy Ritchie ha un grandissimo pregio, che è stato un regista cialtrone che ha sempre rivendicato il fatto di essere cialtrone, e lo è nella maniera più divertente, cioè uno che si diverte con il cinema, si diverte proprio col mezzo, si diverte nel prendere gli attori e piegarli alla sua poetica. L'ha fatto per esempio, se vi ricordate, con Brad Pitt in The Snatch, dove era clamoroso, insomma. È uno incredibilmente divertente, secondo me, che è una, per un regista non di commedia, è una grandissima, un grandissimo pregio, ed è forse l'unico erede di quell'action anni 80 che si unisce al cinema d'autore, diciamo outsider indipendente degli anni 90. Non aveva fatto granché negli ultimi anni, cioè è uno di quelli che purtroppo, alla Danny Boyle, è uscito un po' fuori dai radar, perché a un certo punto il tuo stile, quando è così riconoscibile, invecchia. E quindi ha fatto un'idea, ha avuto secondo me un'idea molto intelligente, cioè quella di andare su un grande classico, in questo caso l'Heist Movie, il film della Pina, per intenderci, costruendo un racconto che lo proteggesse dai suoi difetti, ma che gli consentisse di entrare dentro. E secondo me fa il suo personale Ocean's Eleven. Solo che Soderbergh lo aveva fatto più pettinato, più divistico, e lui lo fa più alla The Snatch, con dei personaggi più estremi, più assurdi, divertendosi sul fatto, proprio come in The Snatch, che dei criminali possono avere più colori, più divertimento. Ha un'idea straordinaria di prendere Henry Cavill, che non so se vi ricordate, è uno dei Superman peggiori che abbiamo avuto, non tanto per colpa sua, che per colpa dei film, ma proprio perché secondo me, per come lo hanno costruito, cioè nel senso che invece di sporcarlo, uno così bello, che è quello che, insomma, è sempre l'errore che hanno fatto anche con me, lo hanno in qualche modo patinato in maniera estrema. Quando è arrivato sullo schermo sembrava una specie di immenso, come si chiamano i pupazzetti che vengono venduti,
2: action figure.
1: Un immenso action figure, e questo lo ha ammazzato purtroppo a livello attoriale. e soprattutto l'ho ammazzato perché era difficile riportarlo in scena, nonostante sia un ottimo attore. Qui si sporca, si diverte, diventa un altro, sfruttando comunque la bellezza, e funziona. Quindi film, questo è il classico film del si può vedere, nel senso che un set è pieno, non c'è niente di sbagliato. Ovviamente non è il capolavoro di Guy Ritchie, anche perché secondo me aveva bisogno di un film rifugio in cui dire guardate che sono ancora nei radar, di fare un film anche popolare che potesse incassare. Il risultato è che secondo me è il film della settimana, in una settimana va detto, non proprio straordinaria, però insomma funziona, dai.
0: Bene, allora intanto ti devo dire una cosa, che tra pochissimo torniamo e ci saranno delle domande molto piccanti per il nostro Boris, e davvero difficili, davvero difficili. Tra pochissimo però torniamo con i Porcupine Tree.
6: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo, con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Valigia pronta?
7: Sì.
6: Documento preso?
7: Certo.
6: Bagaglio a mano?
7: Eccolo.
6: E il parcheggio?
7: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
8: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
1: Partiamo?
0: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
9: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
10: ...24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
11: I like it.
10: Questa è Radio Rock.

0: Porcupine Tree. E io vi ricordo una cosa molto bella ed importante.
1: Radio Rock Promotion.
0: Torna infatti ARF, il Festival del Fumetto a Roma, dal 22 al 24 maggio, la città dell'altra economia, testaccio, Area Kids, mostra Orbit Orbit e il talk con Caparezza in quattro atti e firma copia con l'autore, dal 29 al 31 maggio invece Garbatella fra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Moby Dick, self dedicata all'autoproduzione e all'editoria indipendente con mostra del collettivo Viscosa, formazione e orientamento professionale. Tutte le info le trovate su arf.it, Radio Rock Media Partner.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: su Radio Rock. Allora, nel The Rock Show ti scrivono: Boris, hai visto su HBO Max Halfman, dall'autore di Baby Reindeer, che tra l'altro stanno spingendo tantissimo con delle campagne pubblicitarie, insomma ci credono evidentemente. L'hai vista, Halfman?
1: Sì, bello, non mi ha entusiasmato, nel senso, non però c'è un però, nel senso che la campagna pubblicitaria mi ha un po' alzato il livello di aspettativa, quindi essendo uno, cioè io mi sto abituando a una fruizione diversa, no? Cioè prima vedevo tutto in anticipo e in qualche modo ero vergine da tutta una serie di aspettative. Adesso sono molto più vicino allo spettatore, soprattutto sulle serie TV ci arrivo quando ci arrivano gli altri. E se c'è stata, anche perché valutate una cosa, che le serie televisive, se tu escludi proprio HBO Max e pochi altri, hanno pochissimo hype, perché quasi sempre arrivano e non se ne è parlato. Cioè se voi pensate che La Grazia è finito su Netflix e te ne accorgi solo perché sta sulla schermata, ma nessuno te l'ha detto, e a livello di comunicazione se arriva Portobello su HBO lo sai, perché è una delle poche serie
0: lo
1: di
0: sai un'altra cosa, tu se l'hai vista, sai un'altra cosa, io non l'ho ancora visto, che è passata un po' inosservata per questa ondata di roba, di serie, film, cose. È il film sui Peaky Blinders. Io non ho sentito parlare pochissimo. È uscito il film sui Peaky Blinders su
2: visto,
0: Netflix.
2: Però
0: io lo vorrei vedere, ma non sono ancora riuscito a vederlo.
2: L'ho visto ed è.
1: Non è un peccato, diciamo.
2: Da fan assoluto e completamente addicted con proprio tutto quel mondo lì. Ti dico che è. Che dico, boh.
1: Cioè, tu sembra un fan movie fatto da addetti ai lavori, cioè quindi senza nemmeno l'entusiasmo del fan movie.
2: No, nel senso che io dico ok, l'ho visto, perché per me non poteva esistere il fatto che io non vedessi quel film e rivivessi certe cose.
1: Peaky Blinders.
2: Poi ho pensato che in realtà, ma se fosse un film che per uno che non è così innamorato della serie, lo vedresti? Boh, come tanti altri, per cui non ha spostato nulla proprio,
1: insomma,
2: in quel mondo lì.
1: È un film che ha la fortuna e la sfortuna di essere appunto di essere della di questa serie, di questo brand. In che senso? Che la fortuna perché ovviamente non sarebbe mai stato prodotto altrimenti, sì, esatto. La sfortuna perché sarebbe un film dignitoso.
2: Bravo, se non appartenesse a quel
1: però
2: brand.
1: Invece così è una delusione,
2: cioè, un pochino sì, anche perché tra l'altro si vuole trovare una, è come se volesse trovare una conclusione ad una saga divisa in tante stagioni, che in un paio d'ore di film è difficile snocciolare, tu spiega tutto, raccontare, dare gli sviluppi.
1: Poi io vorrei capire, allora, io vorrei anche capire una cosa, che adesso io andrei a farmi lo sto facendo a memoria, quindi magari mi sbaglio, però l'arrivo delle piattaforme in Italia è stata scaglionata più o meno una ogni due anni, quindi l'ondata comunicativa è sempre stata: arriva questa piattaforma e c'ha un botto di roba fantastica. In alcuni casi come Apple e HBO Max era vero, in altri casi come Amazon non era vero,
3: no,
1: e avevano diciamo sparato tutte le possibilità prima, e questa roba ha drogato completamente. Quindi se una serie ha un battage pubblicitario complica completamente la tua fruizione, perché inevitabilmente alza o abbassa le aspettative.
0: Allora,
1: perché non c'è comunicazione.
0: C'è un amico che scrive: volevo chiedere a Boris, mio compaesano, se ha visto qualche corto in gara al Mad Limes di Salerno, perché proprio il fotografo di Marco Sommella se ha visto qualche corto, e perché proprio il fotografo di Marco Sommella, anche lui nostro compaesano.
1: No, però se me lo vuoi mandare lo vedo volentieri.
0: Lo vede volentieri.
1: boris.sollazzo@gmail.com.
0: Benissimo, lo vede volentieri. Allora, caro Boris, intanto notizia all'ultima ora, sto leggendo sull'Ansa.
1: Aldair, il cuore giallo rosso, esce il 21. 700 copie.
0: No, esce il 21 maggio, lo sapevi?
1: 21 maggio. No, copie... quando esce?
0: 21 maggio. Allora, signori, in attesa dobbiamo trovare qualcosa da fare, quindi parliamo di un altro film in uscita in questo weekend.
1: Obsession. No, perché sono 13.
0: Sei preparato?
1: Sono 13.
4: Non era già uscito un film questo?
1: Credo sia il settimo con questa se tu conti che anche Ossessione di Visconti, che insomma,
0: allora mi incuriosisce molto Obsession,
1: e sono 70 anni che
0: film di Carrie Barker mi incuriosisce parecchio, vai.
1: Ma fai bene, perché allora viola tutti i nostri pregiudizi. Sì. Lui è uno youtuber che arriva e fa un horror e tu dici vabbè, non lo andrò a vedere nemmeno mai, se mi sparano in bocca, perché cioè, cioè, è tutto sbagliato,
3: i presupposti sbagliati,
1: oh, e là forse là veramente conta la, l'aspettativa bassa, perché insomma io avevo letto uno youtuber, va nel genere rifugio, l'horror sarà una cosa citazionista e tutto quanto. Oh, Obsession è uno dei migliori horror degli ultimi anni, era una cosa incredibile, anche per i difetti che pensavo che avesse, cioè non è citazionista, addirittura prende spunto da un, una puntata dei Simpson che viene citata all'interno del film, e non so come abbia fatto, perché Matt Groening non dà nulla, quindi insomma sarebbe interessante capire come è arrivato.
3: Sì, come ci è arrivato.
1: E, è un film che racconta un qualcosa che è tabù, completamente tabù. Non so come chi dirvelo non facendo spoiler, però diciamo che avete letto La stanza dei bottoni di Stephen King? Uno dei racconti meno famosi di King, ma un capolavoro. Ed era una bambina che mi pare comprasse una specie di scatola, carillon, che gli dava più o meno tutto quello che desiderava. Cioè, che ne so, una volta l'apriva uscivano delle caramelle, un'altra volta apriva uscivano dei giochi, un'altra volta l'apriva e poteva esprimere un desiderio. E le, diciamo il, l'ingranaggio geniale di quel racconto di Stephen King era che lei otteneva quello che voleva, ma ogni volta c'era un effetto farfalla, cioè ogni volta sul resto del mondo in generale, cioè non solo quindi nel suo paese, nella sua famiglia, sul resto del mondo quello che lei desiderava spostava qualcosa nelle vite degli altri. Ovviamente se tu dai a una bambina la possibilità di avere tutto, lei vorrà tutto, e quindi questo spostamento sarà insomma certo, un movimento tellurico.
5: Certo.
1: Io ve lo ricordo, credo che si fosse La stanza dei bottoni di Wendy, lei mi pare che si chiamasse Wendy.
5: Okay.
1: Leggetevelo perché è clamoroso. Qua succede quindi la stessa cosa, e lui è Ben, ragazzo timido, introverso, adolescente, quindi prende questo come si dice, nella puntata dei Simpson era una zampa di maiale, mi pare, sì, che dava questo potere. Qua è un oggetto, insomma un altro oggetto che non vi dico perché ha un senso narrativo, sì, e lui può chiedere quello che vuole, tra le cose okay, che chiede, che cosa può voler chiedere un ragazzo timido e introverso, adolescente?
0: L'amore di l'amore, una ragazza.
1: Esatto, però se diciamo questo amore artificioso, perché tu l'hai ottenuto in quella maniera là, e magari non sei stato proprio preciso nel dire che cosa volevi, quello che puoi ottenere, diciamo, stai attento a quello che sogni, perché lo potresti ottenere. La cosa incredibile è l'attrice,
0: okay,
1: che ovviamente diventa un oggetto sessuale che in qualche modo non so come dire, inevitabilmente perseguita il protagonista, e quindi, e soprattutto lei non deve mostrare una spontaneità, lei è sotto un incantesimo, quindi tutto quello che racconta lo deve raccontare in termini di lui ha desiderato questo, io faccio questo, faccio, quindi racconta, è una specie di bambola che fa smorfie,
3: tipo ipnosi praticamente.
1: Esatto, però è brava perché all'interno di un contesto in cui lei non deve sembrare troppo strana per tutti gli altri. Insomma, oh, è stato bravissimo. La cosa che mi colpisce tantissimo è quanto lui avesse in mano i meccanismi dell'horror. Se chiama Obsession,
3: è avventura.
1: Lo so, io sono così, eh.
0: Era per te.
1: Io sono come Despacito, eh?
5: Ah, là, Despacito.
3: Questo è meglio.
1: Quindi, no, però io faccio la

0: Senti, caro Boris, velocissimo, ti voglio leggere due messaggi. Il pensiero sul film The Lunch, l'hanno girato dei miei amici, suono e audio perfetti. Secondo me è interessante, puoi parlarne bene, per favore?
1: No, Boris... ne parlo bene perché è un buonissimo film. Okay. Quindi mi sono... non sapevo che era di questo ascoltatore, quindi se poi ne parlo
0: ascoltatrice.
1: Male...
0: Ascoltatrice.
1: Ascoltatrice, perché mi dà fastidio, insomma, sembra...
0: No. No, no, dai, diamogli, insomma... no, diamogli, era uno scotore personale,
1: però invece,
0: dice,
1: no,
0: persona
1: sì, per bene. Motivo di, però ottimo, bravo.
0: Ottimo, ottimo. Netflix ha una libreria che è tipo la discarica in Argentina, ma la serie Untold è fantastica, ci scrive un altro
1: no,
0: signore.
1: Ma allora, io vi posso dire una cosa, io vi do un consiglio che a me ha dato Daniele Vicani, non mi voglio prendere...
0: Ok,
1: andatevi a cercare su Netflix,
0: sì?
1: O per titolo, cioè o per parola chiave, o per nazione... E troverete delle perle rarissime.
0: Sì, è vero.
1: Se seguite il loro algoritmo,
0: no,
1: il loro algoritmo
0: è
1: fatto da scimmie impazzite.
0: Hai ragione.
1: È una roba. È una, anche perché sono molto estremamente. Come dire, sono fragili dal punto di vista informatico. Quindi hai tanti accessi di gente, certo, che cerca di hackerarti. E non ci riescono quasi mai, però a me per esempio mi hackerano gli spagnoli e mi fanno sempre avere poi nell'algoritmo una roba spagnola
2: terribile. Io bypasserei la Spagna.
0: Bene, sì. Bene, allora attenzione, sentiamo.
3: Io volevo sapere una recensione del film Fuck Me Hard e Rientroducimelo del grande Joe Buckley-Rotz.
0: Allora senti, sì, ti devo dire questo, sì. Ho visto che è arrivato Boris, volevo subito entrare a gamba tesa con una domanda. Dimmi. Che ne pensi della serie Lupin? Ho appena recuperato seconda e terza stagione, quella di
4: una serie televisiva.
0: Sì, secondo me alti e bassi. Buona l'idea, ma realizzazione un po' forzata. Che ne pensa il nostro? Ma
1: lui dice quella storia o quella.
0: No, quella penso di Omar Sy. No?
1: Quella di Omar Sy. Posso dire?
0: Dillo.
1: Se fosse stato solo una citazione di Lupin, sarebbe stata notevole.
0: Sì.
1: Così alcune cose sono un po' faticose. Insomma.
0: Bene. Allora, io ti dico questo, dobbiamo chiudere, facciamo solo un riepilogo,
1: sì.
0: Direi di fare un riepilogo di quelli alla nostra maniera, quindi...
5: Boris, per favore, sì. Facciamogli riepilogo, sì. Solo giudizio.
0: Solo giudizio, allora, ed è questo il riepilogo, ormai mi lancio rimasto tanto sta cosa qua il venerdì. Allora, praticamente, Obsession, abbiamo detto...
1: Si deve vedere.
0: Poi abbiamo, solo giudizio, Iron Maiden Burning Ambition...
1: Dai, però, mi fai dire proprio
0: se stanno fanno degli
1: una
0: Iron
1: cosetta,
0: Maiden. Dai, dilla,
1: una
0: veloce,
1: cosetta. Allora, sono 50 anni di Iron Maiden, è un documentario musicale così come deve essere fatto, cioè, ma senza voli pindarici e via dicendo. Cioè, se tu hai, l'ha dimostrato Martin Scorsese con Rolling Stone, se tu hai accesso totale agli archivi degli Iron Maiden, se hai la possibilità di parlare con loro, se hai la possibilità di andare all'interno di un fenomeno, non devi fare il fenomeno tu e semplicemente prenderti tutto quello che è possibile. È molto interessante perché individua le tre cose fondamentali: la dialettica tra Harris e Dickinson, cioè tra il rigore, diciamo, la creatività, la fanbase degli Iron Maiden. C'è tanto spazio non solo per Eddie, la mascotte, ma per in generale la comunità internazionale di fan, che dimostra che gli Iron Maiden sono una cosa un po' diversa dagli altri. A un certo punto, se non sbaglio, c'è proprio uno di loro che dice: noi non volevamo avere successo, noi volevamo diventare una leggenda,
0: sì,
1: e quindi volevamo diventare un fenomeno di costume. E poi c'è questo accesso infinito al materiale, che diventa qualcosa di estremamente interessante, perché alcune cose non l'hai proprio mai viste e non te le sei mai immaginate. E è bello perché poi questa cosa, Burning Ambition, è proprio questa ambizione incendiaria, sì, di diventare una leggenda. Nonostante poi la cosa, tu dici vabbè, ci sarà dell'arroganza, no, cioè nel senso hai l'impressione di guardare una comunità, no? Cioè,
0: sì,
1: voglio dire, lo spazio che danno a Eddie è sovradimensionato rispetto a qualsiasi altra.
0: Quindi Iron Maiden, Burning Ambition,
1: vedere,
0: In The Grey.
1: Se vi piacciono gli Iron Maiden non potete non andarlo a vedere.
0: In The Grey.
1: Si può, non so perché ho detto che era il film della settimana,
0: non lo è,
1: penso perché Irici.
4: Cambiati idea.
1: Il film della settimana forse Obsession.
0: Molto bene, chiudiamo qua il The Rock Show di oggi, chiudiamo qua il Sollazzo e Pappagallo di oggi. Appuntamento.
6: Ciao a tutti.
0: Lo so ragazzi, che dobbiamo fare?
6: Ho capito come, mi dispiace.
1: Senti, ma in attesa del prossimo venerdì, che ne so, tipo, mi dai un consiglio su che cosa andare a vedere mercoledì prossimo?
0: Allora, mercoledì prossimo andare a vedere...
1: Giovedì prossimo, scusa.
0: No, che infatti stavo pensando...
1: Vagava con la mente.
4: Vabbè,
0: no, è venuto un attimo. Mercoledì prossimo riposare, sì, per esatto, andare poi il
1: come
0: 21,
1: Toninho Cerezo.
0: Anche perché,
1: come
0: ragazzi, poi lo ricorderemo: 21, 22 e 23. Facciamo altre tre. Ne posso più. Facciamo altre tre anteprime con Aldair in sala. Aldair, regista Simone Godano, le presenteremo il film di nuovo in sala, poi vi diremo gli orari.
1: E vi dico una cosa, se amate Emilio Pappagallo, andate tanto a vedere Aldair, perché magari aumenteranno le presentazioni in sala e potrete vederlo tante volte.
2: Bello.
1: Se non lo amate, portate anche gli amici, perché aumenteranno le presentazioni in sala e forse potrebbe anche scadere e noi potremmo fare Emilio Pappagallo, cuore di Radio Rock.
0: Bellissimo. Farete The Rock Show senza Pappagallo. Grazie ragazzi, alla prossima, a lunedì. Ciao.
6: Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
0: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
4: E usata? Da 0100.
3: Assistenza e ricambi? Da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
4: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
4: Gruppo 0100.it.
5: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
6: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
7: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
6: Dove?
7: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
6: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
7: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
8: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
9: Partiamo?
10: Sì, ma con che auto?
9: Da Concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
10: Tipo?
9: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
10: Ok, allora si parte davvero.
9: Con Concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
11: La migliore musica rock tutto il giorno.
12: Just like that!
13: Radio Rock, tutto il giorno.

0: Rock News, edizione della mattina.
1: Apriamo oggi con i Deep Purple e un primo estratto, Arrogant Boy, dal nuovo lavoro della leggendaria formazione inglese Splat, ora disponibile per l'ascolto sulle principali piattaforme. In uscita il 3 luglio su Ear Music nei formati CD, vinile e digitale, l'album, prodotto dal fidato Bob Ezrin, farà da sfondo al prossimo tour di Ian Gillan e compagni, attesi in Italia a luglio e ottobre per 3 appuntamenti nel programma Pisa, Este e Assago. Proseguiamo con gli Iron Maiden, perché è ufficiale la pubblicazione il 22 ottobre per Harper Non Fiction di Hello Boys and Girls, l'autobiografia dell'ex batterista della band Nico McBrain, già preordinabile su Amazon. Sarà pieno di storie divertenti, aneddoti e ovviamente delle mie esperienze con alcuni tra i più grandi musicisti degli anni 70, 80 e oltre, ha spiegato lo stesso McBrain. Sono grato di poter finalmente raccontare al mondo il percorso che mi ha portato fino a oggi. Infine i Breaking Benjamin, che anche loro nel nostro paese sempre a luglio per un unico concerto all'Alcatraz di Milano insieme ai Cevelle, condividono in queste ore l'inedito Something Wicked. Da tempo al lavoro su un nuovo album, la band, attiva dal 1999, ha pubblicato ormai 8 anni fa nel 2018 il tuttora ultimo Ember.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 15 maggio 1953, nasce Mike Oldfield, compositore e musicista inglese, figura di riferimento del progressive rock, della new age e del pop. 1994, i Blur conquistano per la prima volta la vetta delle classifiche degli album nel Regno Unito con Park Life, terzo lavoro in studio del gruppo pubblicato il 25 aprile dello stesso anno.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Gagarin. Che dicevi?
4: Forte e chiaro.
3: Gagarin.
5: Accensione motori.
6: 3, 2, 1.
0: Questo è Gagarin on Radio Rock.
7: Buongiorno, bentrovati, questo è Gagarin. Siete in compagnia di Tatiana e Marco, con voi naturalmente fino alle ore 13. Oggi comincerò avvertendo i nostri ascoltatori che non ce l'abbiamo fatta.
8: No, amici,
7: siamo riusciti a far uscire Marco Muscarà per una volta oltre le 23 e ieri ricevo un messaggio che ho anche pubblicato nella nostra, tra le stories della nostra pagina Facebook Gagarin, che dice: comunque sono uscito una sera, orticaria, raffreddore, mai più Tatiana. Io rido e lui ripete: mai più
8: Tatiana. Guarda,
7: ha detto che gli sta venendo la voce di Fausto Leali.
8: Oggi
7: manco
8: leggermente
7: l'avessi portata a un rave, manco l'avessi portata al
8: oggi,
7: fanfulla
8: oggi
7: boh.
8: Leggermente meglio.
7: Ragazzi,
8: ma vediamo alle 13 come sto, però cioè Tatiana, a parte
7: non
8: gli
7: ce
8: scherzi,
7: l'abbiamo fatta,
8: Tatiana,
7: ragazzi, non ce l'abbiamo fatta. Lui rimane della sua opinione,
8: non
7: cioè restare a casa.
8: Tatiana, non è un'opinione. Io sono uscito di mercoledì sera e ho dovuto prendere il cortisone. Cioè sto sotto cortisone, amici. Capite? La dottoressa mi ha detto, cioè, non si può fare, evidentemente non fa per me. Ma lo sapevo già.
7: Vabbè, comunque oggi voglio fare una cosa rivoluzionaria. Cioè, ti voglio dare la possibilità di bullizzarmi su qualcosa, perché dai, è giusto, alla fine
8: penso,
7: noi lo facciamo
8: penso,
7: da tempo
8: penso.
7: Su di te, e adesso è giusto che tu lo faccia su di me. Trova qualcosa.
0: Radio Rock, back in time.

0: Total Distortion nell'alta rotazione di Radio Rock, e potete ovviamente votare sul sito radiorock.it. C'è un messaggio di un nostro ascoltatore che dice che proprio ieri, 14 maggio, 30 anni fa, usciva l'album di Neffa, Neffa e Messaggeri della Dopa, con
1: bello.
0: Il pezzo più bello e famoso che è Aspettando il Sole. Ci chiede di metterlo, era il 1996, lo faremo sicuramente.
1: Assolutamente sì, bellissimo, bellissimo Neffa, che tra l'altro insomma, recentemente
0: sì,
1: si è rimesso a fare qualcosina, insomma ha avuto un momento un po' più di 4 anni di stop, invece a fine anno scorso poi aveva fatto uscire appunto qualcosa.
0: Meno male, dai, siamo molto contenti di celebrare questo disco.
1: Sì.
0: Invece io voglio dire, fra l'altro, che qualcuno dice addirittura che quello lì di Neffa era l'album rap italiano più bello di sempre. Sono usciti diversi articoli per ritrovare tutte le sensazioni del 1996, di 30 anni fa, e ancora qualcuno parla della sua bellezza proprio nella sua coralità, cioè nel senso, no, a partire da un titolo collettivo
1: molto molto bello, chiaramente. Poi lui ebbe anche successo anche nei primi 2000, ricorderai, con la canzone La mia signorina, che ho scoperto che non era una vera signorina ma era relativo alla marijuana, la sua signorina.
0: E invece la Dopa cos'era?
1: Boh, sai che non lo so cos'era, vado a vedere se ci sta qualche riferimento alla Dopa.
0: Intanto io volevo dirti che a Brighton, che a te piace tanto Brighton, è arrivato il primo stadio europeo per il calcio femminile.
1: Davvero? Solo femminile?
0: Sì, sta entrando in una nuova fase il calcio femminile a Brighton, e quindi hanno accelerato più di tutti. Il club inglese ha annunciato la costruzione di questo primo stadio progettato esclusivamente per una squadra femminile, un'iniziativa che fino a pochi anni fa probabilmente sarebbe sembrata fuori scala persino per le società più ricche del continente.
1: Oh,
0: va bene?
1: Fammi dire, tra l'altro, non l'abbiamo detto,
0: la capienza prevista sarà di almeno 10.000 posti, con apertura fissata per la stagione 2030-2031, tra poco praticamente.
1: Siamo arrivati, 2030-2031,
0: dobbiamo
1: basta
0: ancora aspettare un po'.
1: 5
0: per
1: anni.
0: Le donne del calcio femminile.
1: Andremo prima sulla Luna, a tutti gli effetti, perché a 2027 l'operazione che dovrebbe riportarci appunto sulla Luna. Facciamo i complimenti però alla Roma femminile, non l'abbiamo fatti qualche giorno fa.
0: Assolutamente sì!
1: Ha vinto lo scudetto lo scorso fine settimana, è stata anche premiata, no, due fine settimana fa è stata premiata anche in Campidoglio nella giornata di mercoledì, se non sbaglio. Insomma, quindi complimenti alla Roma femminile. Sono andata a vedere un paio di partite quest'anno, devo
0: meno
1: dire,
0: male. Ma perché non mi parli, ecco, della Roma femminile,
1: ambiente
0: dello sport popolare?
1: Ambiente
0: perché
1: bellissimo.
0: Dobbiamo sempre parlare delle stesse squadre, dai.
1: Oh, fammi dire, alla fine hanno deciso che il derby invece tra Roma e Lazio si giocherà domenica, perché tu sai che c'era una lotta, no, per giocarlo tra domenica mezzogiorno e mezza, domenica pomeriggio e lunedì sera. Il problema è la concomitanza con gli internazionali di tennis, che si sa da sempre che stanno a maggio, quindi ci si poteva pensare prima. Hanno fatto ricorso prima alla Lega, poi invece ha scelto il prefetto, poi hanno fatto ricorso al TAR, poi all'avvocatura dello Stato, poi di nuovo al TAR, avanti e indietro, nessuno che voleva accollarsi questa cosa. A un certo punto hanno anche telefonato, immagino, a Mattarella dicendo: presidente, ma quando lo giochiamo questo derby? Hanno deciso tra mezzogiorno e mezza di domenica e le 20:45 di lunedì, a mezzogiorno di domenica, mezz'ora prima.
0: Oh, vogliamo fare un ripassino, un bignami sugli internazionali di tennis? Potrebbe servire?
1: Se vuoi tra poco lo facciamo, certo, perché no?
0: No, io sono pronta, lo posso fare.
1: E fallo adesso se vuoi, certo.
0: Tutto è iniziato a Milano nel 1930, pensa.
1: Ah, ma pensavo di quelli di quest'anno come stanno andando. Tu proprio sei partita dagli albori.
0: Sì,
1: vai,
0: sì,
1: vai. Milano 1930.
0: No, ci interessa.
1: Ci interessa, ci interessa.
0: Alberto Bonacossa, figura centrale nello sviluppo dello sport italiano, grande appassionato di tennis che assiste ai grandi tornei di Parigi e Wimbledon, e decide che anche l'Italia deve avere il suo torneo internazionale. A me queste idee mi fanno veramente pensa che uno va a vedere una partita e dice: mo lo faccio pure io.
1: Lo faccio pure io, è certo,
0: è bellissimo. I tabelloni della prima edizione sono ridotti: singolare maschile, singolare femminile e doppio femminile, ma l'entusiasmo è grande. La prima vittoria italiana nel femminile arriva già nel 31 con Lucia Valerio, nel maschile nel 1933 con Emanuele Sertorio. Vogliamo continuare?
1: No, non continuerei, ma ti direi perché dobbiamo andare in pausa.
0: Non diciamo niente, incrociamo le dita. Adesso ascoltiamo Aspettando il Sole. Vi dico che però la dopa
1: sì.
0: Noi,
1: no, perché oggi alle 19 gioca il tuo amato semifinale,
0: oh!
1: Yannick Sinner, oh, contro Medvedev, per vedere che andrà in finale domenica.
0: Allora, la dopa sì. Non è la sostanza stupefacente e neanche quella cosa là che tu non nomineresti mai,
1: no.
0: Neanche sotto tortura, ma è un gioco di parole, cioè la roba e la positività, capito?
1: Ah, ok, va bene, va bene.
0: Niente di strano.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B, Roma.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: come fa tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tuo contasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre!
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva Re di Tonno 160 grammi a 1,39 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza!
13: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
14: Partiamo?
15: Sì, ma con che auto?
14: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
15: Tipo?
14: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
15: Ok, allora si parte davvero.
14: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
16: Sei su Radio Rock.
17: Get ready!
16: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arrivano i Green Day.
0: Radio Rock. Back in time.

0: torniamo a parlare di Sting, che sappiamo avere le braccine corte. Adesso la sua ultima dichiarazione.
1: Lo sta dicendo Tatiana Fabrizio, gli avvocati
0: lo
1: di
0: dici
1: Sting.
0: Sempre tu.
1: No.
0: Non lascerà l'eredità ai figli, perché dare 550 milioni a dei ragazzi sarebbe un abuso nei confronti della loro educazione.
1: È vero.
0: Io sono d'accordo con questa dichiarazione, però essendo Sting che lo dice, mi fido poco che la motivazione sia veramente questa.
1: Tu dici che dietro c'è il fatto di me li voglio portare nella tomba quando
0: ma
1: sarà.
0: Ma che ci deve fare, infatti, scusa, se non li lasci? Cioè, li puoi lasciare, penso, vincolati, no? E dici, fino a quest'età non li possono prendere.
1: Lo so, ma lui vuole che si facciano da soli. Ogni tanto qualcuno le fa queste cose. Tra l'altro, alcuni grandissimi delle big tech fanno questa roba del tipo, io mi sono fatto da solo e quindi mio figlio si dovrà fare da solo come me, gli do solo 10 milioni. Che comunque, amico mio, 10 milioni...
0: Io sono d'accordo che le persone debbano fare degli step nella vita, no? Per conquistarsi un po' anche la loro indipendenza, che volendo è anche un'indipendenza economica, e che sia pericoloso garantire una vita senza sacrifici a delle persone, no?
1: È anche vero che
0: però
1: se sei nato
0: li
1: in
0: puoi
1: quel
0: vincolare
1: contesto,
0: perché se sei nato lì, che devi
1: ma
0: fare?
1: Ma come fai?
0: A chi li dai?
1: Diventa difficile anche.
0: Ti puoi dare in beneficenza, per carità.
1: Non ha mai avuto problemi di denaro Donald Trump, il tuo caro amico. Ecco. Oggi abbiamo parlato di Sinner e Trump, che sono un po' veramente la tua criptonite. Ma hanno fatto una cosa molto figa in America. E cioè hanno un collettivo di artisti, roba molto intelligente, ha installato dove si trova il War Memorial di Washington, quindi proprio nella capitale amministrativa degli Stati Uniti, dei videogiochi, ha presente i cabinati, quelli che stavano in sala giochi?
0: Sì.
1: Ai quali però si può giocare solo un videogioco che si chiama Operation Epic Furious Street to Hell, è un videogioco su Donald Trump, in cui appunto la provocazione è: devi diventare la nazione più forte del mondo, ma non puoi utilizzare diplomazia, negoziazione, eccetera, devi fare atti di violenza come fa Donald Trump. E in questo videogioco non si vince mai, cioè devi solo scegliere come andrai a perdere. Quindi insomma questi artisti hanno criticato Trump attraverso i videogiochi.
0: Io comunque ti voglio criticare ancora fino a che non troverai un argomento. È difficile, un argomento per bullizzarmi.
1: Lo so, è difficile però.
0: Guarda questo bell'articolo,
1: Che dice?
0: Ode alle uscite in settimana.
1: No, ragazzi no.
0: Ecco. Ma qua, ci siamo convinti, senti come dice, che dormire 8 ore sia più importante che vivere una notte memorabile. Così archiviamo inviti, chiudiamo chat, rimandiamo tutto al weekend, ma a forza di proteggerci dalla stanchezza ci stiamo anestetizzando anche all'imprevisto.
1: Sì.
0: Chiaro? La verità è che non siamo solo diventati adulti, siamo diventati ossessionati dall'ottimizzare ogni energia, ogni ora, ogni mattina dopo, e nel frattempo abbiamo iniziato a trattare ogni sgarro dalla routine come se fosse un errore di percorso. Invece il problema non è che domani lavoriamo, ma aver iniziato a vivere ogni giorno feriale come qualcosa a cui sopravvivere invece che da abitare.
1: Bello tutto, Tatiana.
0: Ti è arrivato qualcosa?
1: No, io ti porto dei dati oggettivi. Sono uscito mercoledì sera, sono tornato a casa, avevo l'orticaria. Stamattina mi ha anche preso in giro dicendo ma hai tutti i rossi in faccia. Sto prendendo il cortisone, Tatiana, per essere uscito mercoledì, capisci?
0: Lo so,
1: capisci?
0: Però io ti voglio dire che comunque la vera rivoluzione è concedersi ogni tanto un angolo di imprevedibilità. Ok, dire sì a un aperitivo, a un'uscita infrasettimanale.
1: Diciamo sì. E poi prendiamo il cortisone, però.
0: No, che poi è più figo, secondo me, uscire in settimana che nel weekend, te lo dice.
1: E ho una mia teoria.
0: Chiami una VIV.
1: Poi te la dico questa mia teoria.

0: mi stai dicendo, non vale la pena uscire in settimana?
1: No,
0: perché...
1: secondo me quest'articolo lo so io chi l'ha fatto, chi l'ha finanziato. L'ha finanziato Big Pharma, capito?
0: Ma
1: perché
0: non
1: la gente,
0: è vero,
1: sì,
0: dai,
1: la gente esce la sera, poi si compra il cortisone e loro guadagnano.
0: Ma dai,
1: c'è
0: ma quindi
1: complotto.
0: Quello studio che diceva andare ai concerti ogni due settimane potrebbe allungare la vita a 9 anni, non ci interessa più.
1: Là c'è la multinazionale dell'ibuprofene invece dietro, non il cortisone.
0: Certo.
1: Quelli che ti vogliono far venire mal
0: ma
1: di
0: dai,
1: schiena, ibuprofene.
0: Ma no, ma non
1: vedrai,
0: è vero.
1: Vedrai, vedrai. Sì,
0: ma
1: sì,
0: si
1: sì.
0: Parla di benessere personale, non c'entrano niente. Le case farmaceutiche, quelle pensano solo a farci ammalare.
1: Esattamente, uscendo in infrasettimanale, è quello, se fai più tardi di una certa ora è così, è un dato di fatto. Adesso questa cosa me la porterò avanti da tutta la vita e ti dirò, mi hai fatto uscire in infrasettimanale e
0: pensa che
1: è
0: palle,
1: successo
0: ragazzi,
1: patatrac.
0: Pensa che palle. Ah no, dai, bullizzami in un altro modo, questo non mi piace,
1: ah,
0: dai.
1: Ci penso. Aiutatemi.
0: Su. Io capisco che non ho tanti difetti, sono una donna tutta di un pezzo, però qualcosa troverai, insomma.
1: Ci rifletto.
0: Vai.

0: cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
1: E siamo giunti quasi alla conclusione di questa partita. Unni contro Ukri, finale del torneo Skrog. Oplevildik perde la palla al centrocampo, Mallodlat vola verso la porta, passa a Skrigur che salta Mnorg e allarga verso Tuborg, parte il cross ed è Skolg! Skolg, grande rovesciata di Velmi la pippa nella porta sbagliata.
2: Ho fatto bravo Velmi, sei il numero uno Velmi.
1: L'arbitro fischia la fine della partita. Gli Ukri di Seppernad vincono la finale e diventano campioni del torneo Skrog. Qualche minuto dopo, nello spogliatoio degli Unni,
3: Velmi, fai schifo, sei una pippa.
2: Ma perché? Ho fatto Skolg. Non capisco.
3: Hai fatto Skolg nella porta sbagliata.
2: Ma perché? Ma che c'è? La porta giusta.
4: Abbia dei fucilati.
3: Fermi, zitti, state buoni.
5: Salve, Rere Gaigim. Ci dispiace per la sconfitta.
3: Non vi preoccupate, lasciate stare Velmi la pippa.
2: Grazie, Re.
3: Zitto la pippa, sto parlando. Siamo una squadra, siamo uniti. Ed è per questo che ora tutti insieme picchieremo sta pippa de Velmi.
0: Nel frattempo il terribile Seppernad si gode la vittoria con i suoi Ukri.
6: Tu lo senti sto rumore, sto fischio?
7: Sì, è tipo una zanzara. Ma da dove viene?
2: Sai, ma qual è zanzara?
7: Terribile Seppernerd, chiediamo scusa. Oh, tutti zitti.
2: Sono d'ore che vi sto chiamando, vi devo dire.

0: detto che facevo più schifo del culo del grugnolo.
1: E infatti confermo. Dobbiamo ammetterlo. Se oggi abbiamo vinto è grazie a Vermi la Pippa.
2: Vermi la Pippa, uno di noi.
1: Quindi lo sai pure tu. È neonato nell'antica foresta nera, è trovato da re Ergagin padre durante una battuta di caccia di grugnolo, portato a palazzo e cresciuto come uno di loro, anche se già da bambino era una pippaccia malefica.
2: No, io non sapevo niente.
1: Cosa?
3: Uno per tutti, tutti per unni. Just for fun.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
1: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
2: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
3: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.
4: Valigia pronta?
5: Sì.
4: Documento preso?
5: Certo.
4: Bagaglio a mano?
5: Eccolo.
4: E il parcheggio?
5: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
6: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
7: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: Hai 5 secondi?
12: Beh, dipende.
11: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
12: Ok, ti do altri 5 secondi.
11: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
12: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
13: Romana Auto!
11: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
14: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.
15: Forte e chiaro.
14: State ascoltando
15: Gagarin,
14: una trasmissione spaziale
15: on Radio Rock.
16: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13.
15: Radio Rock, back in time.

0: 11:11, meno male oggi riusciamo, finalmente è diventata una follia queste 11:11 a pregare l'universo,
1: sì,
0: che sta lavorando per noi.
1: Ma non mi pare che sta lavorando per me l'universo, casomai per te Tatiana.
0: Ah, per me guarda.
1: Beh,
0: se dovessi giudicare da oggi credo di no, però in generale come sai si uniscono i puntini alla fine, quindi vedremo abbastanza.
1: Senti Tati, si parla di tante cose quest'oggi sui giornali, si parla anche dell'Odissea di Christopher Nolan, il prossimo Colossal,
0: ecco,
1: del grande
0: qua
1: regista hollywoodiano. Sai che ci sono troppe critiche, si dice che ha toni troppo dark dal trailer, troppo intellettuali, troppo patinati. Considera il cast, vanta, ti dico qualche nome di chi reciterà all'interno di questo film: Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron. Solo per dirne qualcuno, qualcuno ha detto però è troppo hollywoodiano questo cast, anche la lingua parlata, anche gli inglesi come Pattinson e Holland usano un accento americano, e poi l'armatura che è stata data da Agamennone non è una vera armatura del tempo perché è troppo scura, sembra un po' il Batman di Nolan, no? Gli ha voluto dare come appunto come armatura, e Nolan ha detto no, in realtà pare che il bronzo nero fosse ottenibile al tempo, era annerito attraverso oro, argento e zolfo, quindi è così, però posso dire è comunque una trasposizione cinematografica, cioè ora se l'armatura di Agamennone non è esattamente l'armatura che c'aveva Agamennone, ma serve a dare quel senso che vuole dargli un regista, boh, non mi sembra una cosa così grave, no?
0: Certo.
1: Mi sembra una roba più attuale. E un'altra critica è che ci sarà Travis Scott, il rapper che tra l'altro aveva già fatto la colonna sonora di Tenet.
0: Criticatissimo lui, di solito.
1: Criticatissimo come voce narrante. E lui ha detto, l'ho scritturato Travis Scott, Nolan lo ha detto questo, perché la storia è tramandata in forma orale, lui è un rapper, utilizza molto la parola, mi piaceva questa cosa. Ma poi alla fine de base può fare come gli pare Nolan, poi uno quando andrà a vedere il film giudicherà il film. Poi io devo dire sono un grandissimo fan di Nolan, anche delle cose più criticate come Tenet, quindi difficilmente insomma posso parlarne in maniera imparziale, ecco.
0: Comunque in questi giorni si sta parlando molto del fatto che 48 anni fa abolivamo i manicomi, e dopo la salute mentale non è ancora una priorità dopo 48 anni nel nostro paese, ma insomma speriamo di fare sempre meglio, no?
1: Beh certo, certo, assolutamente, insomma, però è una legge importante che ha fatto un cambiamento importante, quantomeno.
0: Sì, perché appunto Franco Basaglia diceva, entrando in un manicomio, non si cura così, non si cura togliendo la libertà, ovviamente guardando quelle persone che erano legate. E detto questo, oggi non so, dovrebbero cambiare le novità di Radio Rock, quindi non so se anticipiamo oppure no, ma è uscito un nuovo singolo dei Bloc Party e l'ascoltiamo come al solito tutti insieme. Si chiama Coming On Strong. Com'era la rubrica?
1: La rubrica delle novità.

0: si tratta appunto dei Block Party con questa Coming Unstrong e le novità delle novità, così come le chiama Marco Muscarà. Devo darti, non so se è una bella o una brutta notizia, ma la generazione Z, che non siamo noi, diciamocelo,
1: sì,
0: secondo un sondaggio del News Decision Desk,
1: sì, vabbè,
0: fanne quello che vuoi di questa dicitura, ha detto che il 47% dei giovani tra i 18 e i 29
1: dei
0: anni,
1: giovani,
0: se potesse, sceglierebbe di vivere nel passato, non in questa epoca.
1: Cioè senza social.
0: Stiamo parlando della generazione che è cresciuta completamente immersa nel mondo di internet e anche quella che di più, a quanto pare, sogna di uscirne.
1: Beh sì, loro ne hanno vissuto veramente anche le ombre. Cioè ragazzi di oggi, io...
0: Dicono che non è tanto la nostalgia dell'estetica vintage, no? Ma piuttosto la stanchezza di essere sempre online, la FOMO di trasformare ogni momento in un contenuto da dare in pasto a un algoritmo. E
1: ma
0: quindi si trova,
1: per esempio,
0: tra i trend di acquisto ancora le macchine fotografiche analogiche che sono tornate in circolazione, i vinili, vabbè lo sappiamo, i DVD, i simi Nokia 3310... Oppure addirittura la moda di noleggiare un DVD invece di scrollare Netflix per 20 minuti senza scegliere nulla.
1: Ma dove lo noleggi però il DVD? Ci sono ancora i videonoleggio?
0: Evidentemente sì.
1: Non
0: se
1: lo so,
0: fanno.
1: Io rimango colpito da alcune
0: allora,
1: cose.
0: Chiediamocelo, è un'idealizzazione del passato secondo te?
1: Secondo me è una fuga dal presente. Io ho tutti i miei allievi, i miei allievi di teatro, per esempio adolescenti, ma anche più piccoli, ma soprattutto gli adolescenti, hanno per esempio un doppio profilo di Instagram, perché hanno il profilo che
0: vero?
1: Curano come la loro
0: quello
1: vetrina
0: pubblico,
1: e quello privato per gli... cioè è una fatica incredibile.
0: E quindi
1: a quell'età.
0: Che ti sta dicendo tutto questo? Che vogliamo tornare nella vita reale?
1: Beh un pochino sì.
0: Con le mani su qualcosa di fisico da toccare, di qualcosa di vero da vivere.
1: Anche perché un'altra cosa che noto, tra l'altro insomma a teatro si lavora
0: come
1: molto...
0: Come ci siamo ridotti male.
1: Si lavora molto sulle
0: siamo
1: emozioni.
0: Siamo stati noi a ridurci così, non è che...
1: È che questi ragazzi sono già da giovanissimi, già da piccolissimi, molto scafati nella comunicazione digitale. Cioè si comportano come dei grandi esperti, no? Di,
0: certo.
1: Di tutto. O quando si trovano faccia a faccia...
0: Non, non parlano!
1: Non riescono proprio ad avere un approccio di nessun tipo, cioè sono fisicamente bloccatissimi rispetto agli altri, mentre poi tornano a casa, magari con la stessa persona con cui si sono visti un secondo fa, riescono a scriversi e a essere, in alcuni casi, boh, perché mi capita di avere questi racconti di altri amici, molto anche spregiudicati, cioè eccessivamente.
0: Io ti ricordo, vabbè sto scherzando, però quando eravamo piccoli noi, nonni, no, che ti dicevano a te soprattutto maschio, fatto che è femmina va a rub.
1: Sì.
0: Così nel cortile, basta, queste erano le tue indicazioni.
1: Anche chi era in Ricomincio da tre, c'era Riccardino, esci, tocca ai femmina.

0: Messenger abbiamo da raccontarvi che non so se vi vada particolarmente, ma potete anche vederci dal vivo.
1: Esattamente, è molto semplice, Radio Rock è anche in TV,
0: cioè,
1: la
0: dal vivo
1: radio...
0: per dire sempre come,
1: dal vivo
0: come,
1: ma attraverso
0: come
1: uno
0: non
1: schermo
0: vuole la generazione Z.
1: Potete ascoltarci e anche guardarci come scaricando l'app gratuita o gratuita. C'è qualcuno che dice gratuita ancora di Radio Rock cliccando sul sito, cliccando su radiorock.tv e poi radiorock.it e poi su Twitch cercando Radio Rock 106.6 sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti.
0: Naturalmente noi torneremo dopo le 11.30, alle 12 saremo oggi in compagnia anche dei Felspar che verranno qui a presentare il nuovo singolo, quindi rimanete sintonizzati con noi perché saremo anche con degli ospiti oggi. Speriamo che nella prossima mezz'ora Marco riuscirà a bullizzarmi in qualche modo, perché
1: ma sai,
0: ancora non
1: ci è
0: riuscito.
1: Trovato un modo, ma vedevo che in questo weekend ci sarà anche un altro avvenimento, e cioè fa 30 anni il film Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni. Sì, 30 anni, 3 decenni precisi.
0: Tappami, levante, tappami.
1: Vanno a festeggiare, sarà festeggiato a Laterina, in provincia di Arezzo, dove appunto era presente il casale, no? Quello là dove abitava Pieraccioni, appunto, con il fratello, la sorella e il padre, e ci saranno dei festeggiamenti, tutto organizzato, una sorta di buffet all'aperto, anche se vedo che prevede pioggia, quindi non so come andrà, insomma, però festeggeranno appunto i sono passati 30 anni dal Ciclone, è tantissimo, una vita,
0: sì.
1: Una vita.
0: No, al cinema invece in questi giorni c'è ancora A Maiden Born Ambition, un documentario onesto, né agiografico né troppo celebrativo, sugli Iron Maiden e la storia ovviamente della loro musica, quindi lo trovate ancora al cinema, vedo. Per quanto riguarda Roma, vedo che è al Cinema Adriano, al Cinema Multisala Lux, al The Space Moderno, altri The Space, Cinema Roma Est, Porta di Roma, Massimo, vabbè.
1: Tante sale.

0: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
1: Groenlandia,
2: Sky Italia,
1: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
2: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
1: solo al cinema dal 21 maggio.
2: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
1: Francesco Totti,
2: Carlo Verdone,
1: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: Valentino Auto mobili.it.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
9: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
8: Dove?
9: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
8: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
9: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
10: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
11: Always the best music.
12: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.
13: Welcome to Violence.

0: ascoltando Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio
2: Rock. Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Tra pochissimo con noi Felspar. Intanto arriva Dave Matthews Band. Radio Rock.

0: questa canzone piace solamente la parte finale.
1: Però ti ho visto muoverti con la testa su e giù.
0: La parte finale è figa, devo essere sincera. Ma siamo tornati tra pochissimo con noi anche i Felpa, che verranno qui a presentare il nuovo album e soprattutto il nuovo singolo, il nuovo video, che si chiama Good Kids.
1: Esattamente, ne parleremo di loro a 2 anni di distanza dall'esordio, Old City New Ruins. Tra l'altro esordio che abbiamo raccontato proprio io e Tatiana qualche tempo fa.
0: Esatto.
1: Come passa il tempo, Tatiana?
0: Delle cose a cui siamo affezionati e le portiamo avanti.
1: È vero, è vero. Sembra ieri che ci erano venuti a trovare i Felspar, invece sono passati 2 anni ridendo e
0: Marco
1: scherzando.
0: Sotto cassa a tutti i concerti poi, eh?
1: Sì. Sempre col Toradol, nemmeno col cortisone.
0: Con quel pathos che solo lui sa fare.
1: Ma hai visto Kate Middleton, che è tornata in Italia dopo 26 anni, che cosa si è messa a fare?
0: No, che cosa si è messa a fare? Pettuccine fatti in casa.
1: Lo sapevi?
0: No, non lo sapevo.
1: I tortellini fatti in casa.
0: Ah, i tortellini.
1: Si è andata vicina,
0: più
1: perché era in Emilia Romagna. Se fosse stata in altre zone avrebbe fatto le fettuccine, anche se pure in Emilia Romagna le fettuccine comunque spingono. Sì, sì, è andata, era a Reggio Emilia e tra le varie cose da fare, io non so perché quando vengono comunque dei personaggi istituzionali eccetera li mettiamo a cucinare in Italia,
0: infatti.
1: Cioè facciamo fare, no?
0: Ma magari lo chiedono loro, eh?
1: Chi era che era venuto, qual è quel DJ famosissimo che era venuto nel sud Italia, in Puglia, che era David Guetta, che era andato in Puglia a fare,
0: sì,
1: che hanno fatto fare i taralli, si era messo a fare. Quando arrivano in Italia queste grandi personalità li mettiamo sempre a impastare.
0: No, era andato a quel forno famoso,
1: a quel forno,
0: di Altamura,
1: e li hanno messo a fare i taralli, li hanno,
0: sì,
1: messo a fare.
0: Sì, però poi ha messo pure un
1: poi
0: po'
1: messo pure
0: musica.
1: La musica, certo, certo.
0: No, comunque devo dire che siamo passati dal glamping, adesso c'è anche il picnic chic, che si chiama lo chicnic.
1: E come funziona?
0: E funziona che vai così sul prato, sull'erba, ma non un'erba qualsiasi.
1: No.
0: Non con, capito, gli scarti, le cartacce, le cose. Ma stiamo parlando di vigne venete, olivi pugliesi, spiagge della Sardegna, hotel che reinterpretano questo picnic trasformandolo in un'esperienza all'aria aperta piena di charme.
1: Ah, quindi mangi per terra sull'erba all'inglese.
0: Col cestino gourmet.
1: Col cestino gourmet, col cameriere che
0: e
1: ti
0: con
1: porta.
0: Con la location panoramica.
1: Sì. Con la...
0: vabbè, dai, alla fine ci hanno rovinato anche il picnic.
1: Col secchio per tenere la bottiglia sempre in fresco, chiaramente.
0: Certo.
1: Anche le formiche che vengono a disturbarti il picnic sono formiche comunque di un certo livello. Eleganti, no?
0: Dorate.
1: No, quelle formicacce da pratone, capito?
0: Ma
1: da pratoni del divano.
0: Ma continuiamo a parlare invece di cose che escono al cinema, perché arriverà anche David Bowie al cinema con un documentario che uscirà il 25, il 26, il 27 maggio in oltre 150 sale in tutta Italia. Marco ovviamente ha già acquistato i biglietti perché
1: ne ho presi due,
0: no?
1: Per sicurezza, che
0: ecco.
1: Voglio stare largo.
0: Allora, diciamo che è un documentario che viene insomma così recensito dicendo che evita i toni celebrativi più convenzionali, quindi già questo mi intriga un po' di più. E quindi un racconto che attraversa gli ultimi 30 anni di carriera di David Bowie con l'esplosione mainstream di Let's Dance degli anni 80 e poi ovviamente deviazioni sperimentali, controverse esperienze hard rock con i Tin Machine, ma anche l'evoluzione di quest'artista che era incapace di restare fermo, veramente una vita che valeva mille vite.

0: Dance, David Bowie.
1: Allora Tati, dovremmo fare ripetizione di matematica. Sei d'accordo?
0: No.
1: Alle 11.51?
0: No, matematica no.
1: Vuoi dire il teorema di Euclide? No, non
0: vabbè,
1: ti...
0: Vabbè, dai. Dove? Ma no. Il bullismo contro di me non l'hai organizzato?
1: Non l'ho organizzato ancora, non l'ho organizzato.
0: Non hai trovato niente.
1: Mi vuoi dire
0: appellarti?
1: Il teorema di... Che poi è geometria, non è matematica. No,
0: no, non
1: perché...
0: non lo so. Matematica, quelle materie scientifiche, io non vado molto d'accordo. Per... Io...
1: Non ti piacciono?
0: No.
1: Non ti piace risolvere le equazioni di secondo grado?
0: No.
1: E fare, che ne so, l'analisi delle derivate seconde di una funzione?
0: No.
1: Perché sembrerebbe che l'eredità del Covid, se è sparita, insomma, per fortuna... a livello sanitario, è ancora presente a livello scolastico. Il livello in italiano e matematica, infatti, dei ragazzi si è abbassato moltissimo con l'arrivo della pandemia, didattica a distanza, eccetera. Chiaramente è stato un momento di emergenza, ma non è riuscito più a rialzarsi da quel momento e quindi è rimasto costante a un livello molto più basso. È quello che dicono i dati, appunto, che emergono dalle prove Invalsi elaborate dall'Osservatorio del Sole 24 Ore e che ci dicono che i ragazzi quindi sono tracollati a tutti gli effetti in italiano e matematica, con una perdita di 11 punti percentuali, soprattutto per quanto riguarda i diciottenni, i diplomandi, quindi che hanno iniziato appunto il liceo o la terza media, insomma, nel periodo Covid. Quindi loro sono tra le persone che in questo momento stanno avendo più difficoltà e quindi bisogna tornare a fare la matematica, Tatiana.
0: Ah, ecco. No, io invece ti volevo dire che quando noi facciamo questi calcoli freddi, lucidi,
1: sì,
0: completamente razionali, il nostro modo di vivere la realtà non è quello, perché il nostro modo di vivere la realtà passa sempre attraverso ciò che sentiamo.
1: Beh, certo.
0: Quindi che ce ne frega di fare questi calcoli freddi, lucidi, completamente razionali.
1: La matematica è utile.
0: Quando noi dobbiamo capire ciò che sentiamo, le nostre emozioni, le nostre percezioni, le nostre sensazioni che guidano il nostro rapporto con il mondo.
1: La matematica è utile, Tatiana. Ad esempio, quando devi passare una canzone, mancano 4 minuti alla pubblicità e devi fare i conti, Tatiana, tu mandi poi le canzoni sbagliate.
0: No, adesso noi parliamo per
1: bullizzata,
0: un minuto.
1: Boom! Eccolo.
0: Ma manco per niente. A noi ci servono le sensazioni, capito? Che ci aprono spazi nuovi, che non ci controllano, che ci liberano.
1: Ragazzi,
0: ci
1: la
0: serve
1: cosa...
0: l'estro che rompe gli schemi.
1: La cosa che mi
0: come
1: dice...
0: è successo per Picasso, per Mozart.
1: La cosa che mi dice più spesso Tatiana è: allora, mancano 2 secondi e 20, sono e 53. Quindi dobbiamo mettere una canzone per arrivare
0: capito,
1: alla pausa.
0: Però io intanto ho pensato alla canzone.
1: Se parliamo un minuto.
0: No, però io intanto ho coltivato il territorio della creatività scegliendo il brano.
1: Non
0: capito?
1: Lo so,
0: sono
1: non
0: andato.
1: So.
0: Oltre i confini della logica, a me non mi interessa di quanto manca la pubblicità.
1: Infatti 9 volte
0: io
1: su 10
0: devo scegliere un brano in base ai miei sentimenti, alle mie sensazioni.
1: Ho capito,
0: okay?
1: Però
0: che spesso non coincidono, perché altrimenti sarebbe tutto facile nella vita. Ma sai che i sentimenti tendono a dare una forma, un ordine alle cose, no? Una direzione comprensibile a ciò che proviamo, mentre le sensazioni aprono altre, liberano altre
1: però
0: cose.
1: Mi metti la canzone lunga, andiamo lunghi in pubblicità perché quella canzone creativamente ti piaceva, io devo mandare le pecche al direttore e il direttore si lamenta che gli arrivano tutte le pecche.
0: Ho scelto un brano che va bene di lunghezza, quindi c'è la logica, la matematica come ti piace a te, e va bene anche di creatività, di sensazioni, di emozioni. Sono gli Arcade Fire, va bene?
1: Bene.
0: Oh, ho vinto pure io anche questa giornata.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
2: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
3: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B. Roma.
6: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: come fa tutto un po' più grosso?
6: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro.
13: Todis. Buongiorno convenienza.
14: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
15: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali. A super prezzo AutoScout 24.
14: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
15: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
14: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. E zero anticipo.
15: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
14: Valentino Auto mobili.it.
16: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
17: Radio Rock,
16: tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
2: Gagarin.
0: Una trasmissione.
3: Una trasmissione
0: spaziale. On Radio Rock.
4: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente ancora fino alle 13, poi arriva il nostro Giuliano Leone con Soul Driver, tra pochissimo anche Felspar con noi.
0: Radio.

0: alta rotazione di Radio Rock. Potete votare se vi piace questa novità naturalmente sul sito radiorock.it. Finalmente noi non siamo soli. Non siamo soli perché oggi siamo con i Felspar insieme a Marianne Leone e a Stefano Casanica, e tra l'altro tra pochissimo magari ci collegheremo anche al telefono con Riccardo Zamuri per parlare di questo progetto che porta qui oggi un nuovo singolo che si chiama Good Kids e l'ascolteremo tra pochissimo.
1: Esattamente, intanto benvenuti ragazzi.
2: Ciao a tutti.
1: Allora Tati, intanto si sono già venuti a trovare, in realtà sai che dicevamo prima come vola il tempo, perché i Felspar sono venuti a trovarci già un paio di anni fa circa, quando è uscito il disco, e quindi insomma sono di nuovo qua oggi, ci presentano, esatto, Good Kids. Tra l'altro vedo, e ne parlavamo fuori onda, che il progetto si sta ampliando non soltanto in termini numerici, di gruppo siete tanti, ma anche proprio un po' in giro per tutto il globo,
0: sì,
1: terrestre.
0: Sappiamo che ci sono due delegazioni dei Felspar, una italiana e una americana.
3: Beh sì, il punto è che il disco l'abbiamo registrato negli Stati Uniti,
1: sì,
3: ma in pratica a distanza, perché sono andati lì solo Riccardo, Anna e un altro nostro amico Fettina, che ci ha dato una mano dal punto di vista tecnica. E, perché abbiamo avuto problemi un po' con il visto, quindi è successo così: il produttore, che è John Markson, il produttore di Drag Church, ha il suo studio che è la Factory in New Jersey, e ha voluto fare le batterie e i bassi lì direttamente, e la notte noi registravamo qua le chitarre, il giorno dopo gliele mandavamo, loro facevano le batterie, e poi è andata tutta così la storia.
1: Insomma, si parla sempre molto male della tecnologia, di no, come stiamo diventando. In questo caso però effettivamente è una cosa
3: ci ha salvato.
1: Eh sì, è una cosa, se ci pensi, tu fai un lavoro contemporaneamente in due posti a migliaia di chilometri di distanza e riesci comunque con la stessa qualità, perché poi il lavoro è un lavoro di qualità, a portarlo avanti anche non essendo presenti fisicamente nello stesso luogo, nello stesso,
3: sì,
1: nemmeno continente.
3: Sì, è molto più faticoso, ripeto, è una cosa un po' complicata a gestirla, però siamo veramente contenti. Siamo veramente contenti, è venuta fuori una cosa bella. Cioè,
0: però secondo me anche questo scambio di membri, no? Magari parliamo anche con Marianne, deve essere bello, no? Questa contaminazione.
1: Perché voi siete un collettivo, siete.
2: Sì, esattamente. Infatti è proprio così che io, diciamo, sono entrata a far parte dei Felspar, tramite appunto uno dei chitarristi itineranti. E io li ho sentiti al Casilina Sky Park e sono rimasta molto colpita.
3: Che era luglio forse?
2: Era luglio, sì.
3: Luglio.
2: E niente, e quindi sono poi cercato in tutti i modi di entrare nel collettivo dei Felspar.
3: No, lei più che altro.
0: Cercato in tutti i modi. Lei, sembra che li hai stalkerati.
1: Li hai minacciati.
0: Sotto casa tutti i giorni. Vi prego, posso entrare?
2: Sei stato Riccardo per, sì, un paio di giorni.
1: I figli di quel cane di qualcun altro, eccetera. E alla fine mi hanno fatto entrare. Però
3: no, la cosa bella è che lei ha detto: oh, ma questi si divertono. Cioè.
2: Sì, sicuramente. Io, diciamo, vengo da tutt'altra musica, molto più diciamo, fatta in maniera seria, nel senso che le persone sono serie quando fanno jazz, quando fanno sono molto molto seri. Invece ho visto che loro si divertivano e per me è stata wow, ci si può anche divertire facendo musica.
1: Pensa un
2: po'. Voglio farlo.
1: E se doveste presentare Good Kids a chi non l'ha magari mai sentita, di che cosa parla, com'è nata, che tipo di sonorità ci possiamo trovare all'interno?
2: Io posso parlare di com'è nata?
3: Certo.
2: Allora così, poi ti lascio le sonorità.
0: Adesso vuoi fare tutto.
2: No, vabbè, la parte più tecnica la lascio a Stefano. E io parlo della parte di cuore. Allora, diciamo che Good Kids sicuramente parte da delle esperienze autobiografiche dei membri, ma che in realtà sono esperienze, credo, proprio universali. Nel senso, tutti noi abbiamo avuto dei Good Kids, degli amici che hanno fatto poi scelte sbagliate, per le quali poi magari nella vita ci si allontana e... quindi diciamo la canzone parla di questo. Poi è anche vero che insomma la vita non è proprio una linea dritta, è più uno scarabocchio.
1: Sì, la sensazione è che, capito, tutti provino a fare, a essere brave persone,
2: sì,
1: galleggiando,
2: esatto,
1: in questo mare che comunque non è sempre
0: senza
1: calmo.
0: Senza regole.
1: Sì,
0: diventa... Chi è che decide quando sei buono e quando sei cattivo.
1: Esattamente.
3: Comunque, appunto,
2: sì.
3: Una canzone totalmente autobiografica, anche perché a fare scelte sbagliate
2: siamo bravissimi.
3: Siamo bravissimi.
0: Ma come?
3: Io sono fenomenale. Quindi, insomma,
0: oh, Marco, ogni tanto chiamalo, perché Marco
1: sì,
0: fa,
1: no,
0: fa solo scelte rigorose.
1: Scelte rigorose, una vita,
0: cioè, pensate,
1: monastica.
0: Pensate che questa settimana è sì. uscito durante la settimana, oltre le 23, gli è venuta l'orticaria. No, sul serio, sto
1: no,
0: sotto cortisone e
1: sì.
0: il raffreddore.
2: Parliamone
0: è incredibile,
2: dopo.
0: Non ne uscirà più.
1: Ne parliamo fuori onda. Io sono uscito infrasettimanale di mercoledì con i mezzi pubblici. Metropolitana, infrasettimanale, no, era una roba che non...
2: In molti cadono per la accoppiata infrasettimanale e metropolitana.
1: Eh sì, sono crollato, infatti. Purtroppo, a livello di sonorità, presentiamola al volo, così poi ce l'ascoltiamo con un po' di background.
3: Allora, è differente dal vecchio disco perché, insomma, ha una connotazione più pop, però è comunque abbastanza tosto. Cioè, si sente che c'è dell'hardcore.
2: Una bella muscolatura al cuore sotto,
3: al power pop. Quindi forse la cosa migliore da fare è ascoltarlo.

0: Good Kids, si tratta dei Felspar, come sapete ospiti oggi di Gagarin. Dovremmo avere al telefono anche Riccardo. Riccardo, ci sei?
1: Riccardo, ciao, Riccardo. Zamur.
2: Ciao, buongiorno a tutti, grazie dell'ospitalità.
0: Che stai facendo? Che stai facendo?
1: Sei in New Jersey?
2: No, non sto in New Jersey, sono tornato, sono la più prosaica toscana in questo momento.
0: Ah, beh.
2: In un bel posto.
1: È un po' la New Jersey allora. Dell'Italia, diciamo, no? L'equivalente.
2: Esatto, è un po' New Jersey dell'Italia, questa è buona, eh?
0: È vero, è vero. Come va allora?
2: Va molto bene, siamo molto contenti ovviamente ed entusiasti di questo primo singolo che poi anticipa qualcosa che ai noi non possiamo ancora dire, ma ne siamo molto contenti ed è la cesura tra un po' il primo episodio, il primo capitolo di Felspar uscito nel 2024 e questo secondo che in realtà ci vede molto, come dire, orientati verso collaborazioni oltreoceano.
0: Ma anche questa volta avete preso di mira il Vaticano?
2: No, quest'anno no, il Vaticano volta... lo lasciamo in pace. Peccato. Ha già sufficienti problemi senza di noi.
0: È vero. E quali sono i temi di questo nuovo album?
2: Allora, in realtà torniamo a parlare di relazioni umane e in particolare delle relazioni tra di noi, che un po' proiettano anche quelle della comunità d'appartenenza, delle nostre comunità d'appartenenza. Quindi invece che, come dire, riflettere sui mali della società, riflettiamo sull'effetto che hanno su di noi e su come riusciamo a sostenerci l'un l'altro. Good Kids in questo è un esempio, ma tutti gli episodi del disco raccontano le nostre storie e quindi c'è un po' più di biografia personale.
1: Oh, una cosa che volevo chiedere a tutti, perché insomma abbiamo raccontato, siete un progetto che comprende moltissimi musicisti e cantanti, girati in tantissimi, siete oltre 12, prima stavamo facendo un rapido conto, in cui quindi il progetto è veramente il centro di tutto, no? Cioè siete delle persone che si mettono a disposizione di un progetto, di un'idea. Come funziona? Perché la parte live, insomma, è un po' più semplice da immaginare, ma la parte di creazione musicale, che poi a un certo punto, insomma, avete raccontato tra Roma e New York, ci mettete le mani tutti insieme, come funziona? Come va avanti? Perché ci sono tante idee diverse che convergono e come proprio nel pratico
2: allora,
1: si sviluppa?
2: Provo a raccontarti questa, diciamo, piccola giostra che è il nostro processo creativo. Diciamo che ci prendiamo un po' l'onere come si direbbe, io e Stefano,
1: sì,
2: che iniziamo a rimbalzarci un po' di idee che possono nascere o da concetti che hanno a che fare con le nostre storie o che nascono da un'idea musicale, e da lì proviamo ad elaborarle. Quello che succede in una naturale, diciamo così, in un naturale dialogo con il collettivo è che l'entusiasmo di volerlo condividere ci porta a trasferire i primi vagiti a tutti gli altri della band, che contribuiscono con il loro personalissimo punto di vista. E vista la variegata biografia dei singoli, significa attingere all'esperienza di Marianne, che ha un angolo tutto suo, all'esperienza storica di Andrew, figura caposaldo della scena da oltre un trentennio, attingere da Francesco, da Mallio, e quindi via via diventano, come dire, idee che nascono da due persone a uno smarrimento di chi ha davvero generato cosa. Dopodiché iniziano le fasi di preproduzione e si arriva fino al nostro produttore attuale, che è John Markson, che ci guida laddove è giusto che si smetta di intervenire come band, e quindi da quel momento in poi entri in una fase più propriamente di produzione.
1: John Markson non è nel gruppo WhatsApp, mi sembra di capire. Come si chiama il vostro gruppo WhatsApp in cui vi scambiate tutte le... se si può dire,
3: Felspar Big Band.
1: Ah, vabbè, un nome molto professionale.
2: Comunque sì,
3: tecnicamente funziona così: registriamo, riregistriamo mille milioni di volte le cose e cerchiamo sempre di perfezionarle. Riascoltiamo, sentiamo un po' il parere di tutti e poi cerchiamo di arrivare a un punto fermo.
2: Allora guarda, vi do una notizia, ragazzi. Vai. Funziona così: tiriamo fuori le idee, sentiamo il parere di tutti e poi decide Stefano, diciamo la verità.
0: Pensavo che se parlasse di se stesso invece. Beh. Vedi.
2: No, poi decide Stefano.
1: Che però non sta negando.
3: Non posso negare.
1: Esatto. Quindi evidentemente
0: è un gruppo molto democratico.
1: Funziona così.
0: Vabbè, con la stessa democrazia ci salutiamo con Pasta Day, quindi se lo volete, se volete salutare tutti gli altri Felspar, se lo volete raccontare.
3: Allora, Pasta Day,
2: certo,
3: è un pezzo di transizione, no, Ricca? Vai.
2: Sì, allora, Pasta Day è un pezzo di transizione, ma in realtà è un inno a tutti quelli che in senso gratuito, ogni volta che noi andiamo a suonare in giro per il mondo, ti fanno trovare un pasto caldo a te come band. Sembra una cosa scontata, ma noi riflettiamo sempre dal palco all'idea che non è garantito quel piatto di pasta. E poi il piatto di pasta è simbolico di quando si suona in Italia, perché chiaramente quando suoniamo all'estero preferiamo che evitino di darci la pasta e ci diano
3: esatto,
2: un po' dei prodotti, sì, locali. Può
0: che
2: capitare.
0: Che danno all'estero di prodotti locali?
2: Beh, se vai in Romania, piatti tipici, diciamo piatti tipici.
0: Comunque si potrebbe fare un libro, pensiamoci su.
2: Ragazzi, non mi fare figuracce con le comunità.
0: No, però si potrebbe scrivere un libro su questa cosa.
2: Sì, questo.
1: Tatiana in questo è bravissima a metterti contro le comunità, a lanciarti contro le comunità. Quindi non ci cascare. Ragazzi, è stato bellissimo.
2: Grazie
1: mille per essere stati con noi.
2: È sempre un piacere, ci vediamo presto.
0: Ciao,
1: grazie, Felspar.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
1: E usata? Da 0100.
0: Assistenza e ricambi? Da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
1: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con pre-produzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
3: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
4: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
3: Dove?
4: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
3: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
4: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
5: Sabato 23 maggio, dalle ore 20 alle 2, torna la Notte dei Musei. L'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
6: Hai 5 secondi?
7: Beh, dipende.
6: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la Fiera dell'Auto.
7: Ok, ti do altri 5 secondi.
6: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
7: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
8: Romana Auto.
6: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la Fiera dell'Auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
9: Ventiquattro ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: forte e chiaro.
1: State ascoltando
2: Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
3: 12:36 minuti, inizia l'ultima mezz'ora di Gagarin per questo venerdì e questa settimana inizia con gli Alice in Chains.
2: Radio Rock. Back in time.

0: votazione di Radio Rock. Le novità cambiano oggi e naturalmente potete sempre votarle sul sito radiorock.it.
1: Dovete votarle sul sito radiorock.it, è essenziale che
0: lo facciate.
1: Vabbè,
0: noi eravamo rimasti un po' indietro con un po' di messaggi perché
1: sì. Sentiamo.
0: Allora, qua si parla del film Non ci resta che piangere, no? Quale film avevi citato?
1: Ricomincio da tre. Riccardino, esci,
0: ecco,
1: tocca il film.
0: E l'hai citato male.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Per carità, era Robertino. Robe, io due a Cardino. Fanno tu che film, non va a rubare. È così.
1: Sì. Bravo. Mammina,
0: ma
1: lui
0: perché tu,
1: mammina.
0: Ecco, il venerdì è tornato il nostro ascoltatore napoletano di venerdì, però voglio dire, ha detto che lui fa ripetizioni proprio di matematica e fisica ed effettivamente ci sono difficoltà.
1: Sì, è vero.
0: Io mi ricordo una volta...
1: Fatti per tantissimi anni ripetizioni di matematica e fisica.
0: Una volta facevo pure io ripetizioni, no?
1: Sì.
0: Però non sapevo risolvere le cose, neanche delle elementari.
1: Che ripetizioni facevi, scusa?
0: Sai la mia tecnica, vuoi saperla? Facevo... Diceva, ma è giusto così? Non lo so, devi fare molto montessoriana.
1: Ma davvero?
0: No, non lo so, devi
1: però
0: fare
1: sì,
0: da sola. Io non posso parlare.
1: Per spiegare.
0: Io non posso dire niente.
1: Sai che invece il
0: io non ero pagata per spiegare. Il risultato doveva venire, in qualche modo riusciva sempre.
1: Vabbè, ho capito, però deve essere il modo giusto.
0: Ma era giusto perché veniva. No, ecco, mi ricordo, erano le divisioni. Perché era cambiato. Non lo fanno più quel coso che facciamo noi, ti ricordi?
1: No, quella,
0: noi facciamo quella
1: le due
0: croce.
1: Stanghette,
0: fanno un altro modo adesso.
1: Ah, non lo
0: vabbè,
1: so,
0: era qualche anno fa. Hanno cambiato modo di fare le divisioni.
1: Io
0: dai.
1: Seguivo soprattutto.
0: Che non lo sai manco
1: no,
0: tu.
1: No, perché io seguivo ragazzi
0: io
1: del
0: capivo.
1: Liceo. Non li fanno. Però, quando seguivo ragazzi del liceo, la cosa che io facevo è sia che facessero l'esercizio giusto che lo facessero sbagliato. Alla fine dicevo, sei sicuro? Vuoi controllare?
0: Anche te.
1: Sempre gli dicevo questa
0: allora
1: cosa.
0: Allora io la divisione
1: perché
0: lo sapevo
1: dire,
0: qual era il risultato. Doveva
1: dire sì, sono sicuro. E
0: lo sapevo qual era il risultato, lo fai con la calcolatrice che ci vuole. Però non sapevo tutti i calcoli che faceva se li faceva bene. Però alla fine funzionava con me.
3: Comunque raga, il potere di Radio Rock è devastante. Stavo cercando prima, 30 secondi prima che Marco Muscarallo dicesse il primo teorema di Euclide, perché mio figlio l'ha fatto oggi in classe e probabilmente oggi mi chiederà spiegazioni e quindi mi stavo aggiornando. Primo teorema di Euclide. Io non capisco, va bene, ciao.
4: Ma che cosa sto sentendo? No, la musica è esattamente un insieme di schemi. Il ritmo
0: è matematica.
4: Oh, ti danno
0: ragione.
1: Vedi?
4: Per quanto semplice o complesso, il ritmo è battuto.

0: matematicamente. Ed è proprio la sintesi della matematica, è come l'ingegneria. C'è chi ha più talento, chi ha meno talento, più estro, meno estro, ma è esattamente quello. Le sensazioni vengono dopo il calcolo.
1: Pensa vabbè, che io... davanti alla mia facoltà di ingegneria all'università, una volta, secondo me, quelli di architettura, però non sono sicuro che fossero loro, apparì una scritta su un muro proprio davanti alla facoltà, cioè tutte le finestre della facoltà di ingegneria si affacciavano su questa scritta che recitava: nella vita esistono due tipi di persone, quelli che fanno all'amore e gli ingegneri. Capito? Ce l'hanno piazzata proprio là davanti alla facoltà di ingegneria. Vabbè.
2: Va bene, io voglio dire, sono tre ore che cerco di chiedere a Marco se mi trova qualcosa su cui prendermi in giro e Marco non ci è riuscito.
1: Mi sono autobullizzato come ingegnere.
2: Marco non
1: adesso
2: l'ha trovato, volete aiutarlo? 3899 106 600? Potresti chiedere a mia madre ci riesce benissimo.

0: Cioè, Tatiana, ci stai dicendo che sei, hai rubato i soldi a questa povera famiglia?
1: Capirai, 3 euro l'ora.
2: Come 3 euro l'ora?
1: Vabbè, ma dai, ma stiamo parlando di tantissimi anni fa.
2: Lascia stare.
1: No, io invece vi ho dato consiglio per un metodo che funziona sempre, il metodo Montessori.
2: Stiamo parlando di tantissimi anni fa, quindi mi stai dicendo che questa persona adesso fa parte della classe dirigente del paese, capito? Sta amministrando un'azienda.
1: Ma quale amministrando? Sarà a fare le fotocopie come tutti.
2: Senza dover fare le somme.
1: Ma starà facendo le fotocopie, ma farmi il favore, dai.
2: Vabbè.
1: Comunque niente, neanche con questa cosa ti sei preso la scena, eh?
2: Non me la sono presa?
1: Eh no, per prendermi in giro, neanche
2: su questa
1: cosa.
2: È andata così.
1: Marco non ce la può fare.
2: È andata così. Radio Rock Promotion. Vi parlo di Romanchester, sabato 23 maggio dalle 20 all'Atlantico Live di Roma, la prima edizione del grande omaggio alla musica di Manchester e alla cultura inglese che arriva nella capitale con una serata tra suoni, stili e atmosfere che hanno cambiato la storia del Brit Rock, con stand dedicati a libri, dischi, abbigliamento, vintage, ospiti speciali. Te ne dico uno, Brian Cannon. E chi è Brian Cannon? È colui che ha realizzato le copertine iconiche di Definitely Maybe e What's the Story, Morning Glory. Anzi, se avete il vinile portatelo e vi farà il suo autografo. Sul palco, High Flying Band, il più storico tributo agli Oasis, e Panta nel loro ultimo concerto. In apertura Francesco Arpino, a seguire DJ Set. Insomma, Romanchester lo trovate sabato 23 maggio dalle 20, Atlantico Live, Viale dell'Oceano Atlantico 271D.

0: ci scrivono al 3899 106 600. Molto bello il video dei Felspar realizzato da Roberto Sagucinardi, mio amico fra l'altro, lo salutiamo.
1: Bello Tati. In chiusura fammi dire che ringraziare gli ascoltatori, perché insomma sono usciti anche i dati di ascolto dell'ultimo trimestre. Radio Rock va sempre meglio, grazie
0: tra l'altro, grazie,
1: tantissimi
0: ragazzi.
1: Tantissimi ci ascoltano sempre di più da fuori il Lazio, dalla Lombardia, dalla Campania, che ha superato la Lombardia, dalla Toscana, dal Piemonte. Tra l'altro in Piemonte andrò a trovare, cosa le devo portare a Margherita? Schirmacher, che la vado a trovare domenica al Salone del Libro, sarò suo ospite alle 15 per presentare il mio libro. Le porto qualcosa da parte tua? Un
0: no,
1: abbraccio?
0: Da parte mia
1: del
0: un abbraccio, certo, certo.
1: Vuoi dargli del denaro a Margherita? Glielo porto, eh?
0: Io gli porterò una relazione tossica, così.
1: Beh, però me la devo
0: per
1: portare in treno.
0: Per non farci mancare, sì.
1: Devo pagare il biglietto, mi costa caro.
0: Ciao ragazzi!
1: È stato bello!
0: Ci troviamo lunedì!
2: Ti ho ascoltato? Cagare.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
3: Groenlandia,
4: Sky Italia,
3: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
4: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
3: solo al cinema dal 21 maggio.
4: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
3: Francesco Totti,
4: Carlo Verdone,
3: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
5: Valigia pronta?
6: Sì.
5: Documento preso?
6: Certo.
5: Bagaglio a mano?
6: Eccolo.
5: E il parcheggio?
6: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
7: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
9: That'll be fun.
10: Yeah, good.
8: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
11: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: Sasso con Leone.
1: On Radio Rock. On Radio Rock.
2: Buon pomeriggio, buon venerdì 15 maggio, 4 sono i minuti dopo le 13, siete in compagnia di Giuliano Leone e la sua Soul Driver, con voi fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto musica. 3899-106-600 per interagire con il sottoscritto. Tra pochissimo vi dico anche di cosa si parla. Nel frattempo Ramones. Radio.

0: i Ramones a Radio Rock con Pet Sematary, che anticipano la novità delle 13, arrivata fresca fresca qui a Radio Rock, nuovo singolo per i Block Party, Coming On Strong.
1: Brand new music right here.
2: Brand

novità di Radio Rock, questa The Block Party Coming On Strong. Potete continuare a votare sul nostro sito a radiorock.it, 13:10 di questo venerdì 15 di maggio, in compagnia di Giuliano Leone, la sua Soul Driver, con voi fino alle 15. Oggi, essendo venerdì, volevo riprendere un po' il discorso intrapreso venerdì scorso sui dischi sottovalutati e sulla possibilità di ascoltare qualche brano magari che emerge rispetto al disco ritenuto minore. Se riuscite a trovare qualche brano bello all'interno della discografia dei nostri artisti e cantanti preferiti, che magari rende meno amaro l'ascolto di un disco che non è ritenuto secondo le aspettative dei fan, ecco, mettiamola così. L'ho detta malissimo, però spero che si sia capito. Quindi 3899 106 600, proponetemi i brani, ecco, salviamo il salvabile, i dischi minori dove c'è qualcosa di interessante. Nel frattempo, così prendo anche un po' di fiato, vi ricordo che dal 1973 Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Con oltre 130.000 articoli tra magazzino e punti vendita, Smea è in grado di soddisfare le esigenze di privati, installatori e piccoli rivenditori. Dall'illuminazione ai cavi elettrici, dall'energia alla sicurezza, fino alla climatizzazione, al riscaldamento, telefonia, dati e tanto altro. Il personale qualificato offre consulenza tecnica e preventivi su misura e, grazie al laboratorio interno, realizza quadri elettrici anche di grandi dimensioni e su commissione. Smea è in via Giuseppe Mirri 18, quindi a due passi dalla sede di Radio Rock, in via Rapagnano 101 a Fidene.

0: E questa era un po' rimasta in sospeso venerdì scorso, questa Mother Russia degli Iron Maiden, tratto da No Prayer for the Dying, uno degli album ritenuti non all'altezza del blasone degli Iron Maiden stessi. Ecco, ora l'ho detto meglio, cioè troviamo, no, quei brani che comunque salvano il salvabile all'interno di dischi che magari hanno fatto storcere anche un po' il muso sia alla critica che ai fan duri e puri. Quindi ci stava questo. Sto leggendo un infame, Giacomo. Ciao Giuliano, Tatiana e Marco sono bravissimi, porca miseria, voglia, per l'amor del cielo, però hanno messo di fila Queen e Muse e mi sanguinavano le orecchie. Compensa questa cosa come solo tu puoi e sai fare. Ciao Giacomo della Lunigiana, mi piace che fate la spia. Non li ascolto io, proprio perché mettono Muse e Queen, cioè te sanguinano le orecchie. Io me le sarei staccate e infilate e nel naso, ecco, pensa cosa ti arrivo a dire. Poi, che bello questa proposta, chi è Alex? Hai capito? Stardog dei Mother Love Bone. Sì, in realtà si chiama Stardog Champion, però è un disco meraviglioso, non è sottovalutato. Questa è la mia proposta odierna per il sire. Un saluto e un augurio particolare per l'amica del mio amico. Sempre più fitto questo mistero, l'amica del mio amico. Un giorno sveleremo tutto, nero su bianco, metteremo e capiremo chi è questa amica dell'amico, chi è l'amico soprattutto, vabbè.
1: E non voglio nessuno.
0: Aspetta, scusami.
1: Alla fine dei fatti, Ramon,
0: sì,
1: sono stati dei visionari puri,
0: sì, assolutamente.
1: Con Pet Sematary, praticamente sì, stanno dipingendo la realtà di oggi.
0: Assolutamente d'accordo.
1: Chi ci amministra.
0: Sì.
1: Non si può dire altro.
0: Hai ragione.
1: E non voglio né scomodare il libro di Stephen King, ovviamente, perché.
0: Ah beh, bello, mamma mia.
1: Sono due progetti paralleli e soprattutto non voglio neanche scomodare una citazione di Aliens, escono dalle fottute pareti.
0: Bella anche questa.

0: Star Dog Champion, Mother Love Bone. Che gruppo enorme. Non penso che siano assolutamente sottovalutati, però è una richiesta che mi andava proprio di soddisfare. Grazie Alex per averlo chiesto. E al 3899-106-600 proviamo a sentire un po' di messaggi anche audio prima di andare al primo break. Vediamo chi c'è. Allora, sì, Alessandra, vai Alessandra.
1: Sua maestà, mi sono fregio io di parlare sopra gli Iron Maiden, è un onore straordinario per me. E vabbè, ti volevo dire, più che di un album, ci sono questi Nothing But Thieves che mi hanno folgorato con due canzoni. Una è Amsterdam, la più famosa, e l'altra è Fobia, che trovo deliziosa.
0: Sì, direi
1: e quindi me li sono andati a cercare, ma per il resto fanno proprio schifo, ma proprio una cosa indicibile.
0: Stavo
1: quindi
0: per dirtelo,
1: potrebbe essere un'idea. Fobia dei Nothing But Thieves.
0: Va bene, Sabi, hai convinto. Mi hai convinto al ciao, pensa. Va bene, continuate con le vostre proposte per quel che riguarda gli album minori, che però contengono qualcosa di salvabile. La rubrica del venerdì la chiamerò Salviamo il Salvabile. C'era un disco vituperato dai più, io lo adoravo anche perché contiene almeno 4-5 brani clamorosi. Sto parlando di Monster degli R.E.M., per i quali ce ne andiamo in pausa.

0: la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Sabato 23 maggio, dalle ore 20 alle 2, torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
1: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
2: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
1: Dove?
2: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
2: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
9: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
8: Dinanzi a richieste inconcepibili,
10: mi va tutto un po' più grosso?
8: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
11: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
12: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
13: Hai 5 secondi?
14: Beh, dipende.
13: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
14: Ok, ti do altri 5 secondi.
13: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
14: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
15: Romana Auto.
13: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
16: La migliore musica rock tutto il giorno.
17: Here we go.
16: Classici, contemporanei e novità.
17: Radio Rock.
16: Tutta un'altra storia.
18: Stai ascoltando
19: Soul Driver.
16: Soul Driver a spasso con Leone.
19: On Radio Rock.
20: Si rientra dal primo break, quello delle 13.30 di questo venerdì 15 maggio, in compagnia di Soul Driver, con i Cult di She Saw Sanctuary.
19: Radio Rock, back in time.

0: She's All Sanctuary, loro sono i Cult qui a Radio Rock, che anticipano anche la novità delle 13.30. Si tratta del nuovo singolo per gli Editors, si chiama Call It In.
1: Brand new music right here.

Gran bel ritorno questo degli Editors, da 3 settimane in alta rotazione sui 106 di Radio Rock, con questa Call It In, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:42 di venerdì 15 di maggio, Giulianino con voi fino alle 15. Nel frattempo Alessandra al 3899 106 600 mi scrive: saluti ad Alex della Bar del Buon Gusto. Va bene, allora fate come vi pare, cioè sembra di stare quelle radio, no, private, quelle piccole radio, quelle realtà radiofoniche dove si facevano le idee. Vabbè, vi saluto tutti, ci siamo capiti. Oggi si parla di album minori, dei quali però c'è qualcosa di buono da salvare. Un po' sulla falsa riga della puntata di venerdì scorso, della trasmissione di venerdì scorso, cerchiamo appunto di salvare il salvabile. Buongiorno maestro, mi scrive l'amico Ciro, cosa ne pensi dei Patagarri? Ecco, non li conosco, nella mia abissale, totale, incredibile ignoranza ti dico che non so assolutamente che dire, perché non li conosco, non ho mai approfondito. Magari se mi consigli qualcosa da ascoltare lo faccio molto molto volentieri, sono sempre aperto ad ascoltare tanta nuova musica. Se mi dici che meritano questi Patagarri, sono ignorante, lo so, lo ammetto. Buon venerdì sire, quando uscì un gran bel film di Vasco non mi piaceva per niente. Sai, era meglio prima, non è più quello di una volta. Vabbè, questo si dice di gran parte degli artisti arrivati, che superano i 70 anni. E giù critiche. Dopo 20 anni l'ho riscoperto e ne sono innamorato. Buon weekend di ascolto e novità. Mi consigli qualcosa da ascoltare? Io purtroppo ho perso un po' di vista Vasco, con grande dolore, perché mi piace tantissimo. Buon di Santità, un brano che certamente ha giustificato il prezzo del disco è Other Arms, ovvero il brano di apertura di The Principle of Moments di Robert Plant del 1983. Il resto è inutile. Beh, dire che qualcosa di Plant sia inutile è un po' un azzardo, però ho capito che di che album parli. Però questo è il senso: salviamo il salvabile, album minore, album che consideriamo non all'altezza del blasone dei nostri artisti, ma con qualcosa di buono da ascoltare, come nel caso appunto Other Arms, Robert Plant a Radio Rock.

0: Robert Plant a Radio Rock con Other Arms, tratto da questo album prescindibile, anche secondo Gianni che ha fatto questa proposta al 3899106600. Si tratta di The Principle of Moments del 1983, questo per completezza di informazioni. Qualora voleste proprio cercarlo, comperarlo, andate dal vostro negoziante di dischi di fiducia dicendo: voglio un disco dell'83, The Principle of Moments di Robert Plant. Un po' di messaggio al 3899106600. Enrico scrive: Stargazer, sì, bene. Luigi scrive: buon pomeriggio, buon fine settimana, sua maestitudine, buon pomeriggio a te, volgarissimo amico. E poi si palesa al 3899106600 anche Barbara. Vai Barbara.
1: Giulianino, bellissimo. Oh, allora, grazie. I Patacarri sono un gruppo, sì, che ha partecipato a X Factor, mi pare, 2 o 3 anni fa, se non sbaglio.
0: Per questo non li conoscevo.
1: Ti devo dire che sono piuttosto rivoluzionari, poi sono venuti anche alla ribalta quando al concerto del primo maggio gridarono Free Palestine.
0: Vabbè, grandi allora.
1: Insomma, un
0: grandi
1: dibattito sul caso. Comunque meritano, fanno musica interessante.
0: Mi fido di te, mi fido di te, non vedo il concertone del primo maggio da quando assistetti, cioè anni fa, c'era Nick Cave, c'era Blur, Elvis Costello, poi non l'ho più seguito per niente, zero, non so nulla, X Factor men che meno, perdonate, io ve l'ho detto che sono ignorante, quindi come dice anche giustamente Andrea, dice: scusa, un gran bel film e la canzone, l'album era Nessun Pericolo per Te, ma io ve l'ho detto che sono un pozzo di ignoranza, non ci ho fatto caso, pensavo fosse la title track. Poi ancora, la mia è una domanda, premetto che non li conosco molto se non per quello che ascolto nelle radio, ma dei Biffy Clyro c'è qualcosa di interessante nascosto? Poca roba, no, non mi fanno impazzire, c'è qualcosa sicuramente che appunto salviamo il salvabile, dopo magari trovo qualcosa e ve la faccio ascoltare. Buon pomeriggio Sire, la butto lì a mo' di bandana sul cartonato di Freddie Mercury, lo lasciamo in pace il povero Freddie Mercury alle mie spalle. In the Shadows per i The Rasmus, in un album secondo me facilmente dimenticabile. Va bene, io segno tutto come al solito. Poi ancora vediamo 3899 106 600, messaggi audio, vai, chi è?
2: Oh Giuliano, oh, Francesco, a parte il fatto, sì, che Monster è un capolavoro,
0: lo so
2: che possa
0: quando uscì non lo so
2: tra i dischi, sì, minori, considerati minori, c'è Momentary Lapse of Reason dei Floyd,
0: è vero,
2: che comunque dentro c'è Dogs of War.
0: Sono d'accordissimo.
2: Io te la metterei adesso, appena finiscono i rap.
0: Siamo calmi, sì. La metto, no, Francesco, io dicevo che quando uscì Monster non piacque quasi a nessuno. Invece per me, qualsiasi scorreggio abbia fatto Michael Stipe insieme anche ai Rem, mi è sempre piaciuta. Però Monster fu quello che fece storcere un po' il naso ai fan più accaniti e alla critica. A me piace tantissimo, quindi sono totalmente d'accordo con te. 3899 106 600, le vostre proposte musicali per quel che riguarda il salvabile all'interno della discografia dei nostri artisti preferiti. C'era anche l'album dei Pearl Jam, Avocado, che fu un mezzo disastro, quello, cioè, non si chiama Avocado, però sulla copertina c'è un avvocato e l'hanno sempre chiamato così. Io lo trovo molto molto bello, non fosse altro perché contiene anche Comeback, Inside Job, che è un capolavoro, e proprio con Inside Job ce ne andiamo in pausa, ma prima c'è il Just for Fun. Just for Fun.
3: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
4: Ermedico, che bello rivederla al reparto geriatrico.
5: Eh sì signora, talmente bello che quando ho saputo ho sperato che mia moglie ci avesse avuto un incidente per non venire.
4: Lo sa che mi ricorda questo camice?
5: Suo marito?
4: No, che mio marito, quello era talmente veloce che tutte le mattine lo dovevo pettinare.
5: Ah, perché da solo non ci riusciva?
4: In testa sì, ma dietro le spalle no. No, mi ricorda quell'attore che ha fatto quel film.
5: Ah signor, detta così potrei essere chiunque.
4: Aspetta un attimo. Ida, Ida.
5: Oh, ma che se strilla? Guardi che qua c'è sta gente che sta in coma.
4: Appunto, pure se strillo mica si sveglia.
6: Ariadina, stavo a fare un clister. Daniele, che c'è?
4: E ti ricordi come si chiamava quell'attore che aveva fatto quel film?
6: Il medico della mutua, dici?
4: Sì, brava.
5: Sordi.
4: Eh?
5: Sordi.
4: Che?
5: Sordi.
4: Come?
5: Sordi.
6: E il medico, ma che stai strilla? Guardi che qui c'è gente che sta in coma, eh?
5: Ah, signor, non so io che strilla, è questa che è sorda.
4: Sordi, che sorda. Si chiamava Sordi. Quanto mi piaceva e quanto gli piacevo io.
6: Scusa, gatina, che vorresti di? Che da giovane sei stata corteggiata da Sordi?
4: Sì, sì, ci ha provato più di una volta.
5: Ah, signor, abbiamo detto sordi, mica ciechi, eh?
4: È scostumato, guarda che io c'avevo il punto vita da Lollo e il seno da Loren.
5: Sì, sì, e la faccia come Totò.
6: Chi è?
5: Ma chi è chi?
6: E ho sentito Totò! Chi ha bussato?
4: Hanno bussato, chi è?
5: Bocca mia!

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: prossima richiesta, il fioritutto continua fino al 17 maggio.
1: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Torna a Roma ARF, il Festival del Fumetto. Il 14 maggio all'Istituto Cervantes, Piazza Navona, Mafalda e la Pimpa, talk e firma copie con Altan. Dal 22 al 24 maggio alla Città dell'Altra Economia, Testaccio, Area Kids, mostra Orbit Orbit, talk show e firma copie con Caparezza. Dal 29 al 31 maggio alla Garbatella, tra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Culturale Moby Dick, self dell'editoria indipendente, mostre, formazione e autoproduzione. Info su arf.it.
5: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva Redi Tonno 160 grammi a 1,39 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, grupporosati.it.
12: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
13: That'll be fun.
14: Yeah? Good.
12: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Yeah! Rock allo stato puro.
15: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia. Rock News. Edizione del pomeriggio.
16: Apriamo oggi con i Deep Purple e un primo estratto, Arrogant Boy, dal nuovo lavoro della leggendaria formazione inglese Splat, ora disponibile per l'ascolto sulle principali piattaforme. In uscita il 3 luglio su Ear Music nei formati CD, vinile e digitale, l'album, prodotto dal fidato Bob Ezrin, farà da sfondo al prossimo tour di Ian Gillan e compagni, attesi in Italia a luglio e ottobre per tre appuntamento nel programma Pisa, Este e Assago. Proseguiamo con gli Iron Maiden, perché è ufficiale la pubblicazione il 22 ottobre per Harper Non Fiction di Hello Boys and Girls, l'autobiografia dell'ex batterista della band Nico McBrain, già preordinabile su Amazon. Sarà pieno di storie divertenti, aneddoti e ovviamente delle mie esperienze con alcuni tra i più grandi musicisti degli anni 70, 80 e oltre, ha spiegato lo stesso McBrain. Sono grato di poter finalmente raccontare al mondo il percorso che mi ha portato fino a oggi. Infine Breaking Benjamin, che anche loro nel nostro paese sempre a luglio per un unico concerto all'Alcatraz di Milano insieme ai Cevell, condividono in queste ore l'inedito Something Wicked. Da tempo al lavoro su un nuovo album, la band, attiva dal 1999, ha pubblicato ormai 8 anni fa nel 2018 il tuttora ultimo Ember.
12: Le ricorrenze.
17: Oggi, 15 maggio 1953,
18: nasce Mike Oldfield, compositore e musicista inglese, figura di riferimento del progressive rock, della new age e del pop.
17: 1994,
18: i Blur conquistano per la prima volta la vetta delle classifiche degli album nel Regno Unito con Park Life, terzo lavoro in studio del gruppo pubblicato il 25 aprile dello stesso anno.
12: Rock News. A appuntamento alla prossima edizione. I'm back. Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
3: Ultima ora della settimana insieme a Soul Driver di Giuliano Leone, che si apre con Jack White, 16 Saltines.
7: Radio Rock, back in time.

Jack White a Radio Rock con 16 Soul Teens, che anticipa la novità delle 14. Si tratta del Piotta con Aldair. Brand new music right here.

0: Radio Rock Aldair di Piotta, 14 e 11 di venerdì 15 maggio. Giuliano con voi fino alle 15. Vediamo chi c'è al 3899-106-600. Linda dice: ciao Bonazzo, Bonazzone. Sì, sono io, assolutamente. Ciao cara Linda. Poi ancora, a tratti sto pezzo sembra l'anagramma di Use My Losing My Religion. Use My Losing My Religion. Io leggo quello che c'è scritto. Con tutta probabilità ti stai riferendo, anzi credo proprio di sì, a Bang and Blame degli R.E.M. passata prima della, nella prima ora di Soul Driver. Ciao esimio professore, Rimmel di De Gregori quando uscì fu duramente stroncato dalla critica, vero? Per i suoi testi, io lo trovo bellissimo, e beh, e lo salvo totalmente. Le parole di quel disco hanno un grande potere evocativo, sono d'accordissimo. Poi ancora, vediamo chi c'è, dai, veloci.
1: Scusate, ma i Patagarri, non so quelli di Aldo, John e Giacomo,
0: sì, infatti,
1: che stavo scherzando.
0: Ero rimasto a quelli, io. Giuliano, non ti ho visto il 13, che cos'era il 13? L'altro ieri, che dovevo fare il 13? Il 13 maggio? Che dovevo fare, Carlotta cara, il 13 maggio? Illuminami. Va bene, a proposito di Aldair, io vi ricordo, contro la mia volontà, che a Groenlandia Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano Aldair, appunto, Cuore Giallo Rosso. Il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio, diretto da Simone Godon e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della squadra storicamente mediocre denominata Roma. E il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallo-rosso, pensate. Un viaggio fra calcio, appartenenza e memoria da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Mendola con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Musiche, come avete potuto sentire, del Piotta. Info e biglietti su nexusstudio.it e come al solito, forza Juve!

0: Bon Jovi in versione solista con questa Santa Fe, quando curò la colonna sonora di Young Guns 2. È un disco completamente solista che non piacque a molti, però contiene questa meraviglia con una prova vocale veramente di grandissima, grandissimo talento. Magari ad avercene ancora così di John Bon Jovi in questa forma splendida. C'è chi scrive: buonasera maestà, dai un'altra opportunità ai Fast Animal e Slow Kids. La diamo ai Patagari, non la diamo ai Fask? Ma no, a me i Fask non piacciono proprio, piacciono a Tatiana, quindi chiedetele lei. A me, cioè, a cosa? No, dai, vi prego, no. Fast Animal, Slow Kids qui a Soul Driver? No, perché. Ma non mi volete bene per niente. Santa Fe, che gran pezzo, la mia gioventù che ritorna su di botto. Bravo Leone, bravo Giuliano, mi scrive Christian. Diventerai un bravissimo speaker. Ma guarda, non credo proprio. Ti si vuole bene pure se c'hai sta sfiga di essere juventino. Invece il valore aggiunto, grazie al quale sono qui a Radio Rock, quando Emilio mi convocò, disse: ti prego, sei juventino? Sì, benvenuto a bordo ragazzo, sei il mio campione. E quindi per questo è il valore aggiunto. Buone onde a te e a tutti, Chris. E poi mi manda un cuore bianco celeste, vabbè. Allora, vabbè, va benissimo. Poi ancora sentiamo chi c'è. 3899 106 600. Oggi mi sa che qualcuno si arrabbierà. Vai
1: maestro Giuliano. Sono io. Valentino, buongiorno Valentino.
0: No, io non ho incubi, siete veramente innocui, siete proprio innocui,
1: forza né niente,
0: siete
1: ma
0: piccolini.
1: Era possibile,
0: sì,
1: un Scarecrow di John Cougar Mellencamp?
0: Bello, ma non l'ho già passato
1: a tuo piacimento?
0: Sì,
1: dai,
0: bello,
1: se puoi,
0: bello,
1: mi farebbe un grandissimo piacere.
0: Ma sì,
1: e sempre forza,
0: forza Juve, bravo, bravo, era quello che volevi,
1: dai,
0: dire, bravo Juve,
1: dai,
0: ma che sei diventato napoletano all'improvviso. Comunque i romanisti non sono il mio incubo, ragazzi, cioè siete innocui, siete innocui. Lui è Bruce Springsteen, Devils and Dust.
2: Got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. When I look into your eyes, there's just devils and dust.

anche in questo caso si tratta di un brano, nello specifico la title track di un disco del 2005, Devils and Dust di Springsteen, disco che non fece impazzire sia i fan sia la critica, me compreso, cioè ci sono degli episodi che francamente non mi hanno mai acchiappato più di tanto, però c'è anche un paio, due o tre brani clamorosi, compreso questo Devils and Dust. Qui a Radio Rock bisogna essere anche critici. Io una volta sono stato allontanato da un forum di Springsteen perché l'ho criticato, ho detto ammazza che monnezza sto nuovo album, sto nuovo disco, sto... Vabbè, può capitare. Buon pomeriggio, bellerimissimo, sì, bellerimissimissimo, stra, figherimissimo, sì, sono io, assolutamente. Poi Osire, dacci il nostro Bruce quotidiano, naturalmente Bruce Springsteen, non Bruce Springsteen. Va bene Andrea, grande. 3899-106-600, le vostre proposte, le vostre richieste per quel che riguarda il salviamo, il salvabile, ecco, mettiamola così, ce ne andiamo in pausa.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
0: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
4: E usata? Da 0100.
3: Assistenza e ricambi? Da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
4: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
4: Gruppo 0100.it.
5: Valigia pronta?
6: Sì.
5: Documento preso?
6: Certo.
5: Bagaglio a mano?
6: Eccolo.
5: E il parcheggio?
6: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
7: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno e il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
11: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like
12: that! Radio Rock, tutta un'altra storia.
13: Stai ascoltando
14: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
15: L'ultima mezz'ora della settimana insieme a Giuliano Leone, la sua Soul Driver si apre con i Velvet Revolver, Set Me Free.
16: Radio Rock, back in time.

0: Velvet Revolver qui a Red Rock con Set Me Free, che anticipano l'ultima novità delle nostre due ore insieme per questo venerdì 15 maggio. Arrivata da pochissimo il nuovo singolo dei Last Dinner Party, Big Jug.
1: Brand new music right here. Brand new.

Dog, loro sono il Last Dinner Party, novità che potete votare sul nostro sito radiorock.it. Meno di 20 minuti vi separano da Antipop, la vostra trasmissione preferita in assoluto. Nel frattempo Giuliano Leone con voi fino alle 15. Bello, bello, grazie. Va bene? Sì. Ecco. Ottimo, va bene, Last Dinner Party. C'è chi scrive: buongiorno Giuliano Leone. Album piccolo da salvare sarebbe Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Tu che mi dice di un amici che ho conosciuto napolitano e lui ne ha consigliato una radio che non mi impara e io ho detto che lui deve ascoltare radio. La cosa che fa del ridere è che io ho confuso la radio e cercato per la numero 2 Rai 2 ed era Radio Rai 3 e questa non ha neanche il numero di telefono. Grazie, un messaggio che porterò con me nel cuore per tutto il weekend. Io ho letto così come mi era scritto, molto molto bello. Allora, la settimana scorsa si parlava di Load dei Metallica, in questo caso anche di Reload. È stato molto molto molto criticato, però c'era qualcosa di buono.

0: Metallica, Radio Rock con Unforgiven 2, tratto da quel Reload, anche in questo caso fu aspramente criticato soprattutto dai fan duri e puri dei Metallica. Beh, invece conteneva canzoni che poi sono diventate dei grandi classici come Fuel, come The Memory Remains con Marianne Faithfull, come la stessa Unforgiven 2 che abbiamo appena ascoltato. Proviamo a sentire chi c'è al 3899-106-600 per gli ultimi 10 minuti insieme a Giuliano Leone prima di Antipop. Vai Andrea.
1: Certo, un po' assomiglia a Abbiamo Forgire, ma
0: sì, dove sei?
1: Comunque bella, credo.
0: Assolutamente. Assolutamente bella, sì. C'è anche Unforgiven 3 su Dead Magnetic. Era uscito Rattle and Dumb, che anche in questo caso lasciò molto molto perplessi i fan degli YouTube, ma conteneva questa meraviglia totale. Si chiama Heartland, YouTube a Radio Rock.

0: meraviglia degli YouTube, questa Heartland, tratto da Rattle and Dam 1988, che, come stavo dicendo, quando uscì non entusiasmò i fan, anche se c'è al 3899-106-600 Andrea che scrive: pensa che Rattle and Dam è il mio preferito, anche se ce ne sono almeno 5 più belli. Beh sì, però è quello che me li ha fatti conoscere. Beh, allora sei affezionato più che altro. Il primo CD degli YouTube che mi sono comprato, questioni di età, ma tu sei piccolo, povero piccolo Andrea. Io ricordo che invece il primo disco degli YouTube fu proprio di Unforgettable Fire, che aspettai all'uscita aspettavo proprio l'uscita del disco e avevo 7500 lire da investire, e comprai nell'84 proprio di Unforgettable Fire, che poi è il mio disco preferito degli YouTube. Detto questo, io vi ringrazio e vi saluto, vi do appuntamento a lunedì, augurandovi un buon fine settimana che comincia nel miglior modo possibile grazie ai ragazzacci di Antipop. Non dirò mai più ragazzacci, è la seconda volta che lo dico e me ne vergogno. I ragazzi di Antipop in versione ridotta, credo, c'è Gianni e Pinotto con voi fino alle 18, anche per fare la rima. Vi lascio con un altro brano che di un disco che è stato veramente veramente vessato tuttora. Parlo di Guns N' Roses. Grazie a tutti, vi voglio bene, a lunedì, buon weekend, ciao.
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: hai Fispandastic con grande panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. grupporosati.it.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
10: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
11: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
12: Hai 5 secondi?
13: Beh, dipende.
12: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la Fiera dell'Auto.
13: Ok, ti do altri 5 secondi.
12: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
13: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
14: Romana Auto.
12: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la Fiera dell'Auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
15: Sei su Radio Rock.
16: Get ready to...
15: Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno...

0: pomeriggio, popolo di Radio Rock, buon venerdì, ultimo appuntamento della settimana, inizia quindi il weekend, buon pomeriggio soprattutto a Giampiero Giuli.
1: Ciao Emanuele, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio alla buonanima di Valerio Cesare, alla buonanima della cassettiera,
0: stanno bene, cioè non è che
1: questo
0: è
1: una buonanima. Questo lo dici tu perché
0: forse sai cose che io non so.
1: Beh, questo continui ad asserire situazioni che noi non sappiamo quanto siano vere, quanto loro siano, però lo sai, no, che il mondo della radio è un mondo bislacco, quindi
0: dinamico.
1: Tutto sommato dinamico, quindi magari uno può dire una cosa, poi se la rimangia fa come gli pare.
0: Senti, quanto sei contento da 1 a 10 che oggi è venerdì?
1: Molto contento, molto felice soprattutto di arrivare diciamo vivo a questo weekend, perché
0: è importante,
1: è importante, è importante.
0: Amori miei, buon pomeriggio a te amore nostro.
1: E là,
0: siamo subito carichi perché è il venerdì, il fine settimana ci attende. Beh, magari non faremo niente di che.
1: No.
0: Però vabbè, lasciamo credere.
1: Stasera Emanuele si ubriaca, è incredibile.
0: Sì. Sul divano.
1: Assolutamente. C'è il Back in Time, i Clash con The Guns of Brixton. Radio Rock. Back in Time.

0: The Guns of Bricks, Sonic Clash, da quel gran disco che era London Calling 1979, l'ho voluto dire in
1: quanto
0: inglese.
1: Quanto sei bravo!
0: Ma soprattutto perché volevo fare un tributo ai Smashing Pumpkins, hai capito?
1: Cioè. Ah, 1979!
0: Hai capito, d'accordo? Va bene,
1: d'accordo!
0: Senti, cominciamo sì. con le nostre rubriche, la nostra simpatia, il nostro faldone. Abbiamo ci ha prestato Valerio la cassettiera solo per dire questo.
2: Il complimento in rima quotidiano per Leone Giuliano.
0: Ale, vediamo.
1: Voce spigliata,
0: vedi com'è
1: oggi,
0: spigliata quando non c'è Valerio.
1: Senti, allora, oggi iniziamo con il con la rima. Scusate, Giuliano è tra sacro e profano. Che però poi mi diventa Giuliano sacrofano.
0: E Giuliano è di sacrofano,
1: sì,
0: mi stai dicendo.
1: Sì, è anche di sacrofano. Lo metto io così, anche il sacrofano.
0: Beh, perché comunque sia, io a questo punto lo farei in qualche modo anche sindaco di questa città, probabilmente.
1: Di Sacrofano?
0: Eh beh, sì, Sacrofano dove sta poi? Non...
1: Ci sarà un sindaco a Sacrofano?
0: Vediamo, Sacrofano.
1: Cerchiamo approfondimenti su Sacrofano, se
0: ah, Sacrofano,
1: conosce.
0: Comune italiano, ah, il parco regionale di Veio... 7500 anime, ah, sta nel Lazio.
1: Beh, sì, vedi. Il Parco Nazionale di Veio.
0: Ma che ne so,
1: qui, no.
0: Che ne so. Ci sono mai stato, non ci sono mai stato. Senti, c'è la novità, tra poco i vostri messaggi, perché già arrivano al 3899 106 e 600, prima la nuova dei Rolling Stones.
3: Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su Radio Rock.

0: 15:15 di questo venerdì 15 maggio, l'ho detto tre volte 15, quindi non so se magari ce lo vogliamo giocare nella ruota di Sacrofano in qualche modo.
1: Ah, perché c'è
0: assolutamente l'otto,
1: la ruota di Sacrofano, non lo sapevo.
0: Sì, l'otto c'è proprio Sacrofano. Comunque ci mandate note audio 3899 106 100, sentiamo cosa ci dite.
2: Giuliano, ma di dove sei? Sacrofano sta alle porte di Roma, sì. E fanno la sagra del cinghiale. Come caspita è possibile che non lo conosci? No, Giuliano, non ci posso credere, dai.
0: Ma non è Giuliano.
2: Non sei romano, sei di...
0: Non è romano.
2: Dillo.
1: È rimasto forse qualche ora fa, non lo so.
0: Allora, Giuliano sta già praticamente festeggiando il weekend da...
1: Ah, tra l'altro il sindaco...
0: Almeno una ventina di minuti.
1: Il sindaco di Sacrofano è Patrizia Nicolini, quindi adesso salutiamo anche la signora Nicolini, sindaco di Sacrofano.
0: Va bene, senti, dai, andiamo avanti con la musica.
1: Abbiamo preparato anche oggi una puntata ricca, scoppiettante, di rubriche, di notizie.
0: Sì?
1: Abbiamo la rubrica oggi, ce l'ho con...
0: Ah, è vero,
1: ne parleremo in un secondo momento, perché insomma è una roba che ci preme. Abbiamo segnato le cose che più ci danno fastidio.

0: Punk Rock Loser, loro sono i Viagra Boys qui su Radio Rock 15:20. Allora Emanuele, sì. Emanuele, cosa faremo? Di che cosa vogliamo parlare? Dai, iniziamo, allora, iniziamo a sciorinare un po' quello che è
1: con la rubrica ce l'ho con insomma, una mezz'oretta, forse più, forse meno, dipende quanto ci va, di polemica pura, quindi ci...
0: Questo possiamo chiamarla,
1: è il rumore della polemica.
0: Io
1: pure.
0: Che il cellocon, che è comunque bello, però io lo chiamerei la rubrica.
2: Hai rotto il cazzo.
0: Ah, proprio così, direttamente. La rubrica che si chiama.
1: Hai rotto il cazzo. Ma sai che bello? Guarda, lo scrivo. Hai rotto
0: allora. Il cazzo.
1: Come funziona questa rubrica?
0: Vai, funziona?
1: Ognuno di noi, ovviamente, vale anche per gli ascoltatori.
0: Si può sfogare.
1: Si può sfogare. Deve raccontare radiofonicamente. Quindi evitiamo improperi, evitiamo imprecazioni, evitiamo troppe parolacce.
0: Vediamo
1: come te pare. Qualcosa che vi dà fastidio. Ci raccontate, mi dà fastidio questa cosa. Oggi mi sono arrabbiato per questo, questo e quest'altro. Uno sfogatoio, mettiamola così. Hai rotto il cazzo. Possiamo iniziare noi? Vogliamo iniziare noi?
2: Hai rotto il cazzo.
0: No, perché hai rotto il cazzo.
1: Hai rotto il cazzo. Iniziamo dopo la canzone.
0: Iniziamo
1: allora.
0: Dopo la canzone, quindi 3899-106-600 sfogatoio. Quest'oggi con la nuova rubrica di Antipop.
2: Hai rotto il cazzo.
0: Esattamente.
1: Cosa vi fa ingazzare?

0: Chip Trick con Surrender qui su Radio Rock 15:25. Vi abbiamo fatto una domanda e mi farebbe molto piacere che Emanuele Forte rifacesse a tutti quanti.
1: Si parla della nuova rubrica, trattiamo la nuova rubrica di Antipop.
2: Hai rotto il cazzo.
1: Esattamente, questo è il titolo di questa nuova rubrica: tutto ciò che vi fa incazzare, tutto ciò che vi fa arrabbiare, cosa non vi va, cosa vi va bene. Insomma, è uno sfogatorio, un momento in cui ognuno può sfogare. Noi iniziamo con...
0: Ma noi non possiamo censurare un po'...
1: Allora dobbiamo un po' edulcorare, ragazzi, siamo sempre in radio,
0: è i nomi, le cose, però delle figure possono dar fastidio.
1: Allora, iniziamo noi con, non so se avete presente questi che
0: inizia Emanuele Forti, io ci voglio ancora pensare.
1: Ah no, io forse mi ricollego, questa cosa,
0: non è vero, ma io non voglio condividere nulla.
1: Abbiamo detto adesso fuori onda che...
0: Allora è condivisa.
1: Va bene, sì. Il pensiero di Giambiero. Quelli che mangiano in macchina, non so se avete notato, siamo sempre più bombardati da sti video su Instagram e TikTok, sì, un po' ovunque, di persone che vanno al fast food, prendono la roba e mangiano in macchina, si mettono i guanti e cominciano a intingere sti panini in ogni salsa e mangiano.
0: Louis Vuitton.
1: Ma che cazzo mangiate in macchina? Perché dovete mangiare in macchina?
0: Perché devono fare i video, devono fare...
1: Ma fallo al tavolo, fallo, che mangi in macchina? Ma che ne frega?
0: Allora,
1: su,
0: io
1: dai.
0: Però voglio aggiungere una cosa, a me danno fastidio sia quelli che mangiano in macchina per fare i reel, però soprattutto, a maggior ragione, quelli che mangiano in macchina facendo i reel, ma che quando assaggiano il prodotto si chiudono gli occhi.
1: Ma che
0: cazzo
1: ti
0: chiudi gli occhi?
1: Apri quegli occhi.
0: È come quelli, questa è la cosa, dice: ah, quando parcheggio abbasso la radio,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: è
1: sì,
0: più
1: sì.
0: La stessa cosa, ma perché devi abbassare?
1: Ma lì magari può essere un riflesso incondizionato, devi concentrare, però quello effettivamente non ha proprio senso. Un'altra cosa sempre di video,
0: vai,
1: e cibo, sono questi che devono provare 12 porzioni di patatine con sopra ogni salsa diversa. Ma perché devi mangiare così tanto? Ma che cosa ti
0: vabbè, però non te prende solo quelli che mangiano, no,
1: adesso stanno sulle palle quelli che mangiano.
0: Ah, ho capito.
1: Poi dopo le 15:30 le stanno sulle palle anche,
0: vabbè,
1: gli altri.
0: Tra poco passiamo anche i vostri messaggi, le vostre note audio 3899 106 600, i Rage Against the Machine e poi c'è la pub

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: ultima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
1: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
6: Sabato 23 maggio, dalle ore 20 alle 2, torna la Notte dei Musei. L'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
8: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
8: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
8: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: Valentino Auto mobili.it.
9: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea, da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
10: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza, dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
11: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
12: Radio Rock,
11: tutta un'altra storia.
13: Questo è
14: Antipop,
11: la trasmissione che è peggio possibile. On Radio
15: Rock. Seconda mezz'ora di Antipop per questo venerdì 15 maggio e cominciamo con i Dire Straits, proprio quelli di Lady Rock.

0: Dire Straits qui su Radio Rock, 15:40 venerdì 15 maggio. State ascoltando Antipop quest'oggi in formazione incredibilmente ridotta, ovvero Giampiero ed Emanuele, orfani della cassettiera di Emanuele Forte, di questo, di quell'altro, no, però
1: questo.
0: E di Valerio Cesari, vabbè, perché
1: siete, sì, è come te lo
0: sanno tutti, siete la stessa persona.
1: Va bene, va bene.
0: Vabbè, comunque, senti, io vi devo ricordare che Radio Rock è in TV, la tua radio preferita. La ascolti e la guardi come? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, vai

0: Still around, loro sono i Frico, cioè tipo frigo però con la K.
1: Il frico non è tipo anche un piatto.
0: Era un gelato,
1: tipico.
0: Credo sia, fosse un gelato, tipo come si chiama, l'algida, tipo no, da altre parti.
1: Eccolo qua,
0: frisco,
1: trovato, il Frico è un piatto friulano, a base di formaggio di varie stagionature, accompagnato nella sua versione morbida da patate e cipolla.
0: Però loro vengono dall'Illinois.
1: No, frigo con la C, cioè non con la K.
0: Loro questi vengono.
1: Loro prendono spunto però da questo piatto tipico friulano, sicuramente. Senti, non parliamo però di cucina.
0: Aspetta, però, perché volevo dire una cosa sui Frico: che se il 26 luglio vi trovate in quel di Yuzawa in Giappone, suoneranno proprio lì. Quindi...
1: Molto importante, grazie per averlo ricordato. Però non parliamo né di musica né di cibo.
0: No,
1: stiamo parlando di cose che vi fanno arrabbiare per la nuova rubrica che non ricordo il titolo. Com'era?
2: Hai rotto il cazzo.
1: Questo
0: proprio
1: è il titolo,
0: lei,
1: grazie.
0: Roberto.
1: La nuova rubrica. Quindi, noi abbiamo detto, abbiamo iniziato con quello che ci dà fastidio, quelli che mangiano in macchina, quelli che mangiano per assaporare, chiudono gli occhi, anche quelli che fanno troppo rumore quando mangiano, ci fanno arrabbiare. E poi arriva Marco invece con un messaggio un po' più serio, sentite qua. Odio tutti, mi sta sul cavolo questa società frenetica e consumista del cavolo. Vorrei andare a vivere in mezzo al nulla, lontano, tipo la Patagonia, l'isola Azzorra o qualcosa nel Pacifico, che è

0: piano di arcipelaghi e costruire una piccola comunità con persone tranquille. Invece rimane solo una fantasia, amici e famiglia non vogliono nemmeno spostarsi da questa città del cavolo, ti dicono ma che sei matto, e poi i collegamenti, il lavoro, la scuola eccetera, tutto vero ma sti cavoli, in quel modo, in qualche modo si fa.
1: Insomma,
0: questo,
1: Marco,
0: è il pensiero.
1: Bisognerebbe avere la forza, diciamo, in qualche modo di prendere, lasciare tutto,
0: sì,
1: e andare lontano da qua. Effettivamente io sono d'accordo con lui.
0: Beh sì, però puoi anche farlo te. A un certo punto dici non ce la faccio più, molli tutto e tutti e parti e te ne vai. Non è che devi essere per forza con qualcuno.
1: Ciao Valerio, ci mancherai.
0: Chi ce lo scrive?
1: Loris, hai ragione.
0: Ma no, ma che ci mancherà? Ma sta bene.
1: Però purtroppo, ragazzi.
0: Torna. Ciao Antipoppi, a me hanno rotto gli incapaci alla guida e i dossi. Lui ce l'ha sia con chi non sa guidare che con i dossi.
1: Ma perché i dossi rompono le palle, dai, io adesso lo voglio dire, però servono, ragazzi.
0: A volte servono.
1: No, io posso dire una cosa, a me ultimamente mi sta sul cazzo, ma tantissimo. Cazzo?
2: Hai rotto il cazzo.
1: Non posso dire sul pene, insomma.
0: Ho capito paparazzo, però non...
1: No, te capisci, che quella è la canzone, quella paparazzi, incredibilmente.
0: Sì, dedicata al
1: Lady Gaga, sì, Lady sì, Gaga. Senti, no, a me stanno sul cavolo adesso, così non mi interrompi. Quelli hai visto quando tu magari anche su una via magari vai un po' più veloce, oramai dei 30 km, oramai a Roma sta diventando il limite, no? E tu vedi quelle persone che magari vai a 40, no? Magari stai andando leggerissimamente più veloce e tu vedi quella persona che ti fa così con la mano, tipo vai piano, e tu dici ma perché devo prendere sto vaffanculo
0: forza? È vero.
1: Cioè, a me quella è una cosa che mi fa perdere la testa, cioè infatti ogni volta... se me lo fate, cioè se vedete un Aigo bianca e gli fate così e vi beccate un baffo,
0: è Giambiero.
1: Quello
0: sai,
1: sono io,
0: un'altra pratica secondo me un po' fastidiosa è quella di ergersi necessariamente a, che ne so, a autorità. Come dire, vai piano che qui è... Ma fatela affari tuoi, ma chi te sta di niente? Tra l'altro
1: a me non c'è un cartello.
0: Sto andando poco più veloce. Gli spioni, questi che devono comunque in qualche modo assurgere a superiori moralmente. Ecco, questa è una cosa, una pratica un po' fastidiosa.
1: Vabbè, fateci vedere ancora quelle sono le cose che vi vanno in cavolo. Tanto voglio dire, è un tema talmente ampio che
0: è sfogatoio.

0: Kiss.
1: Prince con Kiss, qui su Radio Rock 15:52 di questo venerdì 15 maggio. Stiamo parlando insieme a voi delle cose che vi fanno incavolare, arrabbiare o per dirla in maniera papale papale.
2: Hai rotto il cazzo.
1: Eccoci qua.
3: Che è il titolo, pensato un po', di questa splendida rubrica da psicoterapeuta. Odio i genitori della maggior parte dei miei pazienti, soprattutto le mamme delle pazienti, ce lo scrive la nostra psicoterapeuta.
1: Allora rimpinguiamo.
2: Hai rotto il cazzo.
3: Ah, questo è il suo pensiero. Buon pomeriggio. Un mio ex collega che si era trasferito in un paesino sperduto nelle campagne emiliane a trovare la pace è scappato a gambe levate perché gli mancavano le sirene della polizia di notte a Torpignattara, zona qui di Roma Est.
1: Questo aprirebbe un altro argomento, perché poi chiaramente quando poi tu, ognuno di noi magari mira alla tranquillità e tutto quanto, però sai, essendo, mi viene da dire, adesso userò una frase da Piero Pelù, essendo animali di città,
3: bella, finisce il regà,
1: animali di città, chiaramente non è proprio facile poi abituarsi, incredibilmente. Vabbè, comunque dai, qualche nota audio.
3: Sì, sentiamo. Vai.
4: Ciao Rockers, a me quello che mi fa incazzare è fondamentalmente mettere in mezzo tutto quello che tu fai con il social e a me di quello che tu fai. Non me ne frega un cazzo.
1: Guarda,
4: basta.
1: Bravissimo. Allora, di questa cosa ne parlavamo proprio ieri, fuori onda, io e Emanuele, da qua che probabilmente ci è venuto anche un po' l'idea di parlare di questo oggi, perché proprio dicevamo, ma me no, ma de Francesca X, ma che me frega, cioè nel senso, io me la vivo pure un po' male questa cosa dei social, devo essere sincero.
3: Sì, serie, anche perché facciamo lo stesso utilizzo dei social, cioè nullo praticamente.
1: Io anche, sai, a volte vedere, però andare a vedere le storie delle persone, mi sembra quasi che io gli sto, cioè me voglio fare gli affari della gente, a me se c'è proprio una cosa di cui non me ne frega un cazzo è farmi
3: gli affari della gente,
1: proprio io voglio stare tranquillo con gli affari miei. Comunque, ancora tante note audio, andremo avanti anche troppo prima.
3: No, guarda, sul discorso pro social è importante, perché non sono nati per questo motivo i social. Ricordi, Facebook nasce per rincontrare gli amici, poi diventa altro, Instagram diventa ancora
1: una
3: altro.
1: Una volta che te ci sei beccato, bisogna mangiare la prima pizza, è finita.
3: Perfetto,
1: anche
3: è
1: perché
3: finito.
1: Fidati che se non li vedi da 10-15 anni un motivo c'è.
3: In un mondo che comunque cerca di proteggere, no, la privacy attraverso il consenso, attraverso tutta una serie di cose e comunque che uno deve tutelare, dall'altra parte c'è un mondo che parallelamente dice, guarda, questo so io, faccio il cazzo che mi pare, lo metto sui social, proprio mi lamento perché sono troppo visto.
1: Ma ti lamenti, ma che ti lamenti?

Sì, con Playball qui su Radio Rock, ma noi andiamo avanti con la musica. Loro sono i Green Day con Hitchin' a Ride e poi continuiamo a leggere i vostri messaggi.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon. Tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
2: Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Roma. La prima edizione del grande omaggio alla musica di Manchester e alla cultura inglese arriva nella capitale. Una serata tra suoni, stile e atmosfere che hanno cambiato la storia del Brit Rock, con stand dedicati a libri, dischi, abbigliamento e vintage e ospiti speciali. Sul palco, High Flying Band, il più storico tributo agli Oasis, Panta nel loro ultimo concerto. In apertura, Francesco Arpino. A seguire, DJ set di Fabio D'Antonio, Oasis Fans Club. Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Viale dell'Oceano Atlantico 271D, Roma.
3: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
4: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
3: Dove?
4: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
3: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
4: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
5: Groenlandia,
6: Sky Italia,
5: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
6: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
5: solo al cinema dal 21 maggio.
6: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
5: Francesco Totti,
6: Carlo Verdone,
5: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
10: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
11: Lo voglio.
10: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
12: Lo prometto.
10: Vi dichiaro uniti per sempre.
13: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
14: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
15: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
16: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
15: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
16: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
15: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
16: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
15: Valentino Auto mobili.it.
17: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
18: Radio Rock,
17: tutta un'altra storia.

0: Antipop. Antipop. Antipop.
1: La trasmissione che peggio è impossibile.
2: On Radio Rock.
3: Seconda ora.

0: Nickelback con Animals, qui su Radio Rock, 16:10, venerdì 15 maggio. State ascoltando Antipop, ma questo credo che lo sappiate già, perché sennò
1: Non lo so, non è così scontato, fai bene a ripeterlo. Però poi arriva questo messaggio che mi fa dire forse ha ragione Giambie. Ciao Giambie, buon weekend, mi mancherete. Mi fai incavolare che voi finite alle 18:00. Vorrei che faceste altre 3 ore, Antipop i migliori. Ciao Giambie, questo
2: ovviamente del Marione dobbiamo fare.
1: Sì, per questo l'ho aggiunto io, non è vero, non dice queste cose, dice fate schifo, fate cagare, a me fa incazzare Antipop.
0: Hai ragione, hai ragione.
1: Più o meno è quello.
0: Hai
1: che,
0: ragione.
1: Che arriva. No, senti, abbiamo altre cose.
0: Sì,
1: che ti fanno arrabbiare.
0: No, io stavo chiesto a ChatGPT, perché oramai, insomma, lo sappiamo che se non si parla con intelligenza artificiale, non sa nessuno nel 2026. Allora
1: bravo, dillo.
0: Ma secondo te mi elenchi un po' di cose fastidiose, magari qualcuno ci si può ritrovare, oppure no? Vabbè, la prima cosa è chi mastica a bocca aperta o rumorosamente, però qua mi deve un po' rodere il chiccherone pure a me. Cioè, nel senso, se a me mi rode e tu mi mastichi a bocca aperta, mi può dare fastidio. Però se io sono in un mood tranquillo, magari può non darmi fastidio.
1: Ok, però non ti capita magari di notare che il commensale fa un rumore particolare quando mangia, che ne so, la minestra o la carne o le cose.
0: Sì.
1: O quello, o che sentiamo il masticare molto forte, che adesso tu ti concentri su quello e non senti nient'altro che quello.
2: Ah, quello è vero. Quello.
1: Quindi ti dà veramente tanto, tanto fastidio. E questa è una delle cose. Poi c'è
0: le videochiamate, o comunque sia le chiamate in luoghi pubblici, senza auricolari. Ecco, questo, ma soprattutto sai dove? Sui mezzi pubblici, cioè che ne so.
1: Cioè,
0: a periodo che io prendevo il trenino, no? E mi ricordo che c'erano le persone, io ogni tanto pensavo e me ne andavo, ma perché non volevo discutere. Poi tanti treni comunque, soprattutto la tratta, insomma, quella Ostiense, Tiburtina, Parco Lonardo, insomma quello che era a Fiumicino, per intenderci. Però male spazio lo trovi, quindi ti vuoi un pochettino adattare. Però io mi ricordo, mi dava un fastidio, cioè proprio la persona che ti stava accanto a sentire la musica, perché poi questa è una cosa un po' dei giovani soprattutto, cioè che mettono il telefono con l'altoparlante,
1: con la cassa Bluetooth,
0: mettete gli auricolari. Cioè io mi ricordo che quando ero ragazzo stavo in metro, magari mi rompevano le palle anche se c'avevo gli auricolari alti.
1: Sì.
0: Mi ricordo che
1: si sentiva.
0: Io mi ricordo un signore norte mi ha fatto due palle così.
1: Vabbè, quello però perché t'aveva puntato, dai, non c'era.
0: Quello
1: non
0: può
1: penso.
0: Essere. Quello
1: sai
0: può
1: un'altra
0: essere.
1: Cosa, sempre in merito al telefono, sono le persone che ti chiamano. Ti chiamano all'improvviso. Cioè, quando magari come potresti scrivermi, no? Dici, guarda, oh, senti, tra 5 minuti ti chiamo, visto che oramai il modo anche di comunicare attraverso il telefono è cambiato. Mi chiami, magari io c'ho da fare, quindi devo attaccare, devo dirti, guarda, non posso, sentiamoci fra 10 minuti.
0: Sì.
1: Quella cosa è fastidiosa, molto fastidiosa.
0: Però sei intollerante.
1: Sì, no, ma questo l'ho sempre.
0: No, vabbè, però l'importante è che tu ne prenda.
1: No, no, no.

0: Beauty Punching the Flowers qui su Radio Rock, molto bella la nuova canzone dei Dead Cat for Cutie, un gruppo che a me piaceva qualche anno fa, poi me lo sono un po' perso di vista, non me ne fregherà un cavolo, però
1: no, no, ci interessa, interessa,
0: interessa
1: quando parli di musica, prendiamo dalle tue labbra. Più che altro Punching the Flowers, cioè lui ce l'ha con loro, ce l'hanno con i fiori evidentemente.
0: Vabbè,
1: cioè,
0: ho capito, magari vogliono dare il calcio ai fiori, però noi stiamo parlando proprio di quello, di quello è vista sul cazzo, e chiaramente
1: era quello il collegamento.
0: Emanuele, però non mi devi interrompere, se no, vedi che succede, vedi cosa succede, poi mi costringi a dover intervenire e a fare da solo la trasmissione.
1: Però se tu interrompi me, io posso interrompere te.
0: Io non devo essere mai interrotto, gradirei appunto
1: che
0: rispettassi un po' le gerarchie che abbiamo creato qui a Radio Rock.
1: Posso leggere dei messaggi?
0: Pop, devi leggere.
1: Oh, perfetto. Un mio collega maledetto sgranocchia mentre lavora, che sembra i calcinacci che cadono nel tubo di secchi gialli. Quindi praticamente il rumore dei calcinacci
0: però,
1: quando sgranocchia.
0: Però scusa, qua torni però anche al discorso mio, perché io dicevo prima, no, che ti dà fastidio soprattutto quando sei in certe situazioni, cioè se tu stai al lavoro e il tuo collega accanto fa e ti dà molto più fastidio, e magari se stai a casa, ne so, c'è un amico che sta a mangiare
1: e lo so, però se sei a casa o sei al ristorante
0: e meno, giusto, quello sono d'accordo.
1: No,
0: quello senso, volevi dire, no?
1: No, dice che mai ti può dare comunque fastidio, perché dovrei picchiare una persona al ristorante? Vabbè, sono io intollerante.
0: Cose,
1: no, sei te un po' intollerante, mi sembra eccessivo. Mi sta sul cavolo chi usa gli anglofonismi in ogni conversazione, che siano pubblicità o chiacchierate, qualunque cosa. Se c'è una parola, una locuzione in inglese, chiudo o mando a quel paese. Il telefono non rispondo mai. Se mi va, richiamo io poi, me ne frego. Sono libero da queste puttanate. Per fortuna non vi ascolto mai. Oggi è un caso. Mauro, ciao.
0: Mauro, bello. Devi prendere un po' il pedigree di Antipop.
1: Guarda, il messaggio,
0: di più, mi
1: il messaggio è tipico di Antipop. Quindi, che tu ci ascolti o meno, oramai sei uno di noi. Mi dispiace.
0: Poi non ci mandare questi messaggi. Non è che sia Achille Lauro, cioè...
1: Solo Conti, Cillario e Lollo. Vabbè, non capisci in cazzo. Mi dispiace.
0: No, infatti, guarda, mi dispiace, niente, te lo volevi proprio.
1: È evidente. È così.

0: Portugal The Man con Filizilli, Portugal The Man, la band naturalmente qui su Radio Rock, 16:20 di questo venerdì 15 maggio. Allora Emanuele, abbiamo ancora qualche messaggio?
1: Ancora qualche messaggio da Ivan,
0: cambieremo
1: perché se cambiamo noi tutto il mondo può cambiare. Posso dire che a me dà un po' fastidio, non tanto, il o la collega che la molla quando sei in due sul PC della risonanza magnetica e quindi vicini con le sedie. Quindi vabbè, lui ha dei colleghi o delle colleghe scorregioni, questo mi sembra.
0: Vabbè, ma
1: mi sembra
0: è una fortuna questa.
1: Come la fortuna? Cioè, avere dei colleghi scorregioni può essere una fortuna.
0: Io la interpreto così. Poi
1: finisce nel recap. Scusa,
0: ognuno fa quello che vuole, eh?
2: Oh, Antipoppi, buonasera.
0: Buonasera,
2: Manuè.
0: Diglielo.
2: Giampiero è come il Cavaliere Nero.
0: Non gli devi?
2: Quindi mi interrompe.
0: Bravo, attenzione.
1: Manuele,
0: punti di vista, però il pubblico.
1: Io Giampiero come il Cavaliere Nero, cioè.
0: Assolutamente. Vabbè, andiamo avanti con i Powerman 5.

0: 1999 per i Powerman 5, perché Powerman 5000 effettivamente sembra un po' più,
1: sembra anche tipo un medicinale, no? Sai, no, un integratore. Prendi un Powerman 5000.
0: Sì, qualcosa del genere, qualcosa per pulire.
1: No, per pulire tipo sì, l'idropulitrice Powerman 5000.
0: Quello dico.
1: Però anche tipo un integratore prima di allenarti, no?
0: Prendi la fa come te pare. Allora,
1: vabbè, sembra quello che dici te e c'ha ragione te.
0: Sì, ho ragione io.
1: Per essere romanisti siete simpatici. Peter.
0: Grazie Peter. Perché comunque sia la simpatia è nelle orecchie di chi ascolta.
1: Bravo, quindi vuol dire che tu sei simpatico, Peter. Non siamo noi.
0: Sei molto simpatico. Va bene, dai, senti, noi tra poco cambiamo argomento perché ci siamo rotti le scatole. Qualcuno di voi si è rotto le scatole e ce l'avete manifestato con molta educazione. Purtroppo non possiamo leggervi in diretta, però vi vogliamo bene. Tutto quello che ci avete detto noi lo restituiamo a voi, assolutamente, senza pace finale, incredibile.
1: È bello così. È
0: bello così, dai.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Modifiche alla rete ATAC nell'area di Via Casilina a partire dal 15 giugno. Con la definitiva dismissione della vecchia ferrovia Termini Centocelle, l'attivazione della tratta della metro C San Giovanni Colosseo e la futura apertura della stazione ferroviaria del Pigneto, i bus si adegueranno alle nuove esigenze. Il nuovo piano prevede l'introduzione di due linee 104 e 105L e il potenziamento del 105 e del 409. Domani alle 17.30 al Parco Schuster a San Paolo torna Il Canile Va in Città, l'evento di Roma Capitale per promuovere le adozioni responsabili degli animali nelle strutture comunali. Saranno 30 i cani a sfilare provenienti dai centri di Muratella e di Ponte Marconi e dalle strutture convenzionate di Valle Grande e di Mente Naturale. Sabato e domenica al Roseto Comunale torna il Premio Roma, il concorso internazionale per nuove varietà di rose. Info su comune.roma.it.
0: Grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
2: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
2: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
2: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
3: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
4: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100!
5: E usata? Da 0100!
4: Assistenza e ricambi? Da 0100!
5: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100!
4: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100!
5: 0100! Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma!
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze!
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus!
4: 0100! Da 30 anni sulla strada del futuro!
5: Gruppo 0100.it.
6: Gut Feeling in concerto giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio, Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30, via dei Volsci 126B, Roma.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
9: Romana Auto.
7: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
10: Ventiquattro ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: everybody, welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile.
4: On Radio Rock.
5: Quarta mezz'ora per questo venerdì 15 maggio, sono le 16.36 e state ascoltando incredibilmente Antipop anche quest'oggi e cominciamo con il classico, ovvero i Perfect Circle con Judith.

0: Buongiorno, allora sono gli Europe, il grandissimo ritorno degli Europe direttamente dalla Svezia, caro mio Emanuele Forte.
1: Eccoli.
0: Ci tenevo a dirlo perché tu sai, Danimarca, Svezia, c'è questo amore odio, cioè sono molto vicini, però non
1: conflittuale.
0: Molto conflittuale, molto conflittuale. Allora comincerei con le ricorrenze 15 maggio da Brianino a Lateralus dei Tool. Quindi praticamente abbiamo già spoilerato almeno
1: ricorrenze spoilerate.
0: Una giornata di visionari e rivoluzioni sonore, compleanni di pionieri assoluti e vabbè, e gli addigli altrettanto assoluti, così se no li spoileriamo tutti. Emanuele, come possiamo fare? Dimmi tu.
1: No, e dobbiamo spoilerare il giusto, qualcosa si può dire, qualcosa no.
0: Senti, io tra i vari compleanni quest'oggi, beh, io vorrei cominciare, ma adesso tu mi direi vabbè, ma che non è prettamente rock.
1: Vabbè, comunque anche il concetto di rock sappiamo essere abbastanza variegato, no? Cioè, nel senso, è ampio, non è che il rock è solo un tipo di musica, è anche un po' l'attitudine.
0: Ma però in realtà avevo voglia di ascoltare questa canzone, perché oggi è il compleanno di Mike Oldfield, che nasce a Reading, compositore polistrumentista, primo album con la Virgin Records, pensa un po', di Richard Branson, che non è Richard Branson,
1: un'altra persona, cioè.
0: Usato dai Friedkin per l'esorcista, quindi anche là è incredibile, vende oltre 17 milioni di copie.
1: Romano e romanista.
0: Ed è romano e romanista, dall'altro. Io sempre mai capita questa cosa di The Moonlight Shadow, che non è cantata da lui, ma evidentemente, forse la voce di Emanuele Forte era più bella.

0: Il nostro omaggio a Mike Oldfield quest'oggi, Moonlight Shadow, 16:48, ripeto, venerdì 15 maggio, state ascoltando NT-Pop quest'oggi in formazione deficitaria, quanto manca a Valerio Cesari, ma mannaggia, chissà quanto ancora mancherà.
1: Lunedì torna, eh?
0: Quando?
1: Lunedì. Ma come va? Cioè, c'è scritto, torna lunedì.
0: Chi l'ha detto?
1: Valerio l'ha detto.
0: Vabbè, senti, andiamo avanti con le ricorrenze, vabbè. Apriamo il faldone eventi e curiosità, perché c'è una curiosità, un evento, insomma, catalogatelo voi come vi pare.
1: O evento o curiosità.
0: Parliamo del chitarrista, quello dei Manic Street Preachers, ovvero Richie Edwards, scomparso o dichiarato scomparso, insomma, nel 95, perché proprio lui veramente non si sa se sia morto, che fine ha fatto, ma è una storia,
1: è
0: insomma, che si conosce, è proprio sparito. E nel 91, quest'oggi, si incide For Real sul braccio. Cosa succede? Che dopo il concerto, appunto, dei Manic Street Preachers al Norwich Air Center, il chitarrista Rich Edwards si incide la scritta For Real sul braccio con una lametta durante un'intervista a Steve Lamack dell'NME, quindi lui stava proprio lì,
1: sì,
0: col taglierino,
1: stava lì,
0: gesto iconico
1: impegnato
0: del rock alternativo, e poi scomparirà il primo febbraio del 95. Sarà dichiarato scomparso, perché poi in realtà non si sa che fine abbia fatto. Detto ciò, lui partecipò però ai primi dei dischi della suddetta band. Io volevo riproporvi questa Motorcycle Emptiness, che mi piaceva moltissimo. Ce la sentiamo, vedremo qua ancora qualche altra ricorrenza e poi il giudizio di Emanuele,
1: sì, il recappone
0: addirittura, insomma, che ci
1: dopo.

0: del Signore degli Anelli. Loro sono unni.
1: Grazie a tutti per essere arrivati con così poco preavviso.
2: Dovere re Regagin!
1: Mazzo, tutti all'unisono! Riprovate un po'!
2: E cosa dovremmo dire?
1: Bellissimo! Bravissimi proprio!
2: Grazie!
1: Arca! Vabbè, era così per dire. Bene, ho convocato codesto consiglio segreto perché devo svelarvi un segreto.
3: Non ne sapevo nulla, mio re.
1: E per questo si chiama concilio segreto. Manca la pippa.
3: Le manca la pippa?
1: Beh, non è che ho avuto molto tempo. Intendevi... Guardie, presto, trovate la pippa!
4: Nel frattempo, nella sala del trono di Vipere, il malevolo Sepperned si sta a levare le caccole dal naso.
5: Allora, ho riunito il consiglio segreto perché una nuova minaccia incombe su di noi.
6: Rimugnante Sepperned, ma è proprio necessario scaccolarsi.
5: Ah! Faccio come mi pare.
6: Sì, ma almeno non si pulisca su di me.
5: Oh, guarda che sta fare la caccola.
6: Quindi non mi devo ammazzare.
5: Non ci avevo pensato. Sì, vabbè, dai, ammazzate.
6: Ah, mi ammazzo.
5: Va bene, dai, andiamo avanti. Devo svelarvi un segreto. Oh, fate una reazione, che ne so, no. Ho detto che devo svelarvi un segreto. Niente. Almeno fate finta di interessarvi a qualcosa!
7: Parcheggiatore abusivo Sepperned, non c'è nessuno a parte me, lei e il morto.
5: Ah, e come mai?
7: Essendo segreto, nessuno era a conoscenza di questo concilio.
5: Ho capito, ma che facevo? Lo dicevo? Altrimenti sarebbe stato segreto! E tu come hai fatto a saperlo?
7: Passavo qui per caso e l'ho vista qui da solo, col morto.
5: E allora ti dico questo segreto! Fortunatissimo sei stato! Il mio erede al trono non è Sorcus, mio figlio! Ma velmi la pippa!
8: Cosa?
5: Oh, ma fatto via un colpo! Andato cazzo sei uscito!
4: Unno per tutti, tutti per unni!

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero, da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
1: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
10: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Gruppo Rosati.it.
11: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
12: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
11: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
13: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
14: Sei su Radio Rock.
15: More music now.
14: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
16: Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: Antipop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
2: Rock. Terza ora di Antipop per questo venerdì 15 maggio 7.06. Scoccate proprio in questo momento Emanuele e Giampiero con voi sino alle 18. Cominciamo con i Coldplay, quelli di Yellow. Radio Rock. Back in time.

0: Foo Fighters con il loro tributo a quel programma, no? Windows.
1: No, non è
0: Windows 98 addirittura.
1: È Windows ed è l'ultimo
0: Windows 98.
1: No, questo è l'ultimo singolo dei Foo Fighters.
0: Dei Foo Fighters sono molto molto affezionati.
1: Pensavo
0: a quel
1: partisse
0: mondo
1: il jingle e questa trasmissione è offerta da Windows 98.
0: Incredibile. Va bene, senti, ma io stavo leggendo un po' adesso mentre eravamo fuori onda, Emanuele, tu parlavi, io non ti ascoltavo.
1: È vero, abbiamo avuto anche una conversazione amabile.
0: Dici?
1: Piacevole,
0: non
1: no?
0: Non me la ricordo questa cosa. No, perché
1: tu sei una persona bipolare, perché
0: è vero,
1: fuori
0: è vero.
1: Onda sei il mio migliore amico e in onda invece mi tratti come l'ultimo degli stronzi.
0: Da fare lo show.
1: Ah,
0: è
1: uno show. Ah, ok, scusa.
0: No, perché c'è questa notizia che continua, insomma, a girare da qualche ora, da questa mattina, perché tu leggi solo il titolo e dice positiva alla cocaina mentre guida, e dice vabbè poverino, cioè è stata una persona, magari ha anche problemi e quant'altro,
1: certo.
0: Poi vai a leggere che invece è l'ex parroco di Sulmona, e quindi dici ma che cosa sta succedendo? Parliamo insomma di Don Daniel Cardenas, sacerdote colombiano risultato positivo alla cocaina dopo lo schianto mentre era alla guida della sua autovettura. Adesso adesso chiaramente sono problemi, quindi non si deve giudicare, non si deve parlare di tutto questo. Caputo, Don Bottone, però vabbè, chiudiamolo qua, che se no possiamo andare a pensare delle ancora no. Vabbè, mi fermo qua, facciamo finta,
1: vabbè, però diciamo sono battute, no, cioè le prendiamo per quelle che sono, però dai, fa un po' scalpore quando leggi,
0: diciamo che
1: apprendi di queste cose,
0: di queste situazioni. C'è un conte Emanuele Forte, Don Cardenas, no, nel senso se ci
1: fosse, sì, cioè,
0: se non, fosse stato Emanuele Forte,
1: non che io faccia uso di sostanze per dire, cioè avresti potuto dire un qualsiasi nome di fantasia, invece detto Emanuele Forte,
0: no, perché mi è venuta in mente questa cosa, no, ascolterai, allora vabbè, e
1: finisce
0: poi un bel po' di messaggi sui The Piscellis, la cover di Yellow, che qual era la
1: Tufello. Infatti hanno apprezzato e quando apprezzano sono contento.
0: Vabbè,
1: dai,
0: senti, andiamo avanti con la musica, i Placebo con Special Needs e poi abbiamo un bel che ci da tutta. Basta con questi messaggi, basta. Remember.

0: Special Needs, loro sono i Placebo, qui su Radio Rock 17:20. Emanuele, allora io leggo qualche messaggio, lo passo però.
1: Sei sicuro?
0: Però dammi una mano.
1: Siamo pronti a censurare, eh?
0: E dovremmo provarci, allora dai. Capiamo un secondo, sì. Dai. Il primo, dai, che è successo qua? Vai.
2: Vabbè, ma è colombiano, è cultura.
1: Non serve fare i luoghi che in Italia tutti mafiosi, spaghetti, pizza e mandolino.
0: E mandolillo. Allora, mandolillo, alcuni lo chiamano. Ancora, dai, sentiamo.
1: Chi è che lo chiama mandolillo? Chi è che lo chiama mandolillo?
0: Italiani.
1: Spaghetti, pizza e mandolillo.
3: Il povero prete gli ha detto pure male. Perché? Perché non sono obbligatori i controlli, i rilevamenti, insomma, della droga.
0: Oddio.
3: Se hai fatto il botto con la macchina, a meno che non ammazzi qualcuno. Quindi se fa solo danni, se non ci scappa il morto, non sono obbligati a farti i test.
0: Ma evidentemente però dipende che test ti fanno, però là. Adesso mo non so bene qual è la.
1: Evidentemente hanno avuto il sospetto, non so, e magari hanno voluto approfondire. Non conosciamo bene le dinamiche. Però ecco, insomma, più sfigato, sì, per carità. Però vabbè, non si fa, non leggiamo
0: altri
1: semplici, mo, poi, sì, infatti andiamo
0: avanti con la musica. Che
1: viva la musica!
0: Viva la musica, dai!

0: Nirvana da In Utero, Ola Pologesa, qui su Radio Rock, un salto indietro al 1993. Senti, continuiamo con le ricorrenze, sì. Perché quest'oggi esce usciva nel 2001 un signor disco, parliamo di Lateralus dei Tool, che esce su Volcano Entertainment, il terzo album della band di Mara Jane Skinnan, dopo 5 anni di battaglie legali con la vecchia etichetta discografica. E insomma contiene tanti hit di questa band, da cui Shazam, che vincerà un Grammy come Best Metal nel 2002, Parabola e naturalmente la title track Lateralus,
1: forse uno
0: che ha la sequenza di Fibonacci dentro, quindi
1: uno dei dischi più tatuati.
0: È vero. Cioè, tra l'altro Emanuele c'ha la schiena,
1: sì,
0: è tatuato Tool, proprio tutto Lateralus,
1: sì,
0: incredibile.
1: Tutto.
0: Noi ci ascoltiamo Shazam e poi torniamo qui in diretta con voi.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Romana Auto!
0: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
4: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
5: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
6: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.

0: Inclusi nel prezzo?
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Partiamo?
4: Sì, ma con che auto?
3: Da Concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
4: Tipo?
3: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
4: Ok, allora si parte davvero.
3: Con Concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.
7: Stai ascoltando Antipop. Antipop. Antipop.
5: La trasmissione che peggio è impossibile.
6: On Radio Rock.
8: Ultima mezz'ora di Antipop per quest'oggi, per questo venerdì 15 maggio. Cominciamo con gli R.E.M., quelli di Shiny, Happy People.
6: Radio Rock, back in time.

0: nuovo singolo per i Social Distortion, The Way Things Were, qui su Radio Rock, seconda settimana di permanenza all'interno della nostra alta rotazione. Potevo dire heavy rotation, caro il mio Emanuele,
1: ma non lo hai fatto.
0: Ma non l'ho detto perché molte persone ci stanno dicendo, appunto anche prima, quando abbiamo parlato delle cose che vi danno fastidio, quelli che parlano, diciamo,
1: gli inglesismi, no?
0: Questi inglesismi, sì, sì. No, rotation, queste cose qua.
1: Senti, io volevo portare alla tua attenzione una notizia che ho preso ieri sera, me la sono proprio salvata, la leggevo così.
0: Sei tatuata?
1: Me la sono tatuata, ho fatto questo tatuaggio. Praticamente, allora, si parlava di, si leggeva una notizia di queste, di rubare le patatine al tavolo, insomma, quando qualcuno le ordina, tu mangi quelle patatine di qualcun altro, ecco, il gusto delle patatine è più buono se rubate. Non lo diciamo noi, è stato pubblicato. Diciamo,
0: è immorale sta cosa, che vuol dire?
1: Questo studio recente pubblicato sulla rivista Food Quality and Preference, che si può trovare insomma ovunque, ha dimostrato appunto che le patatine prese dal piatto altrui vengono percepite soggettivamente come più gustose, pensa un po', del 39% rispetto a quelle della Preference.
0: Ma 39%? Ma che cazzo dici 39%?
1: Evidentemente hanno fatto una statistica, è quello che è uscito fuori a sta roba. Il motivo
0: è 39, ma di 40 allora? Ma poi con 39 di che?
1: Quindi 39,3% tra l'altro, io ho omesso il 0,3%. Solo per te. Il fenomeno è dovuto a due motivi. L'eccitazione e la trasgressione, insomma, attacchione, capito?
0: Ho rubato, è incredibile.
1: E la scarsità, cioè essendo un cibo limitato, quindi non proprio illimitato, viene percepito dal cervello come più gustoso e più buono, nel senso che poi una volta finito al massimo lo puoi ordinare oppure no, finisce lì. Quindi questa è la cosa.
0: Vabbè,
1: di rubare
0: ci
1: le
0: ci
1: patatine
0: fa molto piacere,
1: ora però è da capire se vale anche per
0: le banche, perché magari
1: no.
0: I soldi delle banche sono più, sembrano più belli.
1: No, in realtà volevo dire, se tu rubi le patatine a il tavolo accanto, cioè non lo conosci, gli rubi le patatine, vediamo se va bene.
0: Rubi il lavoro agli italiani.
1: E so che tu
0: che cosa? Io non ho fatto.
1: Tu hai provato a rubare delle patatine.
0: Sì, ma una volta, è successo una volta, ma ero giovane, ero a Madrid.
1: Me l'hai raccontato come nonchalant, sì, se fosse normale.
0: No, c'era questa persona che aveva lasciato, eravamo al McDonald's, ma stavo in vacanza, tipo con, sai, quelle con la scuola, no?
1: Sì, il capo scuola.
0: Tipo campo scuola a Madrid all'epoca, e mi ricordo che c'era questo signore, stavamo tutti al McDonald's, mi ricordo che c'era questo signore che aveva lasciato il suo vassoio appena ordinato, non so se era andato a prendere i tovaglioli. E che succede? Che sai, stai col gruppo di amici un po' per fare

0: lo scemozzo,
1: il cervello, così cosa ti dice?
0: Il cervello mi ha detto rubagli una patatina. Perché avevo finito di mangiare, mandava quella patatina.
1: Vedi che gustosa.
0: No, la volevo, mica ha detto che non la volevo.
1: La volevi, pensa, al 39% patatina. In più.
0: Io la volevo all'87%. Fatto sta che però gliel'ho presa proprio nel momento in cui lui stava girando l'angolo e quindi mi ha fatto no. Io però intanto me l'ero mangiata, lui si è incazzato.
1: Giustamente.
0: Ci può stare, però là mi ricordo.
1: E come è finita poi là?
0: È finita che un mio compagno di classe mi diede una patatina da restituirgli.
1: Ah, passo
0: e
1: fatta.
0: Quindi era tutto.
1: Avete
0: quanto tutto
1: evitato
0: a posto.
1: Una guerra italo-spagnola.
0: Sì, Spagna, esattamente. Vabbè, dai, noi andiamo avanti con la musica, tra poco i saluti, ma prima... Gli Alice in Chains, quelli di Wood.

0: Alice Chains con Wood qui su Radio Rock, ultimi minuti con, insieme a noi di Antipop, salutando noi della Scolopendo, non so per quale motivo.
1: Vabbè, lo so io perché, comunque.
0: Mo so io.
1: Vogliamo andare di recap?
0: No.
1: No.
0: Vuoi il recap?
1: No, siamo pure in silenzio.
0: Non volevi cantare il numero il su Back in Black?
1: No, quello lo faceva a Spider.
0: Spider Ricardo.
1: Però se vuoi possiamo fare recap.
0: Vabbè,
1: se
0: allora
1: no.
0: Guarda, io devo cercare però in questo momento una base che mi... renda, eccola qua.
1: Sto facendo un minutaggio.
0: Devi stare calmo.
1: Ah, va bene.
0: Devi stare molto tranquillo perché io guardo.
1: Ah, che bello! L'ultimo recap di questa settimana.
0: No, vabbè.
1: Giampiero sa cose che io non so. Giuliano tra sacro e profano. Giuliano è anche di Sacrofano. 15 maggio, la rubrica Hai rotto il cazzo.
2: Hai rotto il cazzo.
1: Quelli che mangiano in macchina, i food influencer, frico, i dossi e il gesto con la mano di andare piano.
2: No.
1: Animali di città.
2: No.
1: Sono intollerante. La fortuna di avere dei colleghi scoreggioni. Giampiero,
2: no.
1: Come il Cavaliere Nero. La simpatia,
2: no,
1: è nelle orecchie di chi ascolta.
2: No.
1: Ricorrenze spoilerate.
3: Cacciateli via!
1: Addi assoluti! Tra eventi e curiosità, questa trasmissione è offerta da Windows 98. Don Bottone, spaghetti, pizza e mandolillo, qualcuno lo chiama così.
0: Sì, sì,
1: le patatine rubate sono più buone. Giampiero e la guerra italo-spagnola.
0: Due meno meno meno meno.
1: Quanti meno?
0: Tre, quattro, cinque.
1: Quattro, vabbè.

0: Cat Kennedys con Too Drunk to Fuck. Qui su Radio Rock, ultimi minuti insieme, anzi proprio noi dobbiamo salutare, non
1: salutiamo,
0: sono neanche
1: salutiamo.
0: Gli ultimi minuti, proprio cioè,
1: secondi,
0: questo è il bisogno proprio di salutarsi e di augurarci tutti quanti un ottimo, uno splendido weekend e di lasciarvi nelle sapienti mani di Paolonia Zumo e Sandro Canori sino alle 21. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte.
1: Grazie, ciao. A te Giampiero Giuli. Noi torniamo lunedì anche con il buon Valerio Cesari.
0: Chissà,
1: tutti
0: speriamo,
1: e te dalle
0: speriamo.
1: 15 alle 18.
0: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: festa, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
1: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso?
3: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25, grupporosati.it.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre!
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza!
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
13: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
15: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
16: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
15: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
16: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
15: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. E zero anticipo.
16: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
15: ValentinoAutomobili.it.
17: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
18: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno. Nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
19: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Rock News, edizione della sera.
1: Apriamo oggi con i Deep Purple e un primo estratto, Arrogant Boy, dal nuovo lavoro della leggendaria formazione inglese Splat, ora disponibile per l'ascolto sulle principali piattaforme. In uscita il 3 luglio su Ear Music nei formati CD, vinile e digitale, l'album prodotto dal fidato Bob Ezrin farà da sfondo al prossimo tour di Ian Gillan e compagni, attesi in Italia a luglio e ottobre per 3 appuntamenti nel programma Pisa, Este e Assago. Proseguiamo con Iron Maiden perché è ufficiale la pubblicazione il 22 ottobre per Harper Non Fiction di Hello Boys and Girls, l'autobiografia dell'ex batterista della band Nico McBrain, già preordinabile su Amazon. Sarà pieno di storie divertenti, aneddoti e ovviamente delle mie esperienze con alcuni tra i più grandi musicisti degli anni 70, 80 e oltre, ha spiegato lo stesso McBrain. Sono grato di poter finalmente raccontare al mondo il percorso che mi ha portato fino a oggi. Infine Breaking Benjamin, che anche loro nel nostro paese sempre a luglio per un unico concerto all'Alcatraz di Milano insieme ai Chevelle, condividono in queste ore l'inedito Something Wicked. Da tempo al lavoro su un nuovo album, la band attiva dal 1999 ha pubblicato ormai 8 anni fa nel 2018 il tuttora ultimo Amber.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 15 maggio 1953,
3: nasce Mike Oldfield, compositore e musicista inglese, figura di riferimento del progressive rock, della new age e del pop.
2: 1994,
3: i Blur conquistano per la prima volta la vetta delle classifiche degli album nel Regno Unito con Park Life, terzo lavoro in studio del gruppo pubblicato il 25 aprile dello stesso anno.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
4: Rumore. On Radio Rock.
5: Buon pomeriggio Rockers e ben ritrovati con questo ultimo appuntamento della settimana qui su Radio Rock con Malrumore. Sono le 18:10 di questo venerdì 15 maggio. Quanto suona bene venerdì. Paolone Zumo con voi fino alle 21, ringraziando per ovviamente chi è arrivato prima, vale a dire Antipop, due terzi, Emanuele Forte e Giampiero Giuli, che salutiamo e ritroviamo il prossimo lunedì, e ci sarà un lungo weekend in mezzo, sempre in ascolto di Radio Rock, perché sapete che non vi molliamo mai, quindi non mollateci neanche voi, andate sul sito radiorock.it a recuperare per esempio la playlist e la musica che avete ascoltato nel pomeriggio insieme ad Antipop, un po' tutto quello che riguarda la vostra radio del cuore, quindi tutte le playlist, tutto il palinsesto, tutti i podcast per recuperare quello che vi siete persi e tanto tanto altro. C'è anche la possibilità di guardarci, non solo ascoltarci, attraverso la nostra Radio Rock TV e perché no Twitch anche ad esempio. Ma noi iniziamo con la musica. Vedo già un nome che potrebbe tormentarci quest'oggi, un primo salto indietro nel tempo con i Muse.
6: Radio Rock, back in time.

Saremo vittoriosi in questo uprising, dicono i Muse che aprono questo marmire, o meglio, lo apriamo così. Male ragazzi, male.

del microfono e di là come va, raccontatemi come è arrivata questo venerdì attraverso il 3899 106 e 600. Qui va che volevo aprire con una sigla, ma tempo di Uprising dei Muse e la sigla è uscita dal mio cervello. Ma abbiamo tante cose di cui parlare, anche alcune molto importanti da celebrare. Intanto, dopo il primo salto indietro nel tempo, se riesco ad abbassare il cursore di questo capolavoro, ascoltiamo anche la nostra prima novità. Brand new music right here.

con She Does It Right tra le nostre novità disponibili dal primo maggio, giugno, luglio, agosto. Peaches, la loro 14ª pubblicazione, ma questo singolo che potete votare sul nostro sito mi porta proprio qui. Il passo non è così lontano. She Brings the Rain. Senti un po', you can.

po' ovunque in questa strana primavera, lo cantano anche i cani in questa She Brings the Rain. Per seguire questo filone sia musicale che tematico in questo inizio di Malrumore, anche se c'è chi al 3899-106-600 dice che iniziato Malrumore è uscito il sole, non ci credo molto, ma abbiamo strani poteri da queste parti, ma abbiamo anche la capacità di fare dei filotti di musica che, mamma mia, c'è anche da celebrare, sì, avete indovinato, c'è chi scrive da Brescia, sintonizzato apposta, pensate un po', vabbè, piano, piano, intanto, musica, a tema, temporali e donne, pensa un po', che apertura strana.

filotto di brani molto sensuali, seducenti e accattivanti, un po' calmi per iniziare bene questo pomeriggio che diventerà sera qui a Marrumore. Cheese, Thunderstorms, Arctic Monkeys. E questa prima mezz'ora di Marrumore si chiude andando invece verso l'art rock, dopo un po' di brani che parlavano di donne, in questo caso sembra il titolo Snow White, Biancaneve, è il nuovo singolo dei Ginzu. Ginzu che ogni tanto vi ho proposto in varie forme, in realtà forme vecchiotte. Perché? Perché questi singoli che stiamo sentendo nelle ultime settimane, questo è proprio l'ultimo appena uscito che anticipa l'album, album che esce a 17 anni dall'ultimo lavoro. Quindi è una cosa un po' bislacca, no? Che così io 5-6 anni fa forse li ho conosciuti nel pieno del loro non pubblicare nulla, ve li ho proposti più e più volte in questi 4-5 anni sicuramente, e poi puff, decidono di ritornare. I sacri poteri Marrumore, che ci accompagnano fino a

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Romana Auto.
0: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
4: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100!
5: E usata? Da 0100!
4: Assistenza e ricambi? Da 0100!
5: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100!
4: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100!
5: 0100! Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma!
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze!
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus!
4: 0100! Da 30 anni sulla strada del futuro!
5: Gruppo 0100.it.
6: Groenlandia,
7: Sky Italia,
6: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
7: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
6: solo al cinema dal 21 maggio.
7: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
6: Francesco Totti,
7: Carlo Verdone,
6: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
8: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
9: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
10: Partiamo?
11: Sì, ma con che auto?
10: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
11: Tipo?
10: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
11: Ok, allora si parte davvero!
10: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
12: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
13: They play the best music.
12: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
1: 17:38 minuti di questo venerdì 15 maggio, ma rumore è appena iniziato. Siete in compagnia di Paolanio Zumo, se tutto va bene, fino alle 21. Indietro nel tempo, sì, fino al 1977. Torniamo in diretta con i Sex Pistols.
0: Radio Rock, back in time.

hair, la testa è vuota, non vi abita nessuno, ma che problema c'è? C'è la musica di Radio Rock a tappare ogni buco. Con rispetto parlando, torniamo qui in questo malrumore appena iniziato. Vi posso garantire che dopo 42 minuti ancora non mi ricordo con che cosa volevo iniziare questa puntata. E allora possiamo fare un altro giro, un'altra capriola all'interno del disagio che abita queste parti, queste pareti, almeno quando ci sono io? Tra poco vi leggo, altre 899 106 600.

0: gratuita Radio Rock. Anche da lì si può cliccare su Radio Rock TV oppure su radiorock.it, c'è sempre la Radio Rock TV. C'è Twitch, basta cercare il canale Radio Rock 106 e 6. Tra l'altro non serve per forza avere un account Twitch per seguire Twitch, ma è un ottimo modo per scriverci anche lì, oltre che al 3899 106 600. C'è anche il canale 180 del Digitale Terrestre nelle province di Frosinone e Rieti, ma potete anche durante la notte, se mettete un pezzo di spago rosso sotto il cuscino, vedrete che la Radio Rock TV entrerà anche nei vostri sogni.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: quanto passerà.
1: Aldair, chiaramente Piota, new entry tra le nostre novità targate Radio Rock, new entry molto bella da votare sul sito radiorock.it, chiaramente dalla colonna sonora di Aldair, il film di cui tanto vi stiamo parlando. E tutto questo parlare della tristezza che passerà e del dover sorridere mi ricorda un'altra cosa.
2: Ma cosa cacchio dici? Ai sogni non bisogna mai rinunciare. Prendi esempio da me. Ottimisti bisogna essere. E allegri. Ottimisti e allegri soprattutto quando le cose ti vanno male. Anche a costo di sembrare cretini. Io con questi principi sono arrivato dove sono arrivato. Tu dirai nella merda. Beh, dillo pure. Ma io ci faccio una bella risata sopra e ne esco fuori. Capito?
1: Capito? Si fa così. Tutto questo mentre Adriano Celentano si infila due sigarette nel naso, una in bocca, alcune nelle orecchie e le accende. Una cosa bellissima, ma l'importanza di sorridere sopra le cose ce la cantano anche i Queens of the Stone Age.

0: for fun. Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
1: Ciao Ermedico.
2: Ciao Gino.
1: Oh, ti vedo nervoso, ma che hai fatto?
2: Già presente il tirocinante mio.
1: Ma chi? Roberto Stronzetto?
2: Esatto. Ha chiesto mezza giornata di permesso, ma tu te rendi conto? Poi dice che uno non gli dà una scarica di defibrillatore sui tempi.
1: Tu lo ricordi quando gli avevamo fatto mentre dormiva?
2: Boh, ricordo sì, tremava tutto.
1: E quando gli avevo messo il catetere del telefroce del naso, che si è mareati fino all'encefalo?
2: Dai, non mi fa ride però, dai, che da Stronzetto mi devo far trovare arrabbiato.
3: Buongiorno Ermedico.
2: Sei arrivato, complimenti.
1: Bravo,
4: Ma perché? Che succede?
2: Che succede? Io non ho capito tu che te sei messo in testa.
4: Perché?
2: Perché?
4: Ma io. Ma perché si arrabbia?
1: Ma come perché, dai? Chiedi 4 ore di permesso e te meravigli pure. Allora di che vuoi provoca e fai prima.
2: Ma lascio perdere, ma non vedi che istica.
4: Ma l'ho chiesto solo perché ne avevo bisogno.
2: Ne avevo bisogno?
1: No, vabbè, ma allora sei un sobillatore, dai.
4: Io non volevo creare disagio. Ho chiesto 4 ore di permesso solo per essere presente al mio matrimonio.
2: Al tuo matrimonio?
1: Ti sei sposato?
4: Sì, ma non mi fate neanche gli auguri?
2: Gli auguri?
1: Guarda, al massimo devo fare le condoglianze.
2: Senti un po', hai coistone. Ma tu lo sai io che sono stato costretto a fare mentre te te sposavi? A venì qua. Mentre te te sposavi, mio figlio. Vabbè, lasciamo perdere, guarda.
4: Oddio, ma che è successo al figlio?
1: Ma non l'hai saputo? Non l'hanno convocato a pallone perché pare che sia una pippa. Un dramma. Hai coistone.
5: Just for fun.
6: E arrivati a questo punto, noi andiamo verso il break di conclusione della prima ora di Marrumore e dobbiamo parlare chiaramente di festeggiamenti di 25 anni di Lateralus. Abbiamo storie interessanti anche riguardo a Courtney Love e ben 2 villain targati in Marrumore che però non pronuncerò perché sennò qui un attimo che c'è la maledizione e arrivano. Godetevi Nick Cave and the Bad Seeds fino al break.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: tua richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
1: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
10: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
11: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
12: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
13: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
12: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
14: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
15: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
16: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
17: We could have a party in there.
16: Stai ascoltando
17: Radio Rock.
16: Tutta un'altra storia.
18: Welcome to

0: ascoltando Malrumore on Radio
1: Rock. In apertura della seconda ora di Malrumore alle 19:05 minuti arrivano i Wolfmother, ci portano indietro con la loro Vagabond. Radio

Vagabondo che ci racconta tutto quello che significa essere liberi. Beh, mi sembra un ottimo modo per tornare in diretta qui a Marrumore in questo venerdì pomeriggio che piano piano diventa sera, forse alle 19:08 minuti lo è diventato sera a tutti gli effetti. Prima della nostra prossima novità vi voglio ricordare una cosa. Radio Rock Promotion. I Gut Feeling tornano dal vivo al Wishlist Club giovedì 21 maggio a partire dalle ore 21:30 per un unico imperdibile concerto, quindi da segnare in agenda, mi raccomando. Ingresso 10 euro direttamente in cassa. La rock band romana, attiva dal 2011 e nata dall'incontro di diverse esperienze musicali, porta sul palco il proprio sound energico e deciso, costruito su una sezione ritmica solida e su intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Fin dagli esordi il progetto si distingue per un approccio evocativo e narrativo che ha trovato una prima espressione nell'opera rock Lights and Shadows, un live intenso e coinvolgente che abbraccia diverse sfumature della musica rock. Quindi appuntare Gut Feeling in concerto giovedì 21 maggio al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma. Brand new music, right?

dentro a un silenzio, perché no? Lo consigliano i Subsonica con Grida, che sono anche parte delle nostre novità targate Radio Rock, da votare sul sito radiorock.it, e che ben si sposa come azione riottosa, ma in qualche modo pacifica, con quello che vi voglio raccontare. Finalmente alle 7:15 di questo venerdì 15 maggio, ma un rumore parla di qualcosa. Volevo mettere in fila tutte le tante cose, però una volta che siamo io e voi, voi e io, e possiamo anche essere, no, così liberi, liberi e incontrollabili. Bene, che cosa succede? Insomma, ci sono varie attività che si terranno dal 15 al 17 maggio per un'iniziativa molto importante, cioè è il progetto di solidarietà We Rise dell'organizzazione umanitaria Gaza Sunbirds, ovviamente a sostegno della flottiglia e del popolo palestinese. Quindi vari, no? Vari progetti in vari paesi in tutto il mondo, proprio tra il 15 e il 17 maggio. Ci sono date in città come Philadelphia, Seoul e poi tante nei comuni italiani. Noi con Radio Rock vogliamo aderire a quella della sezione Ampi di Pomezia, Ardea, Teresa Mattei e le altre, ed il Circolo Arci, Arcircolo Alessandro Casponi, che dedicheranno la giornata di domenica 17 maggio ad una iniziativa bellissima nel quello che si farà e in che cosa significherà. Cioè, vale a dire, con la bici o magari a piedi si percorrerà un tragitto da Pomezia fino al mare, sempre in segno di solidarietà. Parliamo di circa 9 km di strada, un po' su marciapiede, un po' su pista ciclabile, e vabbè, ovviamente dove le piste ciclabili sono arrivate, praticamente partendo dal centro di Pomezia si arriverà in spiaggia a Torvaianica per un presidio al tramonto. Che se devo scegliere dove fare un presidio al tramonto, perché non sul mare? Quindi le informazioni quali sono? Beh, la partenza è alle 18 di domenica 17 maggio in Piazza dell'Indipendenza a Pomezia. È una camminata aperta sia ai ciclisti che ai pedoni, come vi dicevo. Il percorso si svolgerà seguendo una mappa da Pomezia a Torvaianica molto facile. Ci saranno ben 2 pit stop per rifocillarsi e riprendere fiato qualora dovesse servire, e dare modo ovviamente ai ciclisti anche di aspettare i pedoni, no? Perché credo che vadano a diverse velocità. Comunque, si prevede, dopo questa partenza alle 18 da Pomezia, l'arrivo al belvedere di Torvaianica alle ore 20 circa, ok? Quindi una passeggiatina tranquilla. Sarà possibile partecipare con un contributo di adesione alla camminata pedalata di 5 euro, che saranno chiaramente interamente devoluti a sostegno della causa, perché la missione umanitaria ha veramente bisogno di essere supportata. Anche economicamente, e perché no, attraverso queste piccole grandi cose pacifiche, semplici, una camminata, cosa c'è di meglio? Se volete insomma informazioni, potete cercare tranquillamente sia la sezione Ampi Pomezia di Ardea, sia il Circolo Arci Arcircolo. Ma a proposito di camminare, a questo punto alle 19:17 vogliamo accogliere la sera a tutti gli effetti. Vogliamo avere dei suoni un po' più rumorosi, anche se al 3899-106-600 sono arrivati una caterva di complimenti per la musica di questo nostro pomeriggio. Però insomma, sapete che qui dentro Paolonia vivono anche dei piccoli fabbri che hanno bisogno di camminare e menare forte. Quindi, Pantera, Walk!

finisce con un delicatissimo ma vattene alla casa, questa Walk dei Pantera, Walk on Home Boy. Are you talking to me? Mi chiedete al 3899 106 600. Sì, con questo brano parliamo proprio a tutti ogni volta che lo passiamo, evochiamo le masse di demoni all'ascolto di Radio Rock, ma c'è chi capisce tutto e quindi Paola ringrazia per i Pantera che sono la sua canzone d'amore 26 anni fa. Che amore lungo, lungo, quanto amore nella violenza dei Pantera. C'è anche chi dice è bello camminare in una valle di fuochi, vero, tanto fuoco. Allora, tanto fuoco perché le storie che ci rimangono in sospeso quali sono? La storia che i Tool, proprio loro, avrebbero dovuto aprire i primi concerti in quell'incredibile cosa che è la sfera, avete presente? Esatto, la sfera. Immaginate le grafiche dei Tool, immaginate proprio le immagini che accompagnano Lateralus proiettati sulla sfera. Invece no, perché sebbene siano stati contattati, qualcuno di più importante, qualcuno che dietro ai cattivi potenti del mondo gli ha rubato poi la scena dell'apertura della Sphere. Parleremo di questo, così insieme celebreremo anche Lateralus. E poi che cosa faremo? E poi parleremo di Courtney Love, che a quanto pare ha rifiutato in maniera elegante le avance di un signore che a noi non piace per niente, proprio schifo anche lì. Quindi tutti i nemici di Malrumore quest'oggi possiamo sparlarne, ma poi c'è dell'altro, ma siamo ancora incastrati col camminare. E questa sì che è una bella tamarrata.

0: versione di Walk Like an Egyptian che si chiudeva l'album Ketchup Suicide dei Linea 77. Ketchup Suicide che adesso vorrei ascoltare dall'inizio alla fine, quindi da Potato Music Machine, arrivando proprio a questa Walk Like an Egyptian. C'è Marco che scrive: signor, bravi ma non hanno gli occhioni belli belli di Susanna Hoffs. Sì, ma hanno tutto questo sbra, che bel ricaccione. E solo che adesso succede questa cosa e spero che voi mi possiate capire, ve lo chiedo veramente con il cuore in mano. A proposito di camminare, stavo per andare al break con un classico Lou Reed di Walk on the Wild Side, anche per no, riabbassare un po' i toni e poi affacciarci alla metà strada di Malrumore. Ma adesso abbiamo evocato un po' di demonio. Ora, sono o non sono stata una brava persona dall'inizio di questa stagione di Malrumore fino ad oggi? Ho condiviso spazio, tempo con colleghi, a volte facilmente, a volte non. Ho dovuto cedere tanto della mia oscura anima per accompagnarvi in questi pomeriggi che diventano sera. E adesso che abbiamo menato un pochino in questa mezz'ora, posso, signori della giuria, andare al break evocando davvero il demonio per una volta? Riusciamo a sopportare 4 minuti di canzone molto violenta? Mi merito o non mi merito un po' di Slaughter to Prevail? Io penso di sì, e quindi abbiate pazienza e vogliatemi bene.
1: Love to the pain.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
0: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Valigia pronta?
3: Sì.
2: Documento preso?
3: Certo.
2: Bagaglio a mano?
3: Eccolo.
2: E il parcheggio?
3: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
4: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
9: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
12: Groenlandia,
13: Sky Italia,
12: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
13: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
12: solo al cinema dal 21 maggio.
13: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
12: Francesco Totti,
13: Carlo Verdone,
12: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
14: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
15: Wow.
14: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
16: Partiamo?
17: Sì, ma con che auto?
16: Da concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
17: Tipo?
16: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
17: Ok, allora si parte davvero.
16: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
18: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
19: Always the best music.
20: Radio Rock.
18: Tutta un'altra storia.

0: Zoe, malrumore.
1: Malrumore
0: on Radio Rock.
2: Siamo a metà strada di questo malrumore del venerdì, 15 maggio per l'esattezza, anche se in alcuni momenti sembra novembre. Sono le 19:38 minuti. Io sono sempre Paola Gnazzumo, anche se un pelo più posseduta dal demonio, quindi facciamo un bel respiro e godiamoci un po' più rilassati i Porcupine Tree.
0: Radio Rock.

0: altro mood, eh? Porcupine Tree, Open Car, indietro di qualche anno, ma subito un salto all'oggi, proprio contemporaneo con la prossima novità, una new entry tra l'altro.
1: Brand new music right here.

0: ad insolare il ritorno dei Block Party coming on strong, da votare sul sito radiorock.it tra le nostre novità da fare assolutamente. È super contenta di ritrovarli qui nella nostra alta rotazione. Allora, uno sguardo al 3899 106 600, vi sto lasciando un po' indietro. Sentiamo Lorenzo.
1: Oh, mi sa che questi erano la colonna sonora del film che ho visto ieri, che è Evil Dead Rise, cioè tradotto poi una cosa sulla casa del risveglio del male.
0: Sì, vabbè.
1: E guardatelo perché è figo. Molto splatter, molto. E c'erano questi che suonavano, proprio loro, canzoni identiche.
0: Guarda, non credo, ho fatto un po' di ricerca.
1: Gli amanti dell'horror, del genere, secondo me va visto.
0: Consigli per le visioni splatter da parte del nostro Lorenzo e grazie. Ho cercato se fossero loro parte della colonna sonora, non mi pare. Stiamo parlando degli Slaughter to Prevail, con cui siamo andati al break poco fa. E c'è chi, come Cristina, arriva e mi ama proprio perché ho passato gli Slaughter to Prevail una volta ogni tanto. Si dovrà fare, e infatti, visto quanto ho messo le mani avanti, c'è anche chi dice: David, ma ti dirò, pensavo peggio. Attenzione a non provocarmi.
2: Buonasera. Comunque, bellissimo che ogni volta, ogni sacrosanta volta che entro in macchina, accendo la radio e nella fascia oraria in cui ci stai, ci sta mal rumore, iniziano le canzoni, che quelle che più mi piacciono, dove si sbattono cose, ci sono urla, pentole che battono, piatti che cacciano, cioè,
0: tutto.
2: Belle queste canzoni, bellissime.
0: È il momento in cui entri tu in macchina e la base portante di mal rumore, un po' è un po'.
3: Ma che cazzo stai a dire?
0: Benissimo, anche voi state bene e per questo vi voglio bene. Voglio un po' meno bene agli sponsor che negli spot usano canzoni che sono già una mia fissa, quindi io poi devo incastrarmi a dire: aspetta, ma quel riff che cos'era? Se l'avete sentito e non l'avete riconosciuto, ve lo dico io. In Order con Crystal.

con Crystal, che a loro volta mi ricordano un vecchio brano dei Muse, ma che non passeremo perché Muse già presenti nel nostro pomeriggio barra sera qui a Marrumore. Ma è arrivato il momento di raccontare questa cosa che ho letto oggi. Mi ero completamente persa all'incontro tra questi due personaggi, anche perché uno dei due io lo evito proprio come se non ci fosse un domani, e ho paura. Ho aspettato un po' l'ultima ora di Marrumore per parlare sia dei Tool, perché alla loro notizia è collegato un super villain qui di Marrumore, sia di questa notizia di Courtney Love, perché poi se li evocavo, se c'era la manifestazione, come si chiama in italiano? Maledizione. Se c'era la maledizione Sandro Canori su di me, che nomini una cosa e arriva, sai, qui a Marrumore succede così poco. Comunque, parliamo di Courtney Love, quella sera che diede il ben servito a una divinità del rock a causa dell'alito cattivo. Allora, già non sono d'accordo con questo articolo, perché come divinità del rock, cioè fly very very down, molto più basso, molto meno, non scherziamo. Comunque è interessante, no? Perché la maggior parte delle persone conoscono la storia di Courtney Love, l'associano al peso del dolore, no? Alle varie polemiche, alle enormi perdite pubbliche, le battaglie mediatiche gigantesche, e poi c'è quell'altra parte di Courtney che ogni tanto esce fuori, che è veramente divertente, no? Molto affilata, molto sharp, come diremo in inglese. Quindi, insomma, c'è questa storia che viene arricchita dalla sua presenza. Stiamo parlando di uno dei frontman sicuramente più famosi del pianeta, e più o meno all'inizio del nuovo millennio, a cavallo dell'inizio del 2000, signor Liam Gallagher degli Oasis incrociò Courtney Love al Groucho Club di Londra, e questa è la storia che tutti più o meno sanno. Si parla di questo party che hanno passato insieme, cioè, comunque, cosa succede? A quanto pare c'era lui che voleva fare colpo al 100%, infatti si sedette con lei alle 10 del mattino, che già ti dice com'è andato, insomma, che tipo di nottata è stata, da cosa arrivavano tutte e due. E a quanto pare le suonò la canzone Songbird in questa versione privata, intima, no? Condivisione da una rockstar all'altra. E poi la guardò e le chiese: cosa pensi di me? E Courtney, a quanto pare, essendo come sempre incredibilmente se stessa, disse la verità. Gli disse che aveva un alito terribile per essere rimasto sveglio tutta la notte, e che le sue sopracciglia si univano nel mezzo, e che le sembrava un contadino medievale di uno sketch dei Monty Python. Glielo sbatté in faccia ancora, con rispetto parlando, prima ancora di potersi fermare. Liam, apparentemente troppo stanco o troppo indifferente per offendersi davvero, non sembrò cogliere appieno il peso dell'insulto, ma la vera battuta finale arrivò più tardi, quando la figlia di Courtney, Frances, che purtroppo, ahimè, tanti problemi questa ragazza, insomma, cresci tu traumatizzata così, amava gli Oasis più di Nirvana, sacrilegio, scoprì che sua madre gli aveva dato il buon servito, cioè quando ha scoperto che aveva in qualche modo, no, come si dice, scartato le avance di Liam, si incazzò tantissimo, gli mandò un messaggio furiosa. E l'intera storia è tornata a galla quando gli Oasis hanno annunciato la reunion. Internet è andato alla ricerca di qualsiasi storia che si potesse agganciare a Liam o suo fratello, ed è proprio un bellissimo Courtney Love moment. Sei lì con un uomo che tantissime persone desiderano, io non capirò mai come, io fai cosa penso di te dopo che mi hai suonato la tua bella canzone? Ma che ti puzza l'alito? Ah, che bel suono.

Dope Art Hole, quindi, per omaggiare la nostra Courtney Love, così eroina di questo nostro pomeriggio insieme. Al 3899-106-600 Andrea dice: strano che Buzzurroman non abbia fatto colpo su Courtney, vero? Poi, per carità, se i gusti sono particolari, personaggio un po' discutibile a volte, però veramente, Liam, ma va bene.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
2: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
3: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
4: Valigia pronta?
5: Sì.
4: Documento preso?
5: Certo.
4: Bagaglio a mano?
5: Eccolo.
4: E il parcheggio?
5: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
6: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno e il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
7: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
8: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Gruppo Rosati.it.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
14: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
14: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
14: Valentino Auto mobili.it.
15: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
16: Hai 5 secondi?
17: Beh, dipende.
16: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
17: Ok, ti do altri 5 secondi.
16: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
17: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
18: Romana Auto.
16: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
19: Sei su Radio Rock.
20: Get ready to...
19: Tutta un'altra storia.
21: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
22: 27 minuti tremavo nell'attesa durante la pausa per sapere se magari veramente eravamo sotto la maledizione di Malrumore, la maledizione di Sandro Canori che nomina cose e quelle arrivano. Invece per fortuna no, a tornare in diretta dal 1980 John Jett con la sua Bad Reputation, che effettivamente si collega bene a quello che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato fino adesso qui a Malrumore. John Jett, e poi arriva anche la new entry delle novità, quella che, mamma mia, aspettate e godetene tutti.
21: Radio Rock, back in time.

0: ragione John, not me, not us. Assolutamente non abbiamo una cattiva reputazione perché noi siamo quelli buoni.
1: Brand new music right here.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

fate tutti un cazzo di movimento sexy mentre andate sul sito radiorock.it, sezione novità, e votate questa new entry. Sì, boom, voilà, quelli buoni. Quanto è bella, quanto mi rende felice, quanto tutto in questo momento è perfetto. E quindi è il momento per arrivare alla celebrazione che tanto stiamo aspettando in questo 15 maggio, perché il 15 maggio 2001 il mondo della musica si fermava davanti a un labirinto, usciva Lateralus dei Tool. E proprio in questi giorni sono incappata in questa notizia molto divertente, cioè Adam Jones ha affermato che i Tool, come vi spoileravo poco fa, avrebbero dovuto inaugurare la Sphere di Las Vegas, ma la politica interna alla band in stile Game of Thrones l'ha impedito. In che senso? Cioè, allora, considerando, no, le grafiche, le proiezioni, le cose meravigliose dei Tool durante i loro concerti, pare che la Sphere di Las Vegas possa essere il luogo perfetto per ospitare la band del nostro Maynard quotidiano. E recentemente, in un'intervista con l'emittente 99.7 The Blitz, il chitarrista Adam Jones ha rivelato che non solo è probabile che i Tool arrivino a suonare presto in quella struttura, ma che inizialmente era stato chiesto proprio loro di inaugurarla. Queste sono le sue parole: avremmo dovuto inaugurare noi quel posto, ce l'avevano chiesto, ma a causa di una gestione politica interna della band in stile Game of Thrones non siamo riusciti a far funzionare la cosa. E poi alla fine hanno scelto un'altra band e penso che probabilmente ci avrebbero scalzato comunque, visto che era l'altra band. Poi lui ha continuato dicendo: ma sono stati davvero entusiasti l'idea di farci suonare lì, eh? Quindi stiamo parlando con loro fin dall'apertura per organizzare una sorta di residency, addirittura. Ci sono solo molti dettagli di produzione, budget, denaro, tempistiche da gestire, quindi è complicato, ma penso che a un certo punto lo faremo. Ora, e io dico ora, di tutte le band del mondo che possono inaugurare una cosa come la Sphere, voi ve lo ricordate alla fine dove è cascato l'asino? Dove è cascato l'asino? Cascato su gli U2, proprio così, uguale, la stessa esperienza, la stessa intensità, la stessa meraviglia. Quanto mi può dar fastidio questa cosa, non riesco neanche a pensarci. Però l'augurio è quello che quando finalmente ci sarà questa residency da parte dei Tool, io nel frattempo avrò accumulato abbastanza soldi per andare a godermela. E quindi niente, adesso noi torniamo in quell'atmosfera del 2001, inseriamoci all'interno del meraviglioso, meraviglioso mondo che è Lateralus. Cerchiamo di capire qualcosa, che facciamo parte di questo ritmo universale e che per evolvere dobbiamo avere il coraggio di spingerci sempre oltre, di ispirare, inspirare. Spiral down, keep going.

25 anni dal lateralus e ancora non abbiamo capito del tutto come seguire queste semplici indicazioni e quindi, come una bella volta, leggiamo quello che ci dice veramente questo brano dei Tool. Nero, poi bianco e tutto ciò che vedo nella mia infanzia, rosso e giallo poi apparvero, protendendosi verso di me e lasciandomi vedere come sotto, così sopra e oltre. Io immagino, tratto oltre i confini della ragione, spingi il limite, guardalo flettersi, troppo pensare, troppo analizzare, separa il corpo dalla mente, appassendo la mia intuizione, perdendo occasioni, e io devo nutrire la mia volontà per sentire il mio momento, uscendo decisamente dai margini. Nero, poi bianco e tutto ciò che vedo nella mia infanzia, rosso e giallo poi apparvero, protendendosi verso di me. Lasciami vedere, c'è così tanto di più e mi invita a guardare attraverso queste infinite possibilità. Come sotto, così sopra e oltre, io immagino, tratto fuori dai confini della ragione, spingi il limite, guardalo flettersi, troppo pensare, troppo analizzare, separa il corpo dalla mente, appassendo la mia intuizione, lasciando occasioni alle spalle. Nutri la mia volontà per sentire questo momento, che mi spinge a varcare il confine, protendomi ad abbracciare il caso. Dai, spingendomi potevamo mettere qui, dai, spingendomi ad abbracciare il caso, il randomico, spingendomi ad abbracciare qualunque cosa arrivi. Io abbraccio il mio desiderio di sentire il ritmo, sentirmi connesso, abbastanza da farsi da parte e piangere come una vedova, sentirmi ispirato, comprendere il potere, essere testimone della bellezza, bagnarmi nella fonte, oscillare sulla spirale della nostra divinità e restare ancora umano. Con i piedi sul terreno mi perdo tra i suoni e mi apro interamente per assorbire, lo sento muoversi sulla mia pelle, mi protendo in alto e mi protendo fuori, mi protendo verso il caso o qualunque cosa mi meraviglierà, qualunque cosa mi meraviglierà. E seguendo la nostra volontà e il vento potremo andare dove nessuno è mai stato. Spirala fuori continua. Forse la traduzione su Spiral Out potevamo sistemarla un po', caro traduttore, ma ripetiamolo in inglese. Spiral on, keep going. Keep going anche verso l'ultima mezz'ora di Marrumore. Andiamo al break, lo facciamo con gli Against Me di Black Me Out. Anche questa è bella da cantare a pieni polmoni.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori Nick Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
1: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
2: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: me va tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
7: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
8: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
7: Dove?
8: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
7: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
8: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta! Concessionariafiori.it.
9: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
10: Partiamo?
11: Sì, ma con che auto?
10: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
11: Tipo?
10: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
11: Ok, allora si parte davvero.
10: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
12: La migliore musica rock tutto il giorno.
13: Very well. Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Malrumore on Radio
1: Rock. Incredibilmente siamo arrivati anche questa settimana alla fine di Malrumore. Sono le 20:35 in questo venerdì sera e arrivano i Deep Purple a riportarci indietro con la loro Hush. Radio Rock, back in time.

0: obbligatorio che possiamo fare insieme ai Deep Purple con Hush, perché, beh, insomma, intanto proprio perché questa settimana anche l'abbiamo finita e perché poi ufficialmente la maledizione non ci ha colpiti oggi. Abbiamo nominato due dei major villains di Malrumore e neanche questo nostro ultimo Back in Time li ha visti protagonisti. Siamo salvi? Chi può dirlo?
1: You are cursed!

ultimi 20 minuti di Marrumore posso solo giurarvi che saranno very evil, very nice, almeno lo spero. Brand new music right here.

Queste risate malevole in questo finale di Malrumore, un pizzico di porno riviste per noi, Voglio un cane. E Cacciara, per Cacciara, siccome mi avete detto prima che non ero stata poi così pesante, ora sì, vediamo dove andiamo. Baby Metal insieme a Electric Call Boy, fate voi.

Se non vi siete ancora spettinati, io non so che cosa fare in questi ultimi 10 minuti di malrumore. Comunque, mi avete perdonato tanti peccati e perdonerete anche questa.

0: Vabbè, senza bisogno di inchinarsi, ma che bello che siete stati con me fino alla fine, proprio come in questa Kingdom. 3899 106 600, che cosa volete in questo finale?
1: Sentiamo. Sono appena entrato in macchina, ho dovuto controllare se stavo su Radio Rock.
0: Perché?
1: Mazza che cazzo è, merda.
0: Mamma mia, ma con chi ce l'avevi? Con gli Electric Call Boy insieme a Baby Metal? Ragazzi miei, che gusti bislacchi che avete, certo, poi parlo io. Comunque, prima di salutarci, secondo me, una buona canzone per salutarci. Pensa un po', gli Fire Inside, Afi, per gli amici, The Living Song, Part 2. Senti qua, no, assolutamente no. Senti qua. Niente, avevamo detto, non siamo più maledetti. E invece... Chissà perché, dicevamo, The Living Song. Non so, neanche io me ne voglio andare, però neanche a fare così, su, tocca fare quello che bisogna fare. Tanto poi, lunedì, siamo di nuovo qui.

prendete pure il mio cuore, come dicono gli afi, e portatemelo via, purché poi me lo riportiate lunedì, quando dalle 18 alle 21 saremo di nuovo qui su Radio Rock con Marrumore. È venerdì, quindi tra poco Bring on the Night, Matteo Strano sì, ma in compagnia di Simone Maurovic. Beati voi, grazie a tutte e tutti, bacini e rock and roll.

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: richiesta, il fioritutto continua fino al 17 maggio.
1: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
6: Romana Auto!
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B. Roma.
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
9: Oltre 1.000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
8: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
9: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
8: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
9: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
9: Partiamo?
8: Sì, ma con che auto?
9: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
8: Tipo?
9: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
8: Ok, allora si parte davvero.
9: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
11: Sei su Radio Rock.
12: Get ready to...
11: Tutta un'altra storia.
13: Su Radio Rock, la serata di Radio Rock.
14: Bring on the night
15: on Radio Rock.
16: Cari amiche e cari amici di Radio Rock, come prima cosa buon venerdì sera a tutti noi. Intanto anche oggi saremo insieme per le nostre consuete tre ore da passare fra un po' di chiacchiere e soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare la playlist, un brano che potrebbe anche darci una mano a muoverci un minimo. Iniziamo con Michael Jackson.
15: Radio Rock, back in time.

perché questo venerdì sera saremo in compagnia di Simone Maurovic per due ore della nostra trasmissione proprio con lui. Stavamo facendo un po' di chiacchiere su questo signore qui, vale a dire su Michael Jackson, visto che Simone mi raccontava che proprio ultimamente è andato al cinema a vedere il film dedicato proprio a Jackson. Poi magari nel corso della serata torneremo sopra ad un argomento del genere. Intanto, come prima cosa, ovviamente ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Spero che questo venerdì fino a questo punto sia andato benissimo per tutti voi, e se vi va, come al solito, chiuderemo insieme anche questa giornata nel corso delle nostre tre ore da passare fra un po' di chiacchiere e soprattutto un bel po' di musica. Un grande abbraccio intanto alla nostra Paolonia, che ha appena finito la sua trasmissione in compagnia di Sandro. Vi aspettano lunedì per una nuova puntata di Male Rumore, e spazio a noi a questo punto da qui fino a mezzanotte. Questa prima mezz'ora di musica la lasciamo sempre a tema libero, così anche per riscaldarci un po', e quindi se vi va di ascoltare qualcosa in particolare fatemelo sapere attraverso i nostri contatti, il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il sito internet radiorock.it, e vi ricordo anche la nostra visual radio. Se vi va possiamo chiacchierare anche attraverso la chat che ci mette a disposizione Radio Rock TV. Dopo un classicone assoluto come Billie Jean da parte di Michael Jackson, siamo già pronti ad ascoltare qualcosa di nuovo, ed è proprio il venerdì, il giorno in cui aggiorniamo la nostra lista. Questa canzone quindi ci fa compagnia giusto da qualche ora. Brand new music right here.

iniziamo a prendere le misure anche con un po' di nuove canzoni che proprio da oggi girano all'interno della nostra lista dedicata alle novità. Questi ragazzi qui sono una giovane band americana, vengono dalla zona di San Francisco e arrivano con questa pubblicazione al secondo album. Si chiamano Freako, il titolo del brano è invece Still Around. Trovate anche questa qui sul sito internet radiorock.it, da lì sapete bene che c'è sempre modo di votare la vostra novità preferita e vedremo se oggi ci capiterà di ascoltare un po' delle nuove entrate che appunto ci fanno compagnia giusto da qualche ora. Questo per quanto riguarda la prima novità di serata, per quanto riguarda quella che è davvero la prima canzone della nostra playlist. Pensavo di cambiare un po' stile visto che è comunque venerdì sera e l'idea giusta magari è quella di tenere il volume della radio bello alto. E allora direi che torniamo in tema di grandi classici. Questi qui sono i Caius. Ascoltiamo stasera Green Machine.

Abbastanza inutile ricordare qui su Radio Rock il nome della band e il titolo della canzone. Direi che anche questa qui potrebbe girare all'interno dei nostri classici. Erano i Caius, che un sacco di anni fa ci regalavano un brano come Green Machine all'interno in realtà di un disco che era davvero molto valido dalla prima fino all'ultima canzone. Un po' di tempo che non ascoltavamo loro, e forse un po' più in generale questo stile di musica che mi era tornato in mente proprio oggi pomeriggio ascoltando un po' di cose per la nostra playlist. Arriviamo al 2003 con la prossima scelta, anno in cui usciva questo bel lavoro dei Dozer. In questo caso il titolo del brano era Rising.

Questa qui l'avevo ascoltata oggi pomeriggio, proprio arrivando in radio, mi aveva fatto tirare su il volume della mia autoradio. Spero sia stato lo stesso anche per voi stasera. Rising da parte dei Dozer. Siamo tornati in Europa con la band svedese, che in tema di stoner rock è stata di sicuro una gran bella realtà per noi. È già arrivato intanto il momento di chiudere questa prima mezz'ora di playlist. Direi che lo facciamo cambiando un po' il nostro stile e tornando in compagnia di un nome particolarmente celebre. Questi qui sono gli Easy Dizzy. Stasera li ascoltiamo con Show Business.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: Hyundai Fispandastic con grande panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. grupporosati.it.
2: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Bring on the night.
1: La serata di Radio Rock.
2: Bring on the night on Radio Rock.
3: Iniziamo la seconda mezz'ora ascoltando anche i Libertines. Questa qui era Don't Look Back Into the Sun.
2: Radio

0: canzone migliore per dare il benvenuto in radio a quel libertino del nostro Simone Maurovic. Caro Simon, benvenuto, ben trovato.
1: Caro Strange, tu capisci bene che dopo un po' questa cosa inizia a perdere anche di credibilità.
0: Ma sono tutte canzoni giuste per darti il benvenuto in radio.
1: Come stai, Matteo? Tutto bene?
0: Tutto bene. Contento come al solito di incontrarti per condividere le nostre ormai 2 ore
1: consuete
0: di playlist. Prima ovviamente poi di ascoltarti nel corso del weekend.
1: Come sempre, cari e cari Radio Rockers, è una meraviglia essere insieme a voi anche in questo strano, possiamo dirlo veramente, venerdì, perché comunque nonostante siamo in piena primavera, fa freddo, piove, porca miseria. Giove pluvio, cosa hai deciso?
0: Io ammetto che mi sono fatto una cena al mio solito orario pomeridiano, proprio particolarmente invernale,
1: cioè?
0: È stato un po' canederli in brodo.
1: Allora, aspetta, mi spieghi cosa sono questi canederli? Perché io non ne ho la più pallida idea.
0: Ma li hai mangiati?
1: No.
0: Buoni, sono direi una specialità, una prelibatezza dell'arco alpino, direi fra il Trentino e l'Austria. Sono più o meno delle pallette di pane che puoi fare o con il burro o al brodo, volendo anche con il pomodoro se ti senti un po' più avventuroso.
1: E tu che di solito sei molto audace ai fornelli, come li hai fatti?
0: Li ho buttati dentro del brodo vegetale, lasciato andare lì e, insomma,
1: li hai mantecati?
0: Sì, 5-6 minuti erano pronti. Mi sono detto, vabbè, visto che ce li ho in frigo, se non li faccio oggi prima o poi inizierà a fare caldo,
1: esatto,
0: e magari passiamo ad un altro tipo di ricette.
1: Forse a quel punto non sarebbe più stato il caso di poterli fare.
0: No, esatto, sarebbero andati buttati, e ovviamente una cosa che non ne si fa.
1: È come tipo fare la polenta a Ferragosto.
0: Sì, per i più coraggiosi può essere. Ma te, io devo dire, la polenta
1: è un evergreen, però.
0: Sì, mi piace tantissimo, la mangerei sempre e comunque, forse non a Ferragosto, ma si potrebbe provare anche una cosa del genere. Intanto, hai visto, ci hanno confermato il nostro solito orario, perché non sapevamo se dovevamo trasmettere venerdì alle 9:30 o, che ne so, giovedì a mezzogiorno o, che ne so, magari domenica intorno all'ora di pranzo.
1: Poi invece no, è arrivata la mano del direttore, ha detto no, tranquilli, voi andate, 21:30 non cambia nulla.
0: Che il direttore è un po' la nostra prefettura,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: Dice quando si può andare in onda, insomma,
1: esatto, perché, anche perché insomma il TAR se ne è riccamente lavato le mani. Al TAR viene presieduto da Ponzio Pilato,
0: più o meno. Direi che le cose sono andate un po' così.
1: Ufficiale si gioca domenica a mezzogiorno, è fatta.
0: Va bene, a questo punto non dovrebbero più cambiare le cose, noi di sicuro saremo con Simone fino alle 11:30 di stasera. Intanto questa qui, novità targata Editors.
2: Brand new music right here.

0: Novità targata Editals con l'IDN, il titolo del brano. Al solito vi rimandiamo al nostro sito internet per votare la vostra preferita.
1: Caro Matteo Strano, andiamo in quella che è la sezione novità. Voi andate, cliccate la vostra preferita, facendola rimanere, come diciamo sempre, all'interno del nostro sconfinato archivio.
0: Pronto, mi raccontavi di una settimana che invece hai passato beato te al cinema.
1: Sì.
0: Almeno per quanto riguarda un paio di sere.
1: Sì, un paio di volte. Ieri sera sono andato a vedere quello che è Michael, il film, il biopic, come dicono quelli bravi, sulla vita di Michael Jackson. La sera prima, 24 ore prima, invece ero al cinema a vedere la prima del film su Aldair, Cuore giallo rosso.
0: Bene, bene, ne abbiamo parlato tanto di questa pellicola, ovviamente ci piacerà ricordarvela anche stasera, neanche a farla apposta. Noi invece abbiamo proprio aperto la playlist di oggi in compagnia di Michael Jackson.
1: Allora, posso dirti che avevo delle aspettative per quanto riguarda il film. Mi ha piacevolmente sorpreso ancora di più, soprattutto, e qui lo dico, per l'interpretazione di Jafar Jackson, il nipote di Michael Jackson, che porca miseria, in alcuni tratti è veramente identico allo zio.
0: Sì, poi raccontava lui di un... ovviamente di una mole di lavoro enorme per provare ad avvicinarsi alle mosse che faceva il suo famosissimo zio. Mi confermi che quindi più o meno se la cava?
1: Sì, se la cava tanto.
0: Così difficile.
1: Se la cava tanto sia sul ballo sia soprattutto sul canto, perché poi è lo stesso Jafar che canta quelle canzoni.
0: Ok, quindi le canzoni si sentono cantate proprio
1: da lui,
0: esatto. Dall'interprete del film.
1: Esatto.
0: Beh, lavoraccio, perché riuscire ad imitare Michael Jackson non è proprio cosa semplicissima.
1: Ma soprattutto poi quelli che sono i tic, le canzoni, il suo queste cose qua, cioè, è molto difficile poi ricreare quell'atmosfera e senza scimmiottare, ricreare l'atmosfera che creava lo stesso Michael Jackson.
0: Ma guarda, direi che hai detto proprio bene quando ti sei espresso nei termini di scimmiottare, perché
1: sì,
0: insomma, di imitatori di Michael Jackson ce ne sono una marea in un po' in ogni paese del mondo, no? Ci sono addirittura le gare per eleggere il sosia più rassomigliante al vero Michael Jackson,
1: che ricordiamolo, il vero Michael Jackson è De Latina.
0: Ok, questa la so pure io.
1: Bravo,
0: che non sono ferratissimo sulle citazioni.
1: Bravo.
0: Questa era arrivata anche alle mie orecchie. E mi dicevi che il film si chiude lasciando una porta aperta, chi lo sa?
1: Sì, perché alla fine si ferma al tour di Bad nel 1988 e nel momento in cui Michael per la prima volta si rivolge direttamente al pubblico rompendo la quarta parete, c'è la scherza.

0: Instagram ci dice: anch'io ieri sera sono andata al cinema a vedere Michael e devo dire che ho apprezzato. Tra l'altro la nostra amica ieri era ospite insieme ad altre belle persone della trasmissione di Paolonia Zumo, e quindi insomma direi un ottimo giovedì per te, cara Barbara, beh, certo, se ci possiamo permettere di dire così.
1: Hai fatto un all-in, Barbara, brava.
0: Sì, davvero ottima giornata. Questi qui intanto sono i Kings of Leon.

0: Questa qui è Malice Chambers da parte dei Kings of Leon. Iniziamo stasera solo e soltanto con delle notizie di strettissima attualità.
1: Fresca, fresca.
0: Dopo il mondo del cinema ci spostiamo al mondo dello sport.
1: Ci spostiamo in quel del Foro Italico, dove la semifinale tra Jannik Sinner e Dani Medvedev in questo momento è sospesa per la pioggia, con un risultato, con un parziale di 1-1. Quindi Sinner vince il primo set 6-2, Medvedev il secondo 7-5. Ora siamo fermi al terzo 4-2 con il vantaggio per Medvedev, ma è stato fermato tutto perché l'acqua sta scendendo, come dicono quelli bravi, copiosamente sul centrale.
0: Però devo dire che non ha avuto davvero pace questo torneo di tennis qui a Roma. Sono successe diverse cose. Prima giocavamo un po' con lo spostamento del derby e insomma hanno beccato i giocatori un paio di settimane particolarmente piovose, cosa che non capita spessissimo in questo periodo dell'anno qui a
1: Roma. È molto raro vedere che a metà maggio ancora ci siano degli scrosci d'acqua clamorosi, ma anche improvvisi, se vogliamo.
0: Tra l'altro, adesso non sono un esperto, quindi insomma, figuriamoci nel caso, correggetemi se dico una stupidaggine. Il Foro Italico tende a essere anche un luogo abbastanza storico, quindi
1: porca
0: viene
1: miseria.
0: Difficile pensare che magari si possa realizzare una copertura che possa evitare interruzioni del genere.
1: Ma lì entreresti però nell'indoor. I tornei tecnicamente si dividono su indoor e outdoor, quindi è molto difficile poter trovare delle strutture storiche, anche come hai detto tu, per quanto riguarda il Foro Italico, che poi possano avere una sorta di tetto chiudibile, come sono gli stadi di ultima generazione.
0: Comunque, sai, sono curioso di sapere se qualcuno dei nostri amici ascoltatori è mai andato a vedere dal vivo una partita di tennis, magari anche di un livello così alto. Non so se c'è qualche altro paragone che si può fare in riferimento agli altri sport. Te comunque compri un biglietto che è anche decisamente costoso e non sai bene se la partita possa durare un'ora o due ore e mezza, se possa andare dritta fino alla fine.
1: Rischi che paghi 150 euro quando ti dice bene per andare al campo centrale e la partita magari può durare un'ora. Poi nel momento in cui hai finito, ciao, te ne vai.
0: Esatto, per esempio l'altra semifinale è stata di quelle abbastanza rapide. Il pubblico ha avuto anche da ridire con il povero Dardari che stava perdendo, però è un'altra di quelle manifestazioni un po' sciocche.
1: Cioè,
0: è come se ti compri un biglietto.

0: momento della partita di calcio che ti lamenti perché finisce 0-0, ti può dire male o ti può dire bene.
1: Adesso vogliamo proprio fare la conta dei servi, cioè proprio dei servi sciocchi.
0: Siamo qui apposta.
1: Se tu spendi 150 euro per andare a vedere una partita al Foro Italico nel posto peggiore, con la visuale peggiore, vuol dire che i soldi forse sono l'ultimo dei tuoi problemi.
0: Probabilmente.
1: A occhio e croce.
0: Se vi va, insomma, se avete testimonianze dal vivo, fateci sapere fra Telegram e WhatsApp. Intanto vediamo che cosa ha combinato la nostra tribù preferita. Arrivano gli Unni. Just for fun.
2: Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
3: Mentre nel Regno Unno il saggio re Regaigim fa del tutto per mantenere la serenità, in quello ucro il male odorante Sepperned continua a seminare la discordia.
4: Kit è morto, Sepperned. La discordia è stata seminata.
5: Bene, coltivatore Digotef. E quanto ci vorrà per raccolto?
4: Beh, la discordia raggiunge la maturazione dopo 6 mesi dalla prima semina.
5: Devo aspettare 6 mesi per un piatto di discordia ripassata in padella?
4: Oppure 4 per uno di germi di discordia all'agro.
5: No, la discordia all'agro all'appa! Troppo amara!
4: Ma la discordia è amara, per questo piace a pochi.
5: Che mi senti? Che sti 4.500 ettari seminati a discordia ci diamo in faccia?
4: Tutti e 4.500? No, però almeno un 4.499, sì, a meno che non scoppiasse una guerra e non si trovasse più null'altro da mangiare.
5: Bella idea, facciamo scoppiare la guerra, il prezzo della discordia sale e io mi arricchisco. Bravo, dai, ammazzate.
4: Ma come mi ammazzo? Ho appena avuto una buona idea.
5: Appunto, metti che poi mi chiedi la percentuale.
4: Mi ammazzo così non chiedo la percentuale.
3: Nel frattempo, nel Regno Unno, Re Regaigim insieme all'incredibile inventore Gindren sperimentano incredibili invenzioni per il benessere degli Unni.
6: Incredibile inventore Gindren, allora è vero quello che si dice?
7: Che mi do sul lazzo stringendomi le pietre bollenti sulle orecchie?
6: Ma non questo, quell'altro. Che siete il più incredibile inventore di incredibili invenzioni. Questa sauna è una meraviglia. Me sto a sudare pure l'acqua dei polmoni. Però ammazza se rilassa.
7: Magnifico Re Regaigim!
6: Ma loro so plifil, di che te strilli, ma non lo vedi che mi sto rilassando?
7: Mio re, il paraculo Sepperden sta per fare...
6: Che c'è?
7: Gli si vede il coso.
6: Che?
7: La natura.
6: Come?
7: Il piripicchio, il cicciuracchio, il batacchio, il mattarello, la mazza, il boccio, la presenza, il fringuello.
6: Cazzo, si chiama cazzo. Oh, plifil dick mio, quanto sei moralista. Quando si fa la sua unna, può succedere che qualcosa esca. Per questo, con l'incredibile inventore Gindren, abbiamo stabilito che gli Unni faranno la saunna con gli Unni e le Unne faranno la saunna con le Unne. Giusto?
7: Giusto.
6: Va bene, ma che vuoi?
7: Il pappolaro Sepperned sta seminando la discordia.
6: E che c'è di nuovo?
7: No, quella discordia. Quell'altra, quella che si mangia ripassata in padella.
6: No, a me mi piacciono i germi di discordia all'agro. Ripassata è troppo amara.
7: Appunto, se è troppo amara. Perché la semina?
6: Perché in tempo di guerra ogni piatto di discordia è trincea.
7: E quindi?
8: Cosa?
2: Unno per tutti, tutti per Unni.

0: come avrete riconosciuto, qualcosa delle Zeppelin per arricchire la nostra playlist subito dopo il Just for Fun di stasera.
1: Che è sempre un piacere ritrovare, sì. Poco ma sicuro.
0: Devo dire di sì, c'è anche il nostro Max che appunto ci mandava messaggio in riferimento a questa grandissima band. Intanto è iniziata a piovere anche qui nella zona di Radio Rock e interromperanno la nostra trasmissione, noi possiamo andare dritti a differenza di Sinner.
1: Noi siamo indoor.
0: Giusto.
1: Noi siamo indoor, quindi noi andiamo avanti senza alcun tipo di problema.
0: Assolutamente sì. Fra l'altro, come detto prima, settimana ricca di cinema per te. Ci siamo già fatti due chiacchiere sul biopic dedicato a Michael Jackson. Il documentario invece su Aldair, come è andato? Ti è piaciuto? Che impressioni hai avuto?
1: Commovente. Allora, si parla comunque di una figura storica per quanto riguarda la Roma, di un personaggio che è rimasto veramente tanti tanti anni con la nostra maglia, inevitabilmente poi ha segnato alcune delle pagine più belle e dolorose di quella che è la storia recente della squadra della capitale, per quanto ci sarebbero anche, ma però rimaniamo su quelli che hanno la scritta Roma. E resta il fatto che, ecco, poi vederlo anche dal vivo, sentirlo parlare, perché poi abbiamo avuto l'opportunità di sentirlo parlare, lui è realmente così, cioè lui è realmente timido, e lo racconta anche, piccolo spoiler, all'interno del film stesso. Lui lo dice: io vorrei essere anche un'altra persona, più espansivo, più, sai, anche più libero, comunque essere più socievole tra virgolette. Però in realtà la realtà dei fatti è che io sono così, sono timido, è uno di quelli che se sto in una stanza non mi si vede neanche.
0: Dai, incredibile, no?
1: Cioè, uno parliamo di Aldair, capito?
0: Il capitano del Brasile.
1: Cioè, no? Lui vorrebbe essere più estroverso, ma nonostante tutto riesce a farsi bloccare dalla sua timidezza.
0: E insomma, vi ricordiamo che Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano proprio Aldair, Cuore Giallorosso, solo al cinema a partire dal 21 di maggio. Cioè, Simone ci raccontava un po' di cose. Ovviamente vi invitiamo a partecipare con noi a questa bella uscita. La voce narrante è di Claudia Mendola e si ascoltano testimonianze di personaggi tipo Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. La musica poi è stata curata da Piotta e quella canzone gira anche all'interno,
1: esatto,
0: delle nostre novità in rotazione. Ma hai beccato anche Zico?
1: Ho beccato anche Zico sul grande schermo. Però okay, ho avuto la fortuna di poter vedere Tommaso Zanello e Natte Piotta, un amico veramente, anche il sottoscritto. Sempre un piacere poter trovare un artista del genere, ma soprattutto un grande romanista.
0: Eh sì, per info e biglietti potete andare su nexostudios.it.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
1: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia. Questo è
2: Bring on the night.
1: Bring on the night. La serata di Radio Rock on Radio
3: Rock. Iniziamo la seconda ora insieme, ascoltiamo i Cult di Fire Woman.
1: Radio Rock, back in time.

0: sempre un piacere ascoltare questi signori qui. Loro sono i Cult di Firewoman. Ci manda un bel messaggio il nostro amico Tony.
1: Ciao Tony.
0: Attraverso Telegram, che dice: eccola qui la coppia più stoner della radio. Due punti.
1: Vai.
0: Ma siete più torbidi alla Caius o più sbrilluccicanti tipo i Fu Manchu?
1: Secondo me più Fu Manchu.
0: Belli,
1: sai,
0: mi piace.
1: Secondo me più Fu Manchu, perché noi non siamo misteriosi, no, noi siamo veramente all'acqua di rose, noi siamo veramente molto limpidi, quindi molto più Fu Manchu.
0: Beh, poi in effetti se pensi a quella band ti vengono proprio in mente tipo gli skater, no?
1: Esatto.
0: Tutti quelli scialloni, come
1: bravo,
0: diciamo a Roma, quelli un po' cool,
1: bravo,
0: come si può dire all'inglese, anche perché i Caius stasera erano già finiti in playlist. E quindi se dovevamo
1: sentito,
0: ascoltare,
1: no? Anche se... l'atmosfera.
0: Se dovevamo ascoltare una band, era proprio la seconda nominata dal nostro amico. Vogliamo approfittare per ascoltare qualcosa?
1: Sai che non è mai una cattiva idea ritrovare i Fu Manchu. È sempre davvero una grande, grande situazione. Però comunque, veramente grazie anche per la. Allora, guarda, allora eccoci: 3899 106 e 600.
0: Vai,
1: se gli Stranovic fossero una band,
0: ehi,
1: quale band secondo voi sarebbero?
0: Va bene, siamo proprio nelle vostre mani.
1: Vai, siamo nelle vostre mani.
0: Sapere, questi qui intanto Social Distortion.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio Rock.

0: settimana scorsa mi sono concesso l'ascolto del nuovo lavoro dei Social Distortion.
1: Com'è?
0: Con grande, grande piacere. Ti dovessi dire un album, secondo me ci siamo in pieno, considerando la lunga storia della band, considerando tanti anni di inattività. Insomma, non era facilissimo aspettarsi un disco del genere, niente di rivoluzionario, figuriamoci.
1: Sono
0: però,
1: loro.
0: Sì, però davvero un altro bel tassello nella loro carriera. Fra l'altro mi fa piacere notare alcune canzoni un po' più veloci, dritte ed immediate, e magari alcune cose anche un po' più malinconiche che ragionano sul passato, così come il brano che abbiamo appena ascoltato insieme.
1: Beh, ma nella loro carriera comunque si sono sempre alternati, cioè se tu pensi a Ball and Chain, poi pensi magari a uno dei loro pezzi più famosi, cioè comunque ci sono dei brani dove, cioè ci sono comunque anche dei momenti in cui alternano delle robe belle veloci a delle ballad o comunque dei pezzi un pochino più rilassanti, ed è un po' particolare se pensi al mondo del punk in una determinata maniera.
0: Sì, sì, quello sì, lo sai, lo aspettavo davvero con grande impazienza, con grande gioia questo disco, e poi come al solito quando è così inizi a premere play e dici rimarrò deluso, che devo fare, come mi devo porre su questo disco, e poi devo dire che invece una canzone dopo l'altra me lo sono proprio goduto. Si intitola Born to Kill, il nuovo lavoro di Mike Ness e compagni. Chissà, magari l'avete ascoltato anche voi e vi va di lasciarci una piccola recensione. Intanto stiamo per ascoltare i Fu Manchu, visto quella
1: quindi
0: bella
1: noi
0: sì esatto, quindi assolutamente noi. Non so se nei tuoi sogni magari da ragazzino, quando inizi ad approcciarti alla musica, hai mai sognato di poter far parte di una determinata band.
1: Sì.
0: Cioè ti ascoltavi un disco e dici quanto mi sarebbe piaciuto suonare con questi qui, far parte del loro gruppo.
1: Sì, mi è successo con, allora guarda, una band tanto cara al nostro Giuliano Leone, quindi Queen.
0: Ti sarebbe piaciuto suonare nei Queen? Eh?
1: Ero molto
0: chiaro, no,
1: ironico sul fatto del piacciono molto a Giuliano Leone. Leone li distraglierebbe, cioè li cancellerebbe veramente da tutta la discografia mondiale.
0: Va
1: ma
0: bene.
1: Quella è una scelta un po' del nostro Giuliano. Però sì, mi sarebbe piaciuto molto suonare nei Queen. Non ti dico gli AC/DC perché lì comunque... Allora, ti dico, io se avessi dovuto scegliere anche uno strumento sarei andato più sulla batteria. Che mi piace comunque la batteria, mi piace pestare sulla batteria tanto... E credo che il contratto a tempo indeterminato, quello del faccio il minimo sindacabile, dovrebbe essere il batterista degli AC/DC,
0: sì,
1: che viaggia in quattro quarti da quando più o meno sono partiti.
0: E
1: però la meraviglia
0: sbagli.
1: È anche quella. Ecco, se tu invece andassi al posto di Roger Taylor nei Queen, lì sarebbe un pochino più complicato.
0: Guarda, mi hai sorpreso con i Queen, bella risposta, insomma, ti saresti di sicuro divertito parecchio.
1: Tanto, sì, tanto. Con le feste soprattutto di Freddy, tanto.
0: Mi sa proprio di sì.

0: Bravo il nostro Tony che ci dava insomma due belle band da ascoltare, i Caius, che però erano già andati in onda, quindi classicone dei Fu Manchu, Evil Eye, il titolo del brano.
1: Sì, perché vi stiamo chiedendo.

0: Così anche per scaldare in questa piovosa serata al 3899 106 600, quale band potreste accomunare, accostare ai vostri amati Stranovic? Quindi quale band, quale gruppo, al quale gruppo potremmo somigliare?
1: Intanto salutiamo Paolo che ne torniamo.
0: Ciao Paolo.
1: Che torna ad ascoltarci dopo un po' di tempo, ci racconta di mesi proprio non particolarmente semplici per lui. Contento di poterti riabbracciare stasera, ma sapete bene che la radio funziona così, no?
0: Noi quando siamo sempre qui,
1: esatto, non c'è problema, e passiamo insieme un po' di tempo, quindi contenti stasera di saperti a bordo. Continuiamo con un disco che invece usciva non tantissimo tempo fa. Questi qui sono i Glucifer.

0: Cominciamo con un po' di sano rock and roll in compagnia di Lucifer, Same Drug, New High è il titolo del brano. C'è intanto Andrea che ce l'ha proprio con te, caro il mio Simone, dice: faccio contento Simone, sareste voi due ottimi Pet Shop Boys.
1: Beh, comunque non è che ci ha detto proprio male. Siamo partiti dai Fumanci, poi siamo passati ai Pet Shop Boys, mica male però.
0: Mi piace questo cambio d'atmosfera, fra l'altro due dischetti nel caso li avremmo venduti, so, due singoli li avremmo, saremmo riusciti a spingerli in giro.
1: Ci saremmo dati da fare, ma che croce, soprattutto anche per la longevità.
0: Sì, è vero, assolutamente, una cosa assolutamente vera. Io fra l'altro stavo dando un'occhiata ad uno dei tanti best of usciti nel corso della carriera della band. Devo dire che insomma non è semplicissimo azzeccare una quantità tale di canzoni che hanno avuto poi un successo così grande.
1: Che poi se tu ci pensi bene, quando vai a vedere il best of, spesso e volentieri magari c'è il super brano, poi c'è il brano leggermente più debole. In realtà però poi quando vai a prendere il Pet Shop Boys, il super o comunque il Greatest Hits dei Pet Shop Boys, è difficile trovare il famoso brano debole.
0: Sì, veramente incredibile. Appunto West End Girls, Suburbia, It's a Sin, Always on My Mind, ma giusto per nominare proprio le 3-4 più celebri. Insomma, pescando da qua dentro di sicuro si può ascoltare un bel po' di musica. Andiamo con qualcosa dei Pet Shop Boys.
1: Ah, guarda, mi faresti veramente molto molto contento. Lascio a te la scelta a questo punto. Cosa

0: classicone dei Pet Shop Boys, fra i tanti classiconi in realtà che questa band ci hanno regalato. Vedevo 29 album pubblicati in carriera.
1: Mamma mia, una quantità industriale clamorosa.
0: Tra l'altro, giustamente il nostro amico Andrea proponeva un duo, visto che insomma, noi siamo in due. Deve essere questa una regola fissa o ti senti che possiamo allargare la formazione anche ad un altro personaggio, magari in quattro?
1: Sai, non lo so. Allora, se parliamo a 360 gradi di un genere, allora va bene anche la classica band formata da 3-4 persone, va bene. Okay. Quindi parliamo di genere, anche perché insomma ci hanno detto i Fumanciu, quindi voglio dire, ci siamo già. Se invece ci vogliamo rilegare solamente al duo, lì la scelta si fa un pochino più complicata, ma la cosa che adoro è il fatto di come ci vedano i nostri amici, perché in alcuni messaggi siamo già passati su due tre generi completamente differenti, perché siamo partiti dai Fumanciu,
0: sì,
1: passando per i Pet Shop Boys, e l'ultimo è diametralmente ancora di più opposto rispetto a quello che abbiamo trovato.
0: Guarda, intanto mi sento molto rappresentato dalla GIF che ci manda M. Questi qui erano tipo il Mignolo e il Prof, i due,
1: esatto,
0: topini di laboratorio.
1: Esatto. Cioè, a quel punto chi saresti, scusa? Tu vuoi fare il Prof? Ah, tu sei il Prof.
0: Guarda, non per forza, però se mi proponi di fare il Prof,
1: tu sei Prof,
0: me la collo volentieri. Uno dei miei cartoni proprio preferiti, sì, roba mi piaceva da impazzire da ragazzino. Mamma mia, veramente grande, grandissima chiamata da parte del nostro Emma.
1: Ti posso chiedere perché?
0: Guarda, non lo so, aveva questa storia, un po' questa ambientazione fra il cattivo e il buono, no? Cioè c'era il prof che cercava di fare un po' quello malvagio, cioè adesso facciamo questa cosa e la facciamo ogni sera, e c'era quell'altro che invece alleggeriva assolutamente il tono. Mi piaceva un po' questo contrasto.
1: Quindi tu dovresti essere quello che vuole conquistare il mondo, io sono quello che alleggerisce il tutto. Mi piace questa cosa, però mi ci ritrovo molto, sì sì.
0: Guarda, poi un po' in generale, credo sia una cosa anche, fra molte virgolette, figuriamoci, applicabile alla radio, queste diciture fisse,
1: okay,
0: che aprono però poi cose diverse ad ogni episodio. Una cosa che fin da ragazzino mi divertiva, cioè che ogni puntata partisse nella stessa maniera. Che facciamo stasera? Quello che facciamo tutte le sere.
1: Bravo, bravo, dotta citazione. Adoro quando arrivi a questo livello di citazionismo.
0: Intanto ci fermiamo per qualche secondo di consigli. Torniamo con una grande, grandissima band.
2: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: richiesta, il fioritutto continua fino al 17 maggio.
1: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
4: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
5: Questo è Bring on the Night,
4: la serata di Radio Rock.
6: Avevamo promesso di rientrare con una grande band, penso si possa considerare in tal modo la formazione di John Fogerty. Arrivano i Creedence, The Up Around the Band.
7: Radio Rock, back in time.

0: sai che su questo giochino che stiamo facendo, adesso magari faccio un po' la figura da boomer, ma io sono un grandissimo fan di Creedence, mi ci sarei visto proprio bene dentro questa band. Ci sono stati un po' di casini fra John Fogerty, manager e gli altri musicisti, ma pensare di passare una piccola parte della tua vita in realtà a suonare questa roba, ecco, me la sentivo proprio bene addosso.
1: Allora, io so che tu sei veramente così, tu hai un po' un'anima blues, quindi inevitabilmente quando si tratta di roba del genere io ti ci vedrei veramente non a cavallo, di più.
0: Guarda, jeans, camicia di flanella, cioè poi magari negli anni 60 negli Stati Uniti c'erano anche band che ti avrebbero permesso una vita anche più rock and roll, no? Un po' più frizzantina, a partire dalla psichedelia di San Francisco e cose del genere, ma suonare questo stile, mamma mia, bello, proprio bene, proprio bene.
1: Ce l'ho. Vai. Ce l'ho, più dei Creedence. Io ti avrei visto benissimo negli Heartbreaker insieme a Tom Petty.
0: Bello, beh, grande.
1: Ti avrei visto, beh. Visto che me lo dici così, io sarei andato più su la Jimi Hendrix Experience, ok? Però se me lo racconti così, allora siccome conosco anche l'amore che hai per Tom Petty, vado proprio su Tom Petty and the Heartbreaker.
0: E poi guarda, sarebbe veramente da recuperare, devo dire questo forse un po' un buco di ignoranza, interviste a musicisti che hanno suonato con giganti del genere, perché cioè, già suonare insieme a John Fogerty, no? O Tom Petty, figuriamoci, grandissimi livelli, grandi personaggi, però essere proprio nello stesso camerino di uno come Jimi Hendrix, di uno come Elvis, parlando di cose magari di cose anche un po' diverse, cioè magari siamo noi che idealizziamo troppo questi personaggi o veramente stavi di fronte a qualcuno che era proprio ad un altro livello sotto ogni punto di vista?
1: Secondo me noi avremmo potuto fare queste domande a due chitarristi in particolare che hanno avuto la fortuna di poter essere insieme a due artisti diversi ma simili tra loro.
0: Sentiamo.
1: Mick Ronson, per chiedere magari quello che è stata la nascita e l'esplosione di David Bowie. E poi Randy Rhoads.
0: Giusto,
1: poi Randy Rhoads per sapere un po' anche come è stato Ozzy nel periodo, sai, un po' quello devastante.
0: Esatto, un po' frizzantino.
1: Esatto.
0: No, perché guarda, deve essere veramente curioso, cioè, ovviamente, ma anche magari lavorare insieme a grandi sportivi o attori famosissimi, te li hai di fronte agli occhi proprio all'interno del loro lavoro, no? Quindi quasi a sorgere a livello di mito. Un conto magari è beccarli proprio appena svegli, dici, ma è pronto il caffè, ce l'hai una sigaretta, quindi pure stasera si suona. Cambia di sicuro, insomma, l'impressione che puoi avere di un essere umano in carne ed ossa di fronte a te.
1: Sì, perché poi alla fine noi inevitabilmente andiamo a idealizzare quella che è la figura del nostro musicista o comunque del nostro cantante di riferimento, però magari sentire com'era nel quotidiano, da chi li ha vissuti realmente, non dico che avrebbe cambiato la percezione, però in qualche maniera ce li avrebbe fatti vedere un pochino di più a tutto tondo.
0: Tanto ci avete fatto una grandissima sorpresa con un paio di messaggi vocali.
1: Porca miseria.
0: Li ascolteremo dopo questa novità. Brand new music right here. Brand.

0: Ecco, devo dire che di sicuro non vorremmo essere nei panni di Sinner e Medvedev in questa serata, perché mi sa che di ricominciare la loro partita per il momento non se ne parla.
1: No, allora, era stato dato quello che era un orario di partenza, ma di ripartenza più o meno verso le 22.45, ma considerando che sta ancora piovendo, oddio, non vorrei che facessero come Darderi l'altra sera che è finito tipo alle 2 di notte, ma il problema, giustamente come dicevi anche tu Matteo, è non tanto interrompere quanto riprendere. Dico perché poi alla fine, sai, è anche uno staccare mentalmente, e lì però credo che poi si veda anche il professionista, quello che certo. È pronto, anche il famoso mental coach che è nella squadra del tennista stesso, perché poi il tennista, oh, parliamoci chiaro, quello che fa, alla fine, che sei nel doppio, va bene, parli con il tuo compagno, ma quando sei da solo devi essere tipo un sociopatico clamoroso per stare lì in mezzo con i tuoi pensieri a scambiare palline a oltre 150 km all'ora.
0: Assolutamente d'accordo, a livello mentale è uno sport veramente terrificante. Salutiamo comunque i due campioni che stanno ovviamente ascoltando Radio Rock in questo momento prima di ricominciare la loro partita. Dicevamo intanto di un paio di messaggi vocali che uno ci hanno fatto molto piacere e due di sicuro ci hanno sorpreso, perché iniziamo con Dan attraverso Telegram.
2: Buonasera la dottor Stranovic.
1: Ciao Dan.
2: Che band sareste voi?
1: Sì.
2: Avete un cognome normale e uno particolare.
1: Beh, giusto.
2: Simon and Garfunkel.
1: Ma però.
0: Ok.
2: Che comunque peculiare, molto molto bella come band, belle canzoni. Ci sta, dai. Buona serata.
1: Siamo passati dai Fu Manchu, passando poi per i Pet Shop Boys, al cantautorato di Simon & Garfunkel.
0: Sì, però al folk americano, oh, uno particolarmente elegante. Per dire però, lo zio George, dopo pochi minuti, inviava anche lui un vocale.
3: Beh, Simon & Garfunkel.
1: Ciao zio.
3: Con Simone che fa Garfunkel.
1: È giusto.
3: E Matteo che fa Simon, giusto per far confondere i nomi.
1: Se no era anche un po' troppo telefonata come cosa.
0: Io mi sono già perso, quindi chi è che fa chi?
1: Io faccio Art Garfunkel.
0: Ok.
1: E tu invece fai Simon.
0: Perfetto, direi
1: che ci siamo.
0: Ci possiamo stare in piedi.

0: stavamo interrogando con il nostro Simone se si possa parlare in questo caso di mente alveare, no? Cioè due persone che interrogate sullo stesso argomento danno esattamente la stessa risposta senza poter essersi messi d'accordo prima.
1: Penso alla fine sì, però poi abbiamo fatto anche un piccolo, sai, calcolo statistico del fatto del
0: nostro lavoro.
1: Esatto, cioè,
0: siamo qui per fare statistica assolutamente
1: facciamo
0: accurata.
1: Facciamo quello e vuoto. Però quando ci mettiamo nelle chiacchiere statistiche abbiamo anche pensato sul fatto del campione al quale poi ti rivolgi.
0: Ok.
1: Mi spiego. È normale che poi penso, poi se c'è qualche esperto di
0: matematico,
1: statistica, esatto, può anche smentirmi tranquillamente, ma credo che più il campione sia ristretto e più c'è la probabilità che quel campione dia risposte diverse. Più si allarga e in realtà più si restringe la forbice della probabilità delle risposte simili a tutti quanti. Quindi ecco, noi adesso stiamo facendo questa domanda, si stanno ampliando le risposte, quindi si allarga il ventaglio di ipotesi, ma inevitabilmente c'era più probabilità che qualche persona dia la stessa risposta.
0: Cioè tipo che vai a fare un'intervista fuori dallo stadio olimpico dopo una partita della Roma, dici esatto, che è il tuo giocatore preferito, Totti, oh che sorpresa.
1: Ma guarda, sì, ma molto probabile.
0: Non so, molto probabile che potrebbe andare così. Arriva intanto un Siamo Tutti, Nonno Simpson, mentre suonavano Simon e Garfunkel, c'è una citazione dal mondo dei Simpson, la cintura nera su queste cose, di solito se te mi affido, sono nelle tue mani.
1: Potrebbe anche esserlo, ma il nostro maestro Addici ci dice solamente questa cosa, ma sai, nei Simpson poi sono anche transitati tutti, cioè veramente tutti, quindi sarebbe anche un po' un esercizio molto complicato andare a ricordare tutte quante quelle che sono le varie citazioni date ai gruppi che sono transitati all'interno di quel cartone.
0: Adesso a proposito di citazioni, condividiamo quello che scrivevi alle 7.23 di questa mattina, caro il mio amico.
1: Sì, come poter essere in disaccordo?
0: Per la disagenza che ci tiene compagnia da una vita.

0: Questi qui, gli Spiritual Cramp, confesso che nella musica di questi ultimi anni loro sono fra quelli che mi stanno più simpatici. Niente di particolarmente rivoluzionario nella musica di questa band americana, però bel ritmo, belle canzoni, bravi loro.
1: Sai che per definire una band forse questa è una delle prime volte in cui sento dire mi stanno simpatici.
0: Sì, abbiamo una grande stima artistica, vabbè, anche certo, degli Spiritual Cramp, però insomma la sensazione che lasciano è di sicuro quella lì. Intanto arriva la spiegazione sulla citazione di Nonno Simpson, grazie amici.
1: Grazie,
2: citazione
1: maestro.
2: Dei Simpson alla puntata che citano il laureato.
1: Ah, oh,
2: Nonno
1: ecco.
2: Simpson si innamora della mamma di Marge, ma questa si sposa col signor Burns. Allora si rifà tutta la scena del laureato con Dustin Hoffman in chiesa. No! Mi sente no, signorina Mbouillet, no! E Nonno Simpson cade dalla grata, dalla staccionata della chiesa.
0: Adesso non so se è successa questa cosa anche a te, mentre il maestro parlava io avevo proprio in testa le immagini di quella puntata, adesso me la sono ricordata perfettamente.
1: Sì, succede, poi alla fine è un po', no? Sai, quando ti sfugge quel famoso nome che dici ce l'ho sulla punta della lingua, quando ti arriva ti ricordi tutta la discografia magari.
0: Mentre mi sono quasi emozionato, era una puntata dove ci rimanevi proprio male per Nonno Simpson, perché cioè, ti pare farti fregare la ragazza, fra virgolette, dal signor Burns.
1: No, che poi è sempre stata, sai, questi alterchi tra il signor Burns e Nonno Simpson, però per me, per come la vedo io, una delle cose migliori di Nonno Simpson è quando entra nella casa, ok, con le gentili signore, entra, lascia il cappello sull'uomo morto, incontra il nipote e fischiettando riprende il cappello e se ne va. È una delle cose più belle, dove non dici niente ma dici tutto.
0: Tra l'altro grande base meme che insomma, ci ha tenuto ottima compagnia anche in questi anni.

0: anche The Rancid, The Time Bombing, tanto solo notizie in una serata del genere, che ci dicono dal Foro Italico?
1: Scusa Matteo, ti prendo la linea dal centrale del Foro Italico, dove si stava svolgendo la seconda semifinale tra Yannick Sinner e Medvedev, di cui adesso non ricordo il nome, ma non si offenderà perché il cognome è già lungo abbastanza. Il risultato parziale, lo ricordiamo, era 6-2, 5-7 a questo punto per 1-1 tra i due atleti sul 4-2, e a vantaggio Medvedev la partita in questo momento è stata cancellata completamente.
0: Eh sì, a questo punto molto probabilmente si tornerà a giocare, domani ci sono ancora dei signori seduti sì, ci salti. Cioè, ma noi è tipo quando finisce il concerto che te speri che c'è il bis, stanno prosperando, diciamo, moriescono.
1: Che nonostante abbiano acceso poi i fari, tipo sai, non ci sono più le luci sul palco, le luci sono spente, si accendono i fari, quelli classici con la luce a neon, no, ma vedrà che adesso rientrano. Invece niente, se ne sono già andati a casa e dovranno farlo anche coloro che erano rimasti impavidi sulle tribune del centrale del Foro Italico.
0: Ma quindi a questo punto alla Lega Calcio sono tornati a sudare un po' freddo? Cioè dice, vabbè che c'è tutto sabato ancora.
1: Porca
0: però,
1: miseria.
0: No, sì. Incredibile questa
1: Cosa. È vero anche che Casper Ruud secondo me avrà anche, sarà anche un pochino avvantaggiato per chiunque poi andrà in finale, perché loro comunque dovranno riprendere domani mattina. Sì. Inevitabilmente domani in mattinata. Poi si vedrà quello che succederà. Diciamo che la giornata di domani era la famosa cuscinetto del facciamo riposare il campo. Sì. Manco per niente.
0: Vedete, complicato questi internazionali d'Italia, appunto, fra la storia del derby, questi ultimi giorni di pioggia. A questo punto, appunto, la partita appare proprio sospesa. E quindi te che adesso che fai? Te che comprate il biglietto anche abbastanza, pagandolo anche abbastanza, torni a casa e domani mattina di nuovo da quelle parti, dove trovare posto è semplicissimo, dove è proprio facilissimo arrivare.
1: Mi incateno letteralmente ai cancelli del Foro Italico per poter entrare ancora una volta. Do per scontato che chiunque abbia preso il biglietto per la partita, essendo stata cancellata e riprenderà domani, quel biglietto sia ancora valido.
0: Comunque, insomma, come detto, noi appassionati di musica, una scena del genere la conosciamo molto bene. Ti è mai capitato che avevi preso il biglietto di un concerto ed è stato poi annullato?
1: Sì. Ah. Mi è successo per i Foo Fighters quando ci fu poi il dramma del Bataclan.
0: Cavolo!
1: Perché cavolo. Poi alla fine loro stavano suonando dalle parti del centro Italia, una cosa del genere, perché ci fu Dave Grohl che andò a suonare, richiesto da Rock 1000. E poi alla fine, tra una cosa e l'altra, andarono a suonare da quelle parti e il giorno dopo sarebbero dovuti andare a Torino. Sì, a Torino a suonare. Problema però è che non ci fu nulla, perché ci fu l'attacco al Bataclan il giorno prima. E quando eravamo ormai con un mio carissimo amico, che saluto, Ivan, all'altezza di Milano,
0: ma dai,
1: decisero di cancellare il concerto, quindi neanche partendo da Roma. Noi eravamo già sul treno.
0: Arrivati quasi, cioè, ancora un'oretta e mezza di viaggio. E quindi a quel punto weekend a Milano.
1: Allora io volevo scendere a Milano, solamente poi siamo andati a Torino e credo di aver fatto abbiamo fatto una delle scelte migliori del mondo, perché abbiamo fatto una serata devastante.
0: Bravi.
1: Devastante completamente.
0: Molto bene così. Arriviamo intanto col prossimo brano alla pausa delle 23.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. L'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori Nick Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Auto mobili.it.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
0: You're listening to Ring on the Night, la serata di Radio Rock. Ring on the Night on
5: Radio Rock. Apriamo l'ultima ora insieme in compagnia delle King. Ascoltiamo anche qualcosa di Elvis.
4: Radio Rock. Back in time.

0: una di quelle canzoni che non ha proprio grandissimo bisogno di presentazioni, no? Siamo bene così.
1: Occhio e croce, dire veramente non serve. Sai, è la solita storia del è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare. Ecco, questo credo rientri in quella casistica lì.
0: Assolutamente sì. C'è intanto Anto che ci nomina Chris Cornell ed Eddie Vedder.
1: Wow, quindi Temple of the Dog. Porca bello, miseria. Bello. Che bello, però, grazie. No, allora, ripetiamo, magari per chiunque abbia acceso solamente ai loro Radio Rock e si sia trovato insieme agli Stranovic, vi stiamo chiedendo, anche per farci due risate, per capire anche come ci percepite lì fuori, a quale band saremmo potuti essere accostati. E siamo partiti da, vedete il famoso excursus, siamo partiti dai Fu Manchu, passando per i Pet Shop Boys, transitando su Simon & Garfunkel, fino ad atterrare a Chris Cornell e Eddie Vedder.
0: Due eroi delle grunge. Li ringraziamo per il messaggio e vedremo di ascoltarli, così come vedremo di ascoltare anche qualcosa dei Madness, visto che fichissima foto e che bel messaggio ci manda Andrea attraverso WhatsApp.
1: Ma che bello. Allora, è rientrato adesso dal Giappone con questo souvenir. Porca miseria, è tornato con il disco di One Step Beyond. Bello.
0: Sai che mi incuriosisce molto, intanto vorrei sapere tutto su questo viaggio, Andrea, ma insomma, figuriamoci, non mi faccio i tuoi affari, ma sono comunque curioso. Sappiamo bene che poi il Giappone è anche un mercato importantissimo per la musica, quindi posso solo immaginare che bel negozio hai visitato. Molto bella anche la scelta del vinile dei Madness. Io che ammetto di essere molto banale in tal senso, quando sono in una città straniera cerco di comprare un disco che comunque mi possa ricordare quella città, quindi per esempio a New York i Run DMC, a San Francisco ho preso i Quicksilver Messenger Service, a Berlino qualcosa registrato lì, così, cioè, via discorrendo. Mi piace questa scelta sui Madness.
1: Bello, bello. Comunque non è scontato neanche il fatto di tornare dal Giappone con un disco degli Madness, ma così come non lo è neanche prendere un souvenir invece della calamita, ti prendi un disco. Esatto. Magari è più difficile da mettere sul frigorifero, però te la tieni lì nella collezione.
0: Ma il Giappone è uno di quei viaggi dove magari parti con mezza valigia vuota,
1: è
0: per
1: sicuro,
0: tutte le cose fichissime che ti vuoi comprare e riportare indietro.
1: Ad occhio e croce, quella mezza valigia non ti basta, te ne devi prendere anche un'altra.
0: Sì, immagino che ogni tanto capita una cosa del genere, no? Di persone che magari in un paese straniero si ritrovano a comprare una piccola sacca da riempire di souvenir da riportare indietro.
1: Considerando anche che lì ad occhio e croce non dovrebbe costare tantissimo proprio il materiale, o comunque sai, i famosi Funko Pop, queste cose qui non costano tanto, quindi ti fai prendere la mano e ti serve un'altra valigia in più per portarli a casa.
0: Insomma, come detto, Andrea, abbiamo un po' di curiosità a cui se vuoi puoi di sicuro rispondere. Intanto, prossima novità. Brand new music right here.

0: grande disco, bravo Andrea, ottima scelta. Qui dentro c'erano grandi classici come Nightboat, To Cairo e soprattutto One Step Beyond, ma lavoro tutto da esplorare, appunto, questo disco The Madness.
1: Il bello di aver chiesto ai nostri amici che sono lì fuori al 3899 106 600 attraverso Telegram e WhatsApp a quale band accostereste i vostri amati Stranovic e vedere come, porca miseria, siamo trasversali, veramente trasversali.
0: Giusto.
1: Perché ho detto, le ultime cose sono state... Allora, ripartiamo dall'inizio.
0: Vai.
1: Siamo partiti da I Fumancio.
0: Sì.
1: Poi siamo passati a quelli che erano
0: i
1: Pet Shop Boys. Poi siamo arrivati a Simon & Garfunkel, transitando da Chris Cornell ed Eddie Vedder, l'ultimo... Ah, i Tenacious D.
0: Tenacious D.
1: I Tenacious D, figata. Ovviamente. Poi arrivando a Jake and Elwood, quindi siamo arrivati ai Blues Brothers. Ma guarda che è una cosa
0: devo
1: folle.
0: Dire che poche cose mi potrebbero fare più felice di, di una nomina sui Blues Brothers per quanto riguarda questo discorso. Anche lì chi vuole fare chi, direi che resta un po' in secondo piano.
1: Ma cioè, sì, a quel punto parliamo insomma di John Belushi, di Dan Aykroyd, come la metti, la metti bene.
0: Perché poi avremmo conosciuto Ray Charles. Cioè
1: no. Cavolo. E non so, Aretha Franklin, voglio dire, non è che proprio male mai siamo andati,
0: Cioè, loro due si
1: e
0: saranno
1: anche James Brown poi.
0: No, vabbè, incredibile. Ma loro due si saranno comportati un po' da fan sul quel set. Cioè, forse non c'erano i selfie al tempo, però vecchi Ray Charles, cioè, facciamoci una chiacchierata, cioè, proviamo a diventare amici.
1: Ad occhio e croce, sì, partendo dal presupposto che partono come un'idea sul Saturday Night Live e da lì poi diventano un gruppo vero e proprio, quindi ti fa capire anche come all'epoca, poi torniamo sempre alla storia boomer, all'epoca c'era molta più voglia di sperimentare e di provare, perché comunque è un duo comico che diventa una band di successo. Guarda, ecco, adesso con tutti i crismi e le differenze del caso, i Blues Brothers moderni potrebbero essere i Tenacious D. Se ci pensi un attimo, nato come duo comico, è diventato poi un gruppo musicale.
0: Ci sta, ottima chiamata per noi di sicuro. Ottima scusa per riascoltare qualcosa.

0: che pure questa qui l'avremmo ascoltata tutti centinaia e centinaia di volte. È uno di quei brani che vorrei non finisse mai.
1: Sai, anche
0: ritmo,
1: io
0: è un ritmo talmente giusto.
1: Ma che poi questa mi mette inevitabilmente voglia di ballare. Qualunque cosa tu stai facendo, se stai magari cucinando, se stai preparandoti per uscire, senti, Give Me Some Love, ne devi andare comunque al ritmo.
0: Assolutamente sì, non lo so, pensavo, che ne so, alla prossima festa di Carnevale o di Halloween di Radio Rock ci vogliamo presentare così, completo, Ray-Ban, cappello.
1: Tu perché non ricordi una cosa? In realtà io ad una vecchia festa di Radio Rock la feci questa cosa. Che? Mi vestii come uno dei Blues Brothers, il problema però è che somigliava a quello della Mosca Zezè.
0: Perfetto.
1: Sai, quindi, sai, la prenderei in un'altra maniera.
0: Guarda, l'altro mio grande sogno è presentarmi vestito come dicono gli ZZ Top in Sharp Dressed Man.
1: Bello.
0: No? Tutto vestito in una certa maniera, che forse in Texas potrebbe andare bene, a Portonaccio,
1: forse
0: Roma
1: meno.
0: Forse un po' meno. A proposito di look, c'è Andrea che dice: comunque appena ne avrò occasione andrò a buttare la mondezza col kimono.
1: Bravo, bravo, fatti rispettare, poi mandaci una foto mentre la fai, perché saresti il nostro eroe.
0: Facci sapere il quadrante di Roma, così
1: esatto,
0: nel caso
1: ci vediamo
0: a essere preparati. C'era Raffaele, che evidentemente anche lui appartiene alla mente alveare di Radio Rock, visto che questo ci dice.
2: Allora, avete mandato da poco Jailhouse Rock.
1: Sì.
2: Ma qual è il film che termina con questo pezzo musicale? Ecco, uno di voi è Jake e l'altro è Elwood.
0: Quasi emozionante, inizia a diventare quasi emozionante. Una cosa del genere. Ringraziamo Raffaele per buttare via l'emozione, per dare un altro tono a questa bellissima sensazione, il giusto messaggio di questo amico su WhatsApp.
3: Di Oasis, così fate ammazzate e si impennano le visualizzazioni su Twitch.
0: Fucking brother.
1: Quindi dovremmo fare una sorta di celebrity deathmatch.
0: Sì.
1: Però per quanto riguarda Twitch, bello.
0: Invece anche lì, perché pure lì ci si potrebbe dividere, fra l'altro, in tema di fratelli, il quattro da pub come Liam. È quello un po' più malinconico, Noel, che sta lì a suonare la chitarra e a scrivere le canzoni.
1: Sai che paradossalmente, per come ti conosco un po', tu potresti essere quello coatto. Io penso che tu potresti essere un po' quello coatto.
0: Fucking brother, avvertiamo subito il nostro Giampiero Giuli che gli Oasis stasera sono negli studi di Radio Rock.

0: incredibile come mi sto iniziando a muovere proprio tipo Liam.
1: Ormai sei tu, eh.
0: Ma qui devo anche parlare tipo così al microfono. Yeah.
1: Però devi avere la scogliosi tipo dopo 5 secondi.
0: Esatto, sarebbe particolarmente complicato. Non so, possiamo fare un esperimento del genere per quanto riguarda settimana prossima. Questa qui intanto ovviamente Roll With It da parte degli Oasis. Ci saranno gli Oasis nelle tue trasmissioni del weekend, caro il mio Maurovic?
1: Inevitabilmente sì, qualora anche il buon dio della musica dovesse mettermi all'interno della playlist, magari attraverso i super classici o magari perché no attraverso il mood musicale di tornare in quel di Manchester, allora lì, anzi di Manchester come dicono quelli bravi, allora lì sì, allora torniamo anche dalle parti degli Oasis, caro Matteo Strano.
0: A parte gli Oasis ci sarà ovviamente come al solito un sacco di ottima musica e dei belle chiacchiere nelle trasmissioni del nostro Simone. Mi ritrovo a dire così perché uno è vero e due perché sono le 23:28 di questo venerdì, mannaggia.
1: E purtroppo nonostante noi non abbiamo visto la fine di una partita di tennis, siamo riusciti anche in quello. Vi ringraziamo veramente di cuore anche per la compagnia, per tutto quanto. Il buon Matteo vi terrà compagnia fino a mezzanotte, però grazie veramente per averci accomunato a dei mostri sacri della musica e soprattutto ci è piaciuto vedere attraverso i vostri occhi come ci guardate e come veniamo poi percepiti da voi stessi. Grazie, sì, veramente di cuore.
0: Davvero stasera ancora un grazie un po' più grande del solito per i vostri messaggi, come detto in attesa di ritrovare Simone fra esattamente 7 giorni. Mi raccomando, entrate anche voi nella casa dell'inclusività.
1: Come sempre tra le 21 e la mezzanotte, citofonare Maurovic, sabato, domenica. Grazie Matt, è stato un piacere. Ciao a tutti.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con pre-produzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
0: Questo è
3: Bring on the night.
4: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
4: On Radio Rock.
5: Ringraziato ancora una volta di cuore il nostro Simone, che ovviamente aspettiamo nella casa dell'inclusività nel corso del weekend, ma noi rimane ancora un po' di tempo per tenerci compagnia. Questo qui, devo dire, mi sembra un ottimo punto di partenza per quest'ultima parte di playlist. Arrivano i Pink Floyd.
4: Radio Rock. Back in time.

perché insomma, come ci capita ogni tanto di dire qui a Roma, vabbè che vabbè, va bene un po' tutto, e anzi grazie per averci paragonato, insomma, aver tirato fuori grandi nomi della musica in riferimento a me e a Simone, però per fortuna insomma, nessuno di voi è andato a disturbare David Gilmour, Roger Waters e gli altri grandi musicisti della band, perché lì insomma, sarebbe stato davvero un po' troppo, forse addirittura blasfemo, vogliamo dire così, di sicuro un dai dei Pink Floyd, così come leggo attraverso WhatsApp, mi sembra un modo giusto invece per commentare questa bellissima ed ultima scelta per quanto ci riguarda della nostra regia. Noi come al solito a mezzanotte ci salutiamo, stasera vi lascio poi in compagnia della musica mixata da noi di Radio Rock, ma abbiamo ancora un po' di tempo, più o meno una ventina di minuti a disposizione per chiacchierare, per scegliere ancora un po' di brani, e allora il 3899 106 100 per Telegram e WhatsApp, vi ricordo poi anche la chat sempre disponibile sulla nostra Radio Rock TV, se vi va abbiamo modo di chiacchierare anche da lì, detto che poi ci sarebbero diverse belle formazioni e bei nomi da ne recuperare, ma insomma da queste parti c'è sempre spazio per aggiungersi. Brand new music right here.

qui è intitolata Punching the Flowers, perdonatemi, da parte dei Death Cab for Cutie. Bel modo anche per chiudere il giro di novità per quanto riguarda stasera, insomma, band storica dell'alternative rock americana, che americano, che torna a farsi sentire con questo nuovo lavoro. Fra l'altro anche un bel modo di dire, no? Usando un po' questa metafora, il fatto di prendere a cazzotti, prendere a schiaffi i fiori, che di per sé sono una cosa bellissima e ovviamente in difesa. E quindi si parla di quelle cose che tu fai nonostante sai perfettamente che sono anche un po' inutili e probabilmente anche un po' controproducenti. E forse in italiano diciamo sbattere la testa al muro, insomma, chissà se si può tirare fuori una frase fatta del genere per commentare invece il titolo di una band americana. Poi in questo di sicuro ci potrebbe dare una mano la nostra Paolonia, che ovviamente l'inglese lo sa decisamente bene. E per continuare nella playlist, visto questo bel sound, mi erano tornati in mente anche questi signori qui, che è davvero troppo tempo che non ascoltiamo, visto che parliamo di un'altra bella band. Loro sono gli Spoon.

musica stasera, ancora un po' di più visto il gioco che vi avevamo proposto in compagnia di Simone. Il nome di questo super gruppo era uscito all'interno delle nostre chiacchiere e mi sembra uno di quei nomi di sicuro da recuperare prima di andare via e di darci a vicenda la buonanotte. Ascoltiamo qualcosa dei Temple of the Dog.

0: E mi scrivete che abbiamo fatto bene a recuperare un ascolto del genere. Davvero grandiosa anche questa interpretazione del buon Chris Cornell all'interno di questo brano dei Temple of the Dog, no? Si sentiva proprio tutta la disperazione che può venire fuori a vivere in un mondo che in realtà però è racchiuso in quattro mura, così giusto per tradurre al volo il titolo di questa Four Walled World, all'interno ovviamente dell'unico lavoro della band, uno di quei dischi che insomma in un modo o nell'altro torna sempre a trovarci nelle playlist di Radio Rock, insomma non potrebbe davvero essere in un modo diverso. Con la prossima noi intanto arriviamo anche alla fine di questo venerdì che in larga parte abbiamo condiviso con il nostro Simone, quindi un grande ringraziamento a lui e ovviamente un grande ringraziamento a tutti voi che siete stati con noi anche stasera. Ci diamo appuntamento a lunedì intorno alle ore 21, nel corso del weekend in questa fascia ci sarà proprio il buon Simone Maurovic e nel frattempo, se vi va, playlist e podcast saranno disponibili sul sito internet radiorock.it.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: Somebody take a picture before it's too late.
1: Rock Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

Rock Mix, la tua musica preferita mixata da noi. Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.